0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado, e in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti, livello giallo se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato, e poi il livello rosso quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura. E a domani, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 21 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 13.42 e tramonta alle 23.57, primo quarto. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, San Prassede e San Simeone Salos.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1997 la fregata USS Constitution, completamente restaurata, celebrava il suo 200° anniversario, salpando dopo ben 116 anni. Detta Old Ironsides, la USS Constitution è la più vecchia nave ancora galleggiante al mondo.
0: Benessere naturale.
1: Cardo mariano contro la ritenzione. Le proprietà diuretiche del cardo mariano facilitano l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il decotto si prepara con 4 g di radice di cardo mariano e 250 g di acqua. Si versano le radici di cardo mariano nell'acqua bollente, si fanno bollire per 3 minuti, si lasciano riposare per 10 minuti e poi si filtrano. Il decotto va bevuto la mattina a digiuno.
0: Consigli pratici.
1: Spazio nell'armadio. Spesso capita che l'armadio sia troppo pieno e non resti più posto a disposizione. Gli abiti sono talmente stipati che anche ritrovarli diventa un'impresa. Una soluzione può essere quella di fissare un'asta al di sotto o al di sopra di quella che già si trova nell'armadio, così da poter disporre gli indumenti su 2 file. È bene sapere che i capi di maglieria non vanno mai appesi, ma piegati e sistemati in cassetti e ripiani.
0: Hanno detto...
1: Se la gioia è frettolosa, eppure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo ricordo. Jean-Paul Richter. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Lorenzo e i Prassede all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 luglio San Filippo Neri, Ernest Hemingway, Beppe Grillo, Daniela Poggi e Robin Williams. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Cancro, hai un forte spirito di indipendenza e ami fare tutto senza l'aiuto di nessuno. Sei spiritoso e avrai anche un buon successo se seguirai la carriera di attore e di comico. Nel tuo comportamento c'è qualcosa che fa ricordare un condottiero. Sai farti rispettare dalle persone intorno a te. Diplomazia e accortezza psicologica potranno farti avere una posizione di comando. Ami i viaggi e sarai spesso all'estero. E andiamo ora noi tutti insieme oltre l'estero, tra le stelle, per sapere da loro come sarà questo martedì 21 per tutti noi. Ariete, apriamo una breccia nel muro dell'incomprensione che ci separa dal partner a colpi di sorprese, di gesti che esprimono l'amore meglio delle parole. I rapporti con un parente creano tensione. Facciamo un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Toro, la giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico. Ne guadagniamo in stima e autostima.

0: piccola dose di sana competitività otteniamo un risultato più che meritato in ambito professionale. Gemelli, il rapporto di coppia viaggia su mari tranquilli. Nella professione, ideale oggi mettere in campo progetti ambiziosi. La forza di volontà e la determinazione ci mettono le ali. Cancro, la quadratura della luna influisce sulla mattinata e ne scombina gli equilibri. Tuttavia, gestiamo le emergenze lavorative con il giusto autocontrollo. Potendo, concediamoci un pomeriggio tutto per noi e a seguire una cena con il nostro amato bene. Leone, l'attività riserva gradite sorprese che possono cambiare in meglio la vita. Facciamoci trovare pronti a cogliere un'occasione fortunata. Le situazioni sono in continua evoluzione. Un cambiamento preannuncia un salto di qualità. Vergine, la persona amata invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa e nell'altro troviamo la nostra stessa disponibilità. Bilancia, il quadrato del sole alla luna ha su di noi l'effetto di un sassolino nella scarpa, piccolo ma fastidioso. Liberiamocene per camminare meglio. È il momento giusto per intervenire con decisione su alcune ambiguità che creano malumori in famiglia. Scorpione, una chiacchiera sincera con un amico offre un punto di vista onesto con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà. Abbiamo ottime ragioni per rallegrarci. Tuffiamoci con gioia nel presente. Sagittario, a volte è consigliabile muoversi in fretta per saltare sul treno delle occasioni e oggi è uno di quei giorni in cui la tempestività ci fa gioco. Possiamo muoverci con successo, partire con entusiasmo, concederci perfino un piccolo regalo. Capricorno, traboccanti d'amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta. Poniamolo al centro della scena senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate e a uscirne. Acquario, possibile qualche dissidio per questioni di interesse. Tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il lavoro. Colpo di scena in arrivo. Pesci, mattinata in cui giriamo a vuoto senza concludere granché. È dal pomeriggio che l'energia ingrana e così in breve terminiamo tutte le faccende e gli impegni. Nonostante Venere opposta dalla Vergine, siamo in vena di storie romantiche, ma anche di progetti costruttivi. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quello di Erna, dice così: l'esperienza non è quello che accade a un uomo, è ciò che un uomo fa con quel che gli accade. Aldous Huxley.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde se un ristorante ha energie e viveri, ma ma con danni limitati o inesistenti. Livello già giallo se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no. Radio Fly, le ali della tua musica.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 21 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 13.42 e tramonta alle 23.57, primo quarto. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, San Prassede e San Simeone Salos.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1997 la fregata USS Constitution, completamente restaurata, celebrava il suo 200° anniversario, salpando dopo ben 116 anni. Detta Old Ironsides, la USS Constitution è la più vecchia nave ancora galleggiante al mondo.
0: Benessere naturale.
1: Cardo mariano contro la ritenzione. Le proprietà diuretiche del cardo mariano facilitano l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il decotto si prepara con 4 g di radice di cardo mariano e 250 g di acqua. Si versano le radici di cardo mariano nell'acqua bollente, si fanno bollire per 3 minuti, si lasciano riposare per 10 minuti e poi si filtrano. Il decotto va bevuto la mattina a digiuno.
0: Consigli pratici.
1: Spazio nell'armadio. Spesso capita che l'armadio sia troppo pieno e non resti più posto a disposizione. Gli abiti sono talmente stipati che anche ritrovarli diventa un'impresa. Una soluzione può essere quella di fissare un'asta al di sotto o al di sopra di quella che già si trova nell'armadio, così da poter disporre gli indumenti su due file. È bene sapere che i capi di maglieria non vanno mai appesi, ma piegati e sistemati in cassetti e ripiani.
0: Hanno detto...
1: Se la gioia è frettolosa, eppure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo ricordo. Jean-Paul Richter. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'astro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Lorenzo e i Prassede all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 luglio San Filippo Neri, Ernest Hemingway, Beppe Grillo, Daniela Poggi e Robin Williams. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Cancro, hai un forte spirito di indipendenza e ami fare tutto senza l'aiuto di nessuno. Sei spiritoso e avrai anche un buon successo se seguirai la carriera di attore e di comico. Nel tuo comportamento c'è qualcosa che fa ricordare un condottiero. Sai farti rispettare dalle persone intorno a te. Diplomazia e accortezza psicologica potranno farti avere una posizione di comando. Ami i viaggi e sarai spesso all'estero. E andiamo ora noi tutti insieme oltre l'estero, tra le stelle, per sapere da loro come sarà questo martedì 21 per tutti noi. Ariete, apriamo una breccia nel muro dell'incomprensione che ci separa dal partner a colpi di sorprese, di gesti che esprimono l'amore meglio delle parole. I rapporti con un parente creano tensione, facciamo un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Toro, la giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico. Ne guadagniamo in stima e autostima.

dose di sana competitività otteniamo un risultato più che meritato in ambito professionale. Gemelli, il rapporto di coppia viaggia su mari tranquilli. Nella professione, ideale oggi mettere in campo progetti ambiziosi. La forza di volontà e la determinazione ci mettono le ali. Cancro, la quadratura della luna influisce sulla mattinata e ne scombina gli equilibri. Tuttavia, gestiamo le emergenze lavorative con il giusto autocontrollo. Potendo, concediamoci un pomeriggio tutto per noi e a seguire una cena con il nostro amato bene. Leone, l'attività riserva gradite sorprese che possono cambiare in meglio la vita. Facciamoci trovare pronti a cogliere un'occasione fortunata. Le situazioni sono in continua evoluzione. Un cambiamento preannuncia un salto di qualità. Vergine, la persona amata invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa e nell'altro troviamo la nostra stessa disponibilità. Bilancia, il quadrato del sole alla luna ha su di noi l'effetto di un sassolino nella scarpa, piccolo ma fastidioso. Liberiamocene per camminare meglio. È il momento giusto per intervenire con decisione su alcune ambiguità che creano malumori in famiglia. Scorpione, una chiacchiera sincera con un amico offre un punto di vista onesto con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà. Abbiamo ottime ragioni per rallegrarci. Tuffiamoci con gioia nel presente. Sagittario, a volte è consigliabile muoversi in fretta per saltare sul treno delle occasioni e oggi è uno di quei giorni in cui la tempestività ci fa gioco. Possiamo muoverci con successo, partire con entusiasmo, concederci perfino un piccolo regalo. Capricorno, traboccanti d'amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta. Poniamolo al centro della scena senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate e a uscirne. Acquario, possibile qualche dissidio per questioni di interesse. Tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il lavoro. Colpo di scena in arrivo. Pesci, mattinata in cui giriamo a vuoto senza concludere granché. È dal pomeriggio che l'energia ingrana e così in breve terminiamo tutte le faccende e gli impegni. Nonostante Venere opposta dalla Vergine, siamo in vena di storie romantiche, ma anche di progetti costruttivi. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna, dice così: l'esperienza non è quello che accade a un uomo, è ciò che un uomo fa con quel che gli accade. Aldous Huxley.

0: e torna Radici e Ricette a deliziarvi nel palinsesto di Radio Fly. E mai deliziarvi fu un termine tanto corretto come in questo caso. Oggi sono qui ovviamente sempre con la mia amica Daniela. Ciao Dani.
1: Buongiorno, ben ritrovati in questo mese di febbraio scintillante.
0: Mese pazzerello, è il mio mese.
1: Eh sì, anzi auguri Vale.
0: Oh, grazie mille Daniela, mese di raffreddori.
1: Sì.
0: Va bene, compleanno per me.
1: Eh sì.
0: Amore, che c'è anche San Valentino.
1: Infatti è stato il mio anniversario di matrimonio.
0: Ah, vero, auguri.
1: Grazie. È il nostro mese,
0: è il nostro mese. È anche il mese in cui le giornate si allungano.
1: Sì.
0: Si dice un po' piano piano, sussurrandolo, addio all'inverno. È il mese poi in cui si cerca di fare le previsioni. Sai che con Giuseppe abbiamo un po' visto la leggenda della marmotta, della candelora, quindi in cui si cerca di capire ma quanto manca alla fine di quest'inverno.
1: Eh beh, anche perché si sta arrivando alla fine di questi mesi intensi, insomma, di brutto tempo.
0: Però a tavola ancora ci godiamo l'inverno.
1: Sì.
0: A tavola ancora ci godiamo l'inverno e oggi lo faremo proprio attraverso un print, no, ma che dico, un sovrano assoluto dei mesi invernali. Così sì. Con lui, proprio con il capostipite anche della nostra infanzia, perché a me mi viene subito in mente anche proprio il pranzo di Natale, della domenica, dalla nonna. E quindi il protagonista di oggi sarà il cardo, che per noi è il gobbo.
1: Perfetto, perfetto. E qui insomma si entra in un bel dibattito, perché il gobbo veramente lo puoi cucinare in tutte le maniere possibili.
0: Sì, esatto, e vedremo anche che in base a come lo cucini anche il valore nutrizionale cambia molto.
1: Sì. Sì.
0: Ma tanto,
1: cambia tanto, poi io ti smonterò le tue ricette.
0: Ma tanto, perché insomma si cela un mondo dietro a un vegetale che anche lui è della stessa famiglia dei carciofi, sì, con cui condivide un bellissimo fiore. Lo facciamo vedere?
1: Sì.
0: Lo facciamo vedere subito per i nostri amici.
1: Che viene utilizzato anche dai, insomma, nelle decorazioni floreali, questo
0: sì,
1: fiore.
0: Sì, perché
1: qua,
0: è veramente bello, sì. Eccolo qua, questo è il fiore del cardo, sì. E anche per il carciofo appunto avevamo visto proprio che ha dei bellissimi fiori.
1: Sì, però c'è una differenza di colore, il cardo sì, è più sul rosa, il carciofo è un pochino più sul blu violaceo, quindi però messi insieme guarda sì, che fanno tanta figura.
0: Esatto, e si vede che sono della stessa famiglia, le sì, spine condivide. Infatti.
1: Ecco, quelle famigerate spine.
0: Esatto, e anche la difficoltà di pulitura.
1: Infatti, e poi sempre quel colore che comunque sì, sia che ti macchia sì, le mani.
0: Infatti vedremo come evitare, perché anche sui carciofi, ma sui cardi quell'effetto ossidato è immediato.
1: Sì, sì, è vero, cioè, anche è dopo la cottura.
0: Anche dopo la cottura, sì, infatti sempre va usata sempre dell'acqua acidula.
1: Sì, sì, sempre.
0: Perché altrimenti
1: il limone deve essere sempre accompagnato, ma proprio perché, dimmi se sbaglio, ma c'è proprio quell'elemento focale che ti fa scaturire questo colore, quindi il ferro.
0: Esatto, esatto.
1: Il ferro
0: sì,
1: che
0: sì, sì,
1: magicamente
0: certo,
1: ti
0: che si
1: fa
0: ossida,
1: macchiare.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, infatti ricchissime di ferro. Ma vediamola bene, no? Svisceriamo un po' questa pianta. È appunto della stessa famiglia del carciofo. La parte edibile in questo caso sono le coste.
1: Sì.
0: E ci sono due tipologie, il cardo spinoso e inerme, e varietà anche più pregiate, più particolari, come il cardo gobbo di Nizza a Monferrato, che è un cardo un po' più particolare, un po' addirittura un po' più grosso di quello che siamo abituati a
1: sì,
0: vedere.
1: Sì, però noi diciamo che in Toscana
0: noi
1: abbiamo quello normale,
0: quello, esatto,
1: tra virgolette.
0: Esatto. Che cosa, che pianta è? È una pianta particolare, guarda che è una pianta un po' insidiosa, perché non è, cioè non è le rape che prende e butti lì, perché il cardo tollera il freddo ma teme le gelate e sì, infatti c'è una cosa che si fa molto particolare, ovvero l'imbiancamento.
1: Gli si toglie la luce sostanzialmente.
0: Esatto, e si ripara anche dalle gelate.
1: Sì.
0: Perché vengono proprio avvolti con dei giornali, con del tessuto non tessuto.
1: Un po' come
0: si fa con
1: il carciofo, no?
0: Eh sì.
1: La cosa buffa è vedere questi cardi interrati proprio.
0: Interrati, esatto. L'alternativa è interrata. Predilige i climi temperati e ama i terreni ben drenati, profondi e molto organici, molto, molto fertili, e è sensibile però molto ai ristagni idrici. Infatti quest'anno non è stata una buona annata per i cardi,
1: perché
0: quest'anno non far ristagnare l'acqua nel campo
1: è difficile,
0: è sfidante per tutti, cioè, proprio
1: solo nelle serre, dai, lo potevano fare.
0: È un miracolo
1: fare,
0: se non ci ha ristagnato in casa l'acqua.
1: Sì, qua si è avuto queste due giornate di sole che sembravano l'olio nel lume, gente fuori. Infatti sono andata a fare delle camminate e ci si incontrava, era affollatissimo fuori, tutti fuori a camminare,
0: sì, assolutamente,
1: giustamente, perché il sole ci procura la vitamina D, cosa insostituibile, quindi insomma ci fa bene, ecco. Speriamo che questo da oggi in poi arrivino delle bellissime giornate,
0: speriamo di portarlo noi.
1: Sì.
0: Allora, una pianta rustica ma molto ingombrante, richiede un grande spazio, circa un metro per ogni pianta. Il problema principale è che le radici appunto marciscano, perché proprio soffre lo stress idrico, e invece ha una buona adattabilità, cioè se il terreno è ben drenato, ben fertilizzato, lui cresce molto lentamente, però insomma
1: ci dà delle buone soddisfazioni.
0: Sì, sì. Allora, dal punto di vista nutrizionale, Dani,
1: vai.
0: Io ti dirò questa cosa e tu mi dirai impossibile, però ti dico che è un vegetale molto molto ipocalorico. Infatti ogni 100 grammi ha dalle 15 alle 20 kilocalorie, ricchissimo di fibra, si vede già mentre si pulisce che è fibroso, infatti vanno tolte le fibre più dure, che sono proprio quei filamenti tipici, e ha un ottimo contenuto di potassio, calcio, magnesio, vitamina C e tutti appunto i fenoli.
1: Un integratore.
0: Quindi, grazie a tutta questa ricchezza, favorisce la digestione e la funzionalità epatica, proprio come il carciofo.
1: Sì, perché vengono dalla stessa famiglia.
0: Esatto, ha un effetto prebiotico proprio grazie all'alto contenuto di fibre, supporta il controllo della glicemia, anche qui mi viene un po' da ridere, però
1: sì.
0: supporterebbe il controllo glicemico, e avrebbe una potenziale azione antiossidante. Allora, questo
1: dipende come lo mangi, però
0: potrebbe risultare pesante per chi ha un intestino sensibile a causa della fibra elevata. Però cosa pensavi?
1: Io pensavo più ad un'altra roba, sì.
0: E allora io, dopo averti fatto tutta questa solfa su tutti questi poteri nutrizionali, ti dico come andrebbe mangiato il cardo, proprio per beneficiare di tutto questo popò di
1: nutrienti,
0: di tesoro nutritivo. Andrebbe bollito. Semplicemente perché, ecco, a differenza di tanti altri ortaggi di cui abbiamo consigliato il consumo crudo, oppure di cuocerli direttamente in padella per non perdere niente, il cardo va bollito, perché altrimenti
1: è impossibile
0: rimane troppo
1: crudo.
0: Tenace, quindi né crudo né cotto direttamente in padella, in forno, va bollito e va capito, va bucato con la forchetta, che deve rimanere croccante, non essere sfatto, ma perdere quella tenacia fibrosa che ha. Quindi
1: ci vuole una mezz'ora buona.
0: Esatto. Sì, va fatto bollire per una mezz'oretta con il sale nell'acqua
1: e il limone,
0: perché altrimenti appunto quando lo pulite va buttato direttamente in acqua acidulata, o con il limone o con un po' di aceto, e questo va continuato anche dopo. Una volta bolliti, visto che assorbono molta acqua, vanno tenuti qualche minuto nello scolapasta, e dopodiché conditi con semplicemente sale, olio della Daniela possibilmente e qualche goccia di limone di nuovo, e così avrete un contorno che mantiene veramente tutti i valori nutrizionali del cardo. Ma questa è fantascienza,
1: utopia in Toscana.
0: Utopia, però io ve lo faccio vedere lo stesso.
1: Sì, dai, vediamolo, che almeno è bellino.
0: Qui vediamo la pianta del nostro cardo, che insomma in Toscana tutti conosciamo, perché è veramente un re. E qui ecco la tristezza del cardo bollito.
1: La tristezza e l'utopia in Toscana del cardo
0: bollito.
1: Bollito, sì. Però noi in Toscana siamo molto fantasiosi e l'abbiamo detto in queste 5 puntate, l'abbiamo ripetuto sempre, che noi in Toscana,
0: le verdure
1: ci piacciono rifatte.
0: Cioè ci piacciono prima fritte.
1: Certo, ovvio, questo sì. Allora, il cardo ha cioè nel senso devi fare tre passaggi
0: tre
1: con il cardo.
0: La
1: bollitura per mezz'ora, la frittura e il rifatto, punto. Cioè non si discute, non si discute.
0: Però io, Dani, ora vorrei spezzare una lancia a favore di quest'usanza.
1: Mm-hmm.
0: Va bene, perché noi oggi parliamo di quest'usanza un po' come un piatto pesante. Certo è fritto, è pure rifatto, certo che è pesante. Però insomma... Il tempo in cui affonda le radici questo piatto è un tempo molto diverso da quello di oggi, in cui le persone non facevano la vita sedentaria che facciamo noi.
1: Bravissimo.
0: E soprattutto non lo usavano come contorno.
1: No, era un piatto completo, sì.
0: Esatto, e quindi questi cardi di cui c'era grande abbondanza in questo periodo venivano prima mangiati fritti e poi, visto che il fritto il giorno dopo comunque rimane un po' difficile da mangiare, veniva rifatto. Ora tu spiegaci che cosa vuol dire per chi magari ci ascolta da fuori la Toscana, perché ad Arezzo si sa molto bene.
1: Sì, appunto, come dicevo, le tre cotture: all'inizio si bolle, si pulisce, si aiuta anche con un pelapatate perché le fibre insomma sono abbastanza dure.
0: E i guanti qui servono.
1: E i guanti, sì. E poi dopo si fa bollire per mezz'ora, si tengono nello scolapasta, nel frattempo si sbatte l'uovo.
0: Perché non è che si fa la frittura
1: insomma. Noi siamo di quelli proprio tosti. Si sbatte l'uovo con un pochino di sale, si mette in una ciotola l'uovo, in un'altra ciotola la farina, quindi si passa praticamente prima nell'uovo poi nella farina o viceversa, insomma gli si fa 2-3 passate belle toste, si mette in frittura, si toglie
0: olio di
1: oliva, olio extravergine di oliva.
0: Ecco, frittura in olio di oliva.
1: Sì, anche perché la frittura in olio extravergine d'oliva, a dispetto di tanti altri oli usati, è vero che sono più leggeri, ma quando vai a friggere l'olio d'oliva si trattiene i nutrienti dell'olio.
0: Ecco, vedi?
1: Quindi risulta comunque sia una cottura un pochino più sana. Una frittura un pochino più sana. È vero che trattiene di più, quindi comunque sia un pochino più unto la frittura.
0: Tanto poi ci verrà aggiunto unto, quindi
1: brava, cioè quindi non è che succede niente di grave. In più si scolano su un foglio insomma da frittura per trattenere un pochino l'olio. Nel frattempo si prepara il nostro rifatto. Che cosa vuol dire? Olio
0: extravergine. Possiamo anche farlo in 2 step, appunto, mangiarli primo, se ne abbiamo tanti, mangiarli il primo giorno così
1: fritti,
0: buonissimi, appena fritti.
1: Sì.
0: E il giorno dopo, perché la sera cena diventa impegnativo.
1: Sì, e il giorno dopo magari a pranzo, così almeno avete tutto il giorno per digerirli.
0: Esatto.
1: E praticamente fate un soffritto con dell'aglio in olio, buttate questi, diciamo il pomodoro, quindi si predilige pelati, si fanno andare con un goccio di sale, si fanno proprio, si devono
0: anche un po' di peperoncino se vi piace.
1: Per chi gli piace sì. E praticamente si fa proprio sciogliere, si fa venire fuori un sugo e poi si butta il cardo. Quando è che si vede che è pronto il cardo? Quando ha praticamente assorbito questo sugo al pomodoro. A quel punto è pronto, si spegne e si mangia.
0: Eccolo qua. Eccolo
1: allora
0: qua.
1: Per i più golosi ci si può mettere anche un po' di formaggio sopra, che fa un po' una
0: filatura. Sì, le nostre nonne facevano questa cosa e poi lo mettevano in una teglia.
1: Brava,
0: diventava
1: sì.
0: Tipo una parmigiana, diciamo. Sì. Lo mettevano in una teglia e lo rimettevano in forno con il parmigiano sopra.
1: E un pochino di burro, chi ce l'aveva. Poi chi non ce l'aveva magari certo. Buttava il parmigiano e via, lo metteva a
0: gratinare. O il pane grattato.
1: Sì, oppure pane grattato e parmigiano, che viene fuori quella crosticina molto molto gustosa.
0: Esatto, e questa è la ricetta. Questa, sì. Ecco, a questo punto quelle 15 calorie ogni 100 grammi non esistono più, ovviamente.
1: Ma saranno 50, 100, ma quindi non è quantificabile. Capito?
0: Però, senti, non solo di calorie viviamo.
1: No,
0: quindi,
1: no.
0: Ecco, magari...
1: Però possiamo fare come i nostri nonni, brava, che lo utilizzavano come
0: brava,
1: piatto unico.
0: Brava, quindi... riportato alla vita di oggi ancora
1: brava,
0: di più.
1: Sì.
0: Cioè, uno se le mangia, una bella porzione, che ti danno, ti rendono felice anche se le calorie sono un po' di più.
1: Sì, va. Poi basta una passeggiata, dai, dopo pranzo andate
0: esatto,
1: a farvi una bella
0: esatto.
1: Camminata, lo fate di domenica, così almeno
0: però
1: avete
0: un
1: tempo.
0: Piatto veramente veramente
1: squisito,
0: incredibile,
1: sì,
0: squisito, sì.
1: Sì. Sono quei piatti della nostra tradizione che
0: sì.
1: Purtroppo si sta anche a volte anche perdendo tra i giovani, no?
0: Anche perché insomma si parla di una preparazione lunga,
1: abbastanza
0: lunga.
1: Sì.
0: Cioè, è facile, è molto facile, però insomma.
1: Però ci sono piatti che sono ancora più lunghi rispetto
0: sì,
1: alla preparazione
0: sì,
1: del
0: sì,
1: card.
0: Sì,
1: cioè,
0: è
1: quindi
0: vero.
1: Se ci pensi bene.
0: Perché ha dei tempi comunque di riposo.
1: Brava,
0: ecco.
1: Sì.
0: Sì.
1: Volendo ti puoi anche preparare il giorno prima per
0: I
1: il
0: bolli,
1: giorno dopo.
0: Esatto,
1: quindi,
0: sì. Anzi, allora si potrebbe fare così, fai anche proprio un'escalation calorica, no? Il primo giorno li mangi bolliti,
1: brava, sì.
0: Il secondo giorno li mangi fritti e il terzo giorno
1: rifatti. Fantastica,
0: che
1: sì, questa
0: secondo
1: mi piace.
0: Me è veramente quello che facevano i nostri nonni.
1: Penso proprio di sì, anche forse. Perché se pensiamo che nell'orto i cardi loro ne coltivavano, no? Una pianta sola.
0: No,
1: ma,
0: tantissimi.
1: Quindi comunque tantissimi. Sia li dovevano rimettere in tavola e mangiare
0: sì.
1: Quello che avevano. Le uova ce le avevano perché avevano tutte le galline.
0: Certo, e poi dà veramente completezza al piatto.
1: Brava, sì. E poi, visto che siamo a carnevale.
0: Sì, dai, questo mio mese, infatti il nostro sfondo è carnevalesco, perché insomma febbraio è anche carnevale, travestimenti, scherzi,
1: ovvio.
0: E anche dolci fritti.
1: Certo, perché noi dal fritto si
0: esatto,
1: passa al fritto.
0: Oggi abbiamo voluto, cioè siamo fritti.
1: Oggi siamo fritti.
0: A febbraio siamo tutti fritti.
1: Sì, ma fritti e rifatti, però perché con quanto si mangia a febbraio veramente siamo
0: infatti,
1: anche rifatti.
0: Infatti i dolci tipici di carnevale notoriamente.
1: Il nostro dolce tipico sono gli stracci.
0: Sì.
1: E questi sono veramente il re del dolce di febbraio.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma sono anche questi sono molto semplici però da
0: ognuno
1: fare.
0: Ognuno ha la sua ricetta, poi ci sono quelli più morbidi, quelli più friabili, quelli ripieni.
1: Ma sai, il morbido e il friabile te lo fa di quanto lo stendi la pasta, nel senso se la stendi proprio fina
0: vero.
1: Sono friabili.
0: Col mattarello
1: sono più morbidi.
0: Fino a farli diventare tipo dei maccheroni.
1: Brava, sì, quelli ti danno la morbidezza perché in cottura si alzano, quindi diciamo che lievitano in cottura, no?
0: Sì.
1: E quindi si alzano e sono un pochino più morbidi. Io per esempio ho la mia ricetta che li faccio ripieni di Nutella.
0: Lo sapevo che la Daniela li riempiva.
1: Io sì, quindi è una preparazione ancora più lunga dello straccio normale, perché li stendo, poi li faccio tipo raviolo, no? Quando fai ravioli, ci metto i cucchiaini di Nutella, che poi vabbè, un cucchiaino lì e forse un cucchiaino anche da qualche altra parte. Poi
0: vedi, la Daniela è una che assaggia mentre cucina.
1: A me mi piace da morire, perché c'è un cucchiaino per me e un cucchiaino per
0: i fiocchi.
1: Fiocchi.
0: Giusto.
1: E quindi niente, li faccio come ravioli, quindi ripieno di Nutella, li ricopro, però quando li vado a chiudere utilizzo dell'acqua.
0: Sì.
1: Nei bordi l'utilizzo
0: per sigillarli bene.
1: Sigillo e poi con la rotellina li passo da tutte le parti, perché ripasso comunque sia nei bordi e li richiudo con
0: olio
1: le dita.
0: Bollente.
1: olio bollente, però c'è un trucco nei fiocchi.
0: Sentiamolo.
1: Nei fiocchi, allora, intanto bisogna, li potete friggere sia con olio extravergine d'oliva, io l'ho provato in tutti i modi, mm-hmm. oppure con olio d'arachide, che è quello che trattiene meno
0: sì,
1: in cottura.
0: Rimangono un po' più asciutti.
1: Rimangono più asciutti. Sono buonissimi anche in olio d'oliva. L'unica cosa, bisogna stare attenti, come tutti gli oli, quando al momento dell'edibilità dell'olio, nel senso, a un certo punto arriva che l'olio è esausto, bisogna continuare, cambiamo padella e ributtiamo olio nuovo.
0: Sì.
1: Magari utilizzate meno olio in una padella, così almeno, anche se è più piccina, così almeno avete meno spreco.
0: Sì, e anche meno fiocchi, perché poi dopo fanno veloce.
1: Fanno subito, perché quando l'olio arriva in temperatura, un attimo, li butti e li togli.
0: Quindi se ne buttate troppi, vi incasinate.
1: Brava,
0: la padella. Sì.
1: Sì.
0: Non sapete più quale togliere, quale girare, diventa un momento molto
1: catartico.
0: Concitato.
1: Sì. In più dovete stare attenti alla farina che vi rimane attaccata, quindi cercate di toglierla il più possibile,
0: sì.
1: Ma soprattutto nell'impasto, perché l'impasto è formato da uovo, farina, zucchero e un liquore. Il liquore fa sì che in cottura quell'olio non venga assorbito dallo straccio.
0: Ecco.
1: E si
0: molto
1: può
0: tipico il vinsanto, vero?
1: Il vinsanto è quello più tipico, ma si utilizza anche la grappa.
0: Anche perché è più alcolica.
1: Perché è più alcolica, quindi fa sì che non venga trattenuto l'olio. Ovvio, il vinsanto dà diciamo un sapore molto più
0: che a
1: toscano,
0: noi piace molto, no?
1: Toscano, è la toscanità in qualche modo dei nostri dolci, però la grappa fa il suo, diciamo che fa il suo dovere.
0: Ecco.
1: Tutte e due. E io quando li faccio ripieni, ovviamente devo girarli, perché mentre lo straccio, tutti gli stracci vanno girati, ma soprattutto quelli ripieni, perché devono essere cotti,
0: perché
1: da tutti e due lati.
0: C'è qualcosa in mezzo, quindi.
1: Sì, però devo dire che tanta roba. E lì le calorie si sprecano.
0: Ormai abbiamo parlato del cardo all'inizio, le calorie, dopo le abbiamo perso il conto.
1: Ecco, sì, cioè, ma a febbraio togliamole queste calorie, cioè, non contiamole
0: ma
1: proprio.
0: Sì, ma anche perché tanto è un mese corto, no? Quindi si mangia comunque 3 giorni in meno, quindi anche se si assumono più calorie va bene.
1: La dieta da marzo, ecco, mettiamola così.
0: Cioè, è breve.
1: Breve, insomma, veloce, ecco. Godiamoci almeno queste ricette nella nostra tavola.
0: Sì,
1: perché
0: vero,
1: e
0: vero.
1: Poi dai, con tutti questi, diciamo, coriandoli, queste stelle filanti, tutti questi colori, questi abiti.
0: Sì, sì,
1: dai.
0: Si invogliano.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, Daniela, grazie mille. Questa puntata è stata veramente divertente. Mi è venuta anche un po' fame.
1: Anche a me, ma come tutte le puntate, non ce n'è una dove non esco che ho fame.
0: Esatto. Che chissà i nostri ascoltatori, anzi un mio amico l'ultima volta che ascoltava la nostra puntata mi ha detto: guarda, mi hai fatto proprio venir voglia di carciofi.
1: Oh, bene.
0: Dico: ma crudi? No, fritti.
1: Vabbè. Certo, ma che normale.
0: Vabbè,
1: anzi
0: però,
1: bisogna salutare il nostro telespettatore Luciano,
0: affezionatissimo.
1: Sì,
0: è vero.
1: Quindi ciao Luciano,
0: ciao Luciano,
1: e continua a guardarci, mi raccomando.
0: Sì.
1: E
0: anzi,
1: chi ci vuole
0: seguire, cosa ne pensi?
1: Brava, magari anche sotto le nostre puntate scriveteci quello che volete vedere, quale verdura volete di cui si parli, così almeno insomma si fanno,
0: o quale metodo di cottura
1: vi piace di più.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Sì.
1: Aspettiamo voi.
0: Dani, grazie mille,
1: grazie,
0: ci vediamo a marzo.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energia e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 21 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 13.42 e tramonta alle 23.57, primo quarto. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, San Prassede e San Simeone Salos.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1997 la fregata USS Constitution, completamente restaurata, celebrava il suo 200° anniversario, salpando dopo ben 116 anni. Detta Old Ironsides, la USS Constitution è la più vecchia nave ancora galleggiante al mondo.
0: Benessere naturale.
1: Cardo mariano contro la ritenzione. Le proprietà diuretiche del cardo mariano facilitano l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il decotto si prepara con 4 g di radice di cardo mariano e 250 g di acqua. Si versano le radici di cardo mariano nell'acqua bollente, si fanno bollire per 3 minuti, si lasciano riposare per 10 minuti e poi si filtrano. Il decotto va bevuto la mattina a digiuno.
0: Consigli pratici.
1: Spazio nell'armadio. Spesso capita che l'armadio sia troppo pieno e non resti più posto a disposizione. Gli abiti sono talmente stipati che anche ritrovarli diventa un'impresa. Una soluzione può essere quella di fissare un'asta al di sotto o al di sopra di quella che già si trova nell'armadio, così da poter disporre gli indumenti su due file. È bene sapere che i capi di maglieria non vanno mai appesi, ma piegati e sistemati in cassetti e ripiani.
0: Hanno detto...
1: Se la gioia è frettolosa, eppure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo ricordo. Jean-Paul Richter. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

martedì 21 luglio. Siete con Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale a seguire il vostro Fizz in the Morning, un tuffo davvero nel passato, perché nel 1969, proprio oggi, Neil Armstrong e Buzz Aldrin lasciavano la superficie lunare. Pensate, siamo molto lunari in questi giorni, ma restando con i piedi per terra invece, lo sapevate che oggi è il giorno in cui nel 1899 nasceva Ernest Hemingway? Un uomo che sapeva come godersi la vita e un buon drink, soprattutto il grande Hemingway. Leggete qualche libro di questo grande personaggio, insomma, che ha scritto cose meravigliose e che è veramente patrimonio dell'universo culturale, come si dice. E allora in questa puntata del martedì, che cosa farà il vostro Fizzottino? Vi lancerà tra poco l'almanacco del giorno in diretta con il collegamento da Milano, Ermanno Accardi. Parleremo di cultura, territorio, nazione, mondo, tante notizie utili da seguire, come sempre, per sfogliare insieme il diario della vita. Lo spazio poi si rinnova, sempre in compagnia del vostro Fizz, perché ci sarà lo spazio del wellness, del benessere, della nutrizione con il professor Pierluigi De Pascalis. Una grande penultima settimana che stiamo vivendo davvero con il Fizz in the Morning. Non può mancare l'informazione, no? Le notizie con la nostra redazione. Che piacere davvero di cuore, no? Portarvi sempre qualche cosa utile da sapere, perché è il nostro compito, il compito del radiofonico, il compito dello speaker, cercare di essere sempre utile. Ed è un po' la mia sfida da quando ho iniziato a fare la radio, perché la radio non è solo parole, la radio è musica e parole, ma soprattutto informazione. Cercare di portare le istruzioni per l'uso, cercare di fare quell'informazione corretta per il nostro pubblico, perché è piacevole ascoltare la radio, soprattutto se abbiamo qualcosa da raccontarvi. Alziamo il volume e buongiorno a tutti.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: Chihuahua. Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro Fizione Morning, come sempre con il nostro almanacco, a scoprire questo 21 luglio 2026, curato questo appuntamento da Ermanno Accardi, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 21 luglio San Lorenzo da Brindisi, che è stato un prete religioso e santo italiano appartenente all'ordine dei frati minori cappuccini. Il nome Lorenzo deriva dal latino e letteralmente significa nativo di Laureto. San Lorenzo è il patrono appunto di Brindisi, nelle immagini sacre rappresentato con la veste tipica dei cappuccini. Accadde oggi 21 luglio 1946 la prima vincita alla schedina. Il primo vincitore fu il romano Emilio Biasotti, che indovinando la combinazione esatta di quel concorso si aggiudicò una incredibile vincita, azzeccò un 12, si vinceva col 12, e vinse 463.846 lire, una cifra, pensate, per i tempi equivalente a circa 4 anni di stipendio di un operaio. Vi dà proprio l'idea di quello che accade. Quindi fare 12 al Totocalcio era il sogno di tutti gli italiani. Con la vittoria del Novara a Legnano, questo sogno per Emilio Biasotti divenne realtà. Oggi 21 luglio si celebra la giornata mondiale del cane. La ricorrenza è nata nel 2004 per onorare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare tutti sul tema dell'abbandono. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo e il 70% sono senza tetto, sono randagi, pensate. Proverbio di oggi: ogni privazione è una virtù. Insomma, il significato del detto è abbastanza chiaro, ogni rinuncia a una cosa gradita è un atto virtuoso, anche se può non sembrare così. E poi Theodore Roosevelt, che è stato un politico e militare americano, 26esimo presidente degli Stati Uniti, ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1906, diceva: l'unico uomo che non commette mai errori è l'uomo che non fa mai niente. Ed è, questa è una grande verità, abbastanza banale, ma è così. Non ti muovi, non succede nulla, non fai niente di male ma nemmeno di bene, per cui è meglio comunque muoversi, fare qualcosa, non dico agitarsi troppo, ma almeno fare qualcosa. Caro Alessandro, bene, io oggi mi fermo qui e niente, noi ci diamo appuntamento domattina. Un grande saluto anche ai nostri ascoltatori, ciao.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 21 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 13.42 e tramonta alle 23.57, primo quarto. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, San Prassede e San Simeone Salos.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1997 la fregata USS Constitution, completamente restaurata, celebrava il suo 200° anniversario, salpando dopo ben 116 anni. Detta Old Ironsides, la USS Constitution è la più vecchia nave ancora galleggiante al mondo.
0: Benessere naturale.
1: Cardo mariano contro la ritenzione. Le proprietà diuretiche del cardo mariano facilitano l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il decotto si prepara con 4 g di radice di cardo mariano e 250 g di acqua. Si versano le radici di cardo mariano nell'acqua bollente, si fanno bollire per 3 minuti, si lasciano riposare per 10 minuti e poi si filtrano. Il decotto va bevuto la mattina a digiuno.
0: Consigli pratici.
1: Spazio nell'armadio. Spesso capita che l'armadio sia troppo pieno e non resti più posto a disposizione. Gli abiti sono talmente stipati che anche ritrovarli diventa un'impresa. Una soluzione può essere quella di fissare un'asta al di sotto o al di sopra di quella che già si trova nell'armadio, così da poter disporre gli indumenti su due file. È bene sapere che i capi di maglieria non vanno mai appesi, ma piegati e sistemati in cassetti e ripiani.
0: Hanno detto...
1: Se la gioia è frettolosa, eppure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo ricordo. Jean-Paul Richter. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua. Poi risalendo punti dritto alla pancia di una barca. E il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla.

mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Lorenzo e i Prassede all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 luglio San Filippo Neri, Ernest Hemingway, Beppe Grillo, Daniela Poggi e Robin Williams. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del cancro, hai un forte spirito di indipendenza e ami fare tutto senza l'aiuto di nessuno. Sei spiritoso e avrai anche un buon successo se seguirai la carriera di attore e di comico. Nel tuo comportamento c'è qualcosa che fa ricordare un condottiero. Sai farti rispettare dalle persone intorno a te. Diplomazia e accortezza psicologica potranno farti avere una posizione di comando. Ami i viaggi e sarai spesso all'estero. E andiamo ora noi tutti insieme oltre l'estero, tra le stelle, per sapere da loro come sarà questo martedì 21 per tutti noi. Ariete, apriamo una breccia nel muro dell'incomprensione che ci separa dal partner a colpi di sorprese, di gesti che esprimono l'amore meglio delle parole. I rapporti con un parente creano tensione, facciamo un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Toro, la giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico. Ne guadagniamo in stima e autostima. Con una dose di sana competitività otteniamo un risultato più che meritato in ambito professionale. Gemelli, il rapporto di coppia viaggia su mari tranquilli. Nella professione, ideale oggi mettere in campo progetti ambiziosi. La forza di volontà e la determinazione ci mettono le ali. Cancro, la quadratura della luna influisce sulla mattinata e ne scombina gli equilibri. Tuttavia, gestiamo le emergenze lavorative con il giusto autocontrollo. Potendo, concediamoci un pomeriggio tutto per noi e a seguire una cena con il nostro amato bene. Leone, l'attività riserva gradite sorprese che possono cambiare in meglio la vita. Facciamoci trovare pronti a cogliere un'occasione fortunata. Le situazioni sono in continua evoluzione. Un cambiamento preannuncia un salto di qualità. Vergine, la persona amata invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa e nell'altro troviamo la nostra stessa disponibilità. Bilancia, il quadrato del sole alla luna ha su di noi l'effetto di un sassolino nella scarpa, piccolo ma fastidioso. Liberiamocene per camminare meglio. È il momento giusto per intervenire con decisione su alcune ambiguità che creano malumori in famiglia. Scorpione, una chiacchiera sincera con un amico offre un punto di vista onesto con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà. Abbiamo ottime ragioni per rallegrarci. Tuffiamoci con gioia nel presente. Sagittario, a volte è consigliabile muoversi in fretta per saltare sul treno delle occasioni e oggi è uno di quei giorni in cui la tempestività ci fa gioco. Possiamo muoverci con successo, partire con entusiasmo, concederci perfino un piccolo regalo. Capricorno, traboccanti d'amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta. Poniamolo al centro della scena senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate e a uscirne. Acquario, possibile qualche dissidio per questioni di interesse. Tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il lavoro. Colpo di scena in arrivo. Pesci, mattinata in cui giriamo a vuoto senza concludere granché. È dal pomeriggio che l'energia ingrana e così in breve terminiamo tutte le faccende e gli impegni. Nonostante Venere opposta dalla Vergine, siamo in vena di storie romantiche, ma anche di progetti costruttivi. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quello di Erna, dice così: l'esperienza non è quello che accade a un uomo, è ciò che un uomo fa con quel che gli accade. Aldous Huxley.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: Puntuali più che mai, siamo arrivati allo spazio con il risveglio muscolare, la rubrica curata dal professor Pierluigi De Pascalis, lo ricordo, esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Buongiorno Pierluigi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo della creatina, insomma ci sarebbero dei vantaggi non solo per i muscoli a quanto pare.
1: Esattamente, la creatina è probabilmente uno degli integratori più noti. Uno si iscrive in palestra e la creatina ha cominciato a prenderla per sicurezza qualche giorno prima. Scherzi a parte, in realtà la creatina è uno degli integratori assolutamente più studiati e sicuri, ma sappiamo che non ha delle utilità e dei vantaggi esclusivamente per chi si allena, per chi va in palestra. È una sostanza che il corpo in parte produce naturalmente attraverso il fegato, i reni, il pancreas, quindi viene sintetizzata anche in autonomia e viene utilizzata perché aiuta il corpo a sostenere quegli sforzi che sono di tipo breve ma intenso. Ecco perché ripristina l'energia cellulare e in qualche modo in tutti quelli che sono gli sport di forza, di potenza, dove ci sono degli sprint, aiuta ad avere un vantaggio. Quello che sappiamo oggi è che molti tessuti hanno una elevata richiesta energetica, non soltanto i muscoli, e tra questi il cervello, e certamente la buona presenza di creatina può avere dei benefici perfino sulla memoria, sul tono dell'umore, sulla velocità di elaborazione delle informazioni, soprattutto su persone che hanno delle riserve di creatina particolarmente basse. Ci sono persino degli studi che vanno invece ad indagare lì i suoi effetti, pensate persino sul Parkinson, sulla depressione, ma insomma senza allontanarci molto, non soltanto i muscoli se ne giovano.
0: Quindi la creatina, Pierluigi, funziona, ma senza essere una scorciatoia miracolosa, no?
1: Sì, esattamente, non dobbiamo interpretarla in questo modo, non occorre prendere delle dosi particolarmente elevate, perché non è vero che più ne prendiamo meglio è, perché il muscolo, non soltanto il muscolo, ha una saturazione, un livello di saturazione, quindi non possiamo immagazzinare grandissimi quantitativi. Rassicuriamo chi pensa che sia qualcosa di legato al doping, agli steroidi: no, assolutamente, non li sostituisce, non è un ormone, il suo ruolo energetico. E non occorre neanche andarsi a far affascinare da forme strane di creatina, perché è la più studiata ma anche la più sicura, sia in termini di sicurezza nel senso di non avere effetti collaterali, ma anche in termini di certezza degli effetti, è la creatina monoidrato. Quindi prendiamo un buon marchio se ne abbiamo, se riteniamo di averne bisogno, quindi che sia di buona qualità, ma la creatina monoidrato, che peraltro è quella anche al più buon mercato, è certamente l'aspetto migliore. Un altro aspetto interessante è che non tutti però rispondono allo stesso modo, quindi oltre a non essere miracolosa come dicevi tu, occorre tenere presente che abbiamo dei soggetti che rispondono meglio, altri che rispondono peggio. In particolar modo, soprattutto se l'età avanza nel sesso femminile o chi fa un'alimentazione scarsa di prodotti animali, potrebbe avere degli effetti maggiori, proprio perché sono un po' più carenti. Gli altri insomma potrebbero vederlo ugualmente, ma senza aspettarsi situazioni stravolgenti. Ultimi due secondi, non partite con le megadosi che invece ci espongono più a problemi che a soluzioni. Piccoli dosaggi per un buon arco temporale sono più che sufficienti.
0: Assolutamente, e chiedete sempre comunque magari ad un nutrizionista prima di iniziare a fare un percorso non solo sportivo ma anche di salute. Grazie a Pierluigi De Pascalis, alla prossima settimana.
1: Alla prossima, abbraccio.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
4: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
5: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
4: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
3: E intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
6: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
3: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore, non non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
1: Laggiù in America.

0: Guidato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
8: Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
8: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
10: Fizz in the morning.
11: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

buongiorno e benvenuti al Fizz in the Morning. Siete sempre in linea con noi, Alessandro Fizzotti al microfono, caffè in mano, pronti, come si dice, per partire, carburare anche oggi, perché oggi parliamo di quanto siamo senza tempo. Insomma, secondo l'ultimo rapporto Istat, l'Italia si conferma uno dei paesi più longevi al mondo. La speranza di vita è salita a 83,4 anni. Pensate che rispetto agli anni 90, i maschietti hanno guadagnato ben 8 anni di vita e le donne circa 6 anni e mezzo. Insomma, invecchiamo, ma lo facciamo con stile e tanta pazienza. Non è uguale per tutti, però. C'è un'Italia che corre a velocità diverse, un po' come sempre. In Campania la media si ferma sotto gli 82, nelle Marche invece si vola oltre gli 86. Sarà l'aria, sarà il cibo o forse solo meno stress. Fatto sta che le differenze regionali si fanno sentire. Ma attenzione, vivere di più non significa essere comunque immortali. L'Istat ci dice che ci sono 13 milioni di italiani che combattono con la multimorbilità, ovvero avere due o più patologie insieme. Tumori e malattie cardiovascolari restano i nemici numero uno, legati proprio all'età che avanza e agli stili di vita non sempre impeccabili. Ma qual è il segreto del successo? Come abbiamo fatto a diventare così longevi? Allora, come primo punto, il crollo della mortalità infantile. Nell'Ottocento morivano 230 neonati su 1000, oggi siamo a meno di 3. L'igiene e la scienza, più sapone, cibo migliore, vaccini e antibiotici. E poi la sanità per tutti. Dal 1978 il nostro sistema sanitario nazionale ha fatto da scudo, anche se oggi l'esperto Giovanni Rezza avverte, è una conquista da difendere con i denti, specialmente in tempi di crisi. La buona notizia? Anche se invecchiamo, ci sentiamo meglio rispetto a 30 anni fa. Quindi, cari ascoltatori del Fizz in the Morning, godiamoci questa longevità, ma ricordiamoci di trattare bene il nostro corpo, che ci deve servire per

Grazie davvero di cuore per aver seguito il Fizz in the Morning questo martedì. Alessandro Fizzotti vi saluta, vi augura ovviamente un buon proseguimento di giornata. Torneremo con noi domani in compagnia, come sempre, del nostro radio show del mattino. Ci saranno ovviamente la nostra Paola Dall'Olio ed Ermano Accardi per il nostro almanacco. È stato un piacere stare con voi. Linea alla regia.

martedì 21 luglio. Siete con Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale a seguire il vostro Fizz in the Morning, un tuffo davvero nel passato, perché nel 1969, proprio oggi, Neil Armstrong e Buzz Aldrin lasciavano la superficie lunare. Pensate, siamo molto lunari in questi giorni, ma restando con i piedi per terra invece, lo sapevate che oggi è il giorno in cui nel 1899 nasceva Ernest Hemingway? Un uomo che sapeva come godersi la vita e un buon drink, soprattutto il grande Hemingway. Leggete qualche libro di questo grande personaggio, insomma, che ha scritto cose meravigliose e che è veramente patrimonio dell'universo culturale, come si dice. E allora in questa puntata del martedì, che cosa farà il vostro Fizzottino? Vi lancerà tra poco l'almanacco del giorno in diretta con il collegamento da Milano, Ermanno Accardi. Parleremo di cultura, territorio, nazione, mondo, tante notizie utili da seguire, come sempre, per sfogliare insieme il diario della vita. Lo spazio poi si rinnova sempre in compagnia del vostro Fizz, perché ci sarà lo spazio del wellness, del benessere, della nutrizione con il professor Pierluigi De Pascalis. Una grande penultima settimana che stiamo vivendo davvero con il Fizz in the Morning. Non può mancare l'informazione, no? Le notizie con la nostra redazione. Che piacere davvero di cuore, no? Portarvi sempre qualche cosa utile da sapere, perché è il nostro compito, il compito del radiofonico, il compito dello speaker, cercare di essere sempre utile. Ed è un po' la mia sfida da quando ho iniziato a fare la radio, perché la radio non è solo parole, la radio è musica e parole, ma soprattutto informazione. Cercare di portare le istruzioni per l'uso, cercare di fare quell'informazione corretta per il nostro pubblico, perché è piacevole ascoltare la radio, soprattutto se abbiamo qualcosa da raccontarvi. Alziamo il volume e buongiorno a tutti.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle 2 isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui i valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio.

0: Chihuahua. Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro Fizz & Morning, come sempre con il nostro almanacco, a scoprire questo 21 luglio 2026, curato questo appuntamento da Ermanno Accardi, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 21 luglio San Lorenzo da Brindisi, che è stato un prete religioso e santo italiano appartenente all'ordine dei frati minori cappuccini. Il nome Lorenzo deriva dal latino e letteralmente significa nativo di Laureto. San Lorenzo è il patrono, appunto, di Brindisi nelle immagini sacre, rappresentato con la veste tipica dei cappuccini. Accadde oggi, 21 luglio 1946, la prima vincita alla schedina. Il primo vincitore fu il romano Emilio Biasotti, che indovinando la combinazione esatta di quel concorso si aggiudicò una incredibile vincita, azzeccò un 12, si vinceva col 12, e vinse 463.846 lire, una cifra, pensate, per i tempi equivalente a circa 4 anni di stipendio di un operaio. Vi dà proprio l'idea di quello che accade. Quindi fare 12 al Totocalcio era il sogno di tutti gli italiani. Con la vittoria del Novara a Legnano, questo sogno per Emilio Biasotti divenne realtà. Oggi 21 luglio si celebra la giornata mondiale del cane. La ricorrenza è nata nel 2004 per onorare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare tutti sul tema dell'abbandono. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo e il 70% sono senza tetto, sono randagi, pensate. Proverbio di oggi: ogni privazione è una virtù. Insomma, il significato del detto è abbastanza chiaro: se, ogni rinuncia a una cosa gradita è un atto virtuoso, anche se può non sembrare così. E poi Theodore Roosevelt, che è stato un politico e militare americano, 26esimo presidente degli Stati Uniti, ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1906, diceva: l'unico uomo che non commette mai errori è l'uomo che non fa mai niente. Ed è, questa è una grande verità, abbastanza banale, ma è così. Non ti muovi, non succede nulla, non fai niente di male, ma nemmeno di bene, per cui è meglio comunque muoversi, fare qualcosa. Non dico agitarsi troppo, ma almeno fare qualcosa. Caro Alessandro, bene, io oggi mi fermo qui, e niente, noi ci diamo appuntamento domattina. Un grande saluto anche ai nostri ascoltatori.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira, USA è in di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronta a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di Lavitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole, minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Immigrato muore durante il controllo, AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nola sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia, appalti, storie contro storia, a Palermo la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo Limone. Mortale Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito i botteghini in Italia, già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, alla nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale. L'episodio da Livorno, vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, 2 comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumava una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus. La regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti. Arrivano i voucher. Ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori. Sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissima a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'eli soccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Puntuali più che mai, siamo arrivati allo spazio con il risveglio muscolare, la rubrica curata dal professor Pierluigi De Pascalis, lo ricordo, esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Buongiorno Pierluigi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo della creatina, insomma ci sarebbero dei vantaggi non solo per i muscoli a quanto pare.
1: Esattamente, la creatina è probabilmente uno degli integratori più noti. Uno si iscrive in palestra, la creatina ha cominciato a prenderla per sicurezza qualche giorno prima. Scherzi a parte, in realtà la creatina è uno degli integratori assolutamente più studiati e sicuri, ma sappiamo che non ha delle utilità e dei vantaggi esclusivamente per chi si allena, per chi va in palestra. È una sostanza che il corpo in parte produce naturalmente attraverso il fegato, i reni, il pancreas, quindi viene sintetizzata anche in autonomia e viene utilizzata perché aiuta il corpo a sostenere quegli sforzi che sono di tipo breve ma intenso. Ecco perché ripristina l'energia cellulare e in qualche modo in tutti quelli che sono gli sport di forza, di potenza, dove ci sono degli sprint, aiuta ad avere un vantaggio. Quello che sappiamo oggi è che molti tessuti hanno una elevata richiesta energetica, non soltanto i muscoli, e tra questi il cervello, e certamente la buona presenza di creatina può avere dei benefici perfino sulla memoria, sul tono dell'umore, sulla velocità di elaborazione delle informazioni, soprattutto su persone che hanno delle riserve di creatina particolarmente basse. Ci sono persino degli studi che vanno invece ad indagare lì i suoi effetti, pensate persino sul Parkinson, sulla depressione, ma insomma, senza allontanarci molto, non soltanto i muscoli se ne giovano.
0: Quindi la creatina, Pierluigi, funziona, ma senza essere una scorciatoia miracolosa, no?
1: Sì, esattamente, non dobbiamo interpretarla in questo modo, non occorre prendere delle dosi particolarmente elevate, perché non è vero che più ne prendiamo meglio è, perché il muscolo, non soltanto il muscolo, ha una saturazione, un livello di saturazione, quindi non possiamo immagazzinare grandissimi quantitativi. Rassicuriamo chi pensa che sia qualcosa di legato al doping, agli steroidi: no, assolutamente, non li sostituisce, non è un ormone, il suo ruolo energetico. E non occorre neanche andarsi a far affascinare da forme strane di creatina, perché è la più studiata ma anche la più sicura, sia in termini di sicurezza nel senso di non avere effetti collaterali, ma anche in termini di certezza degli effetti, è la creatina monoidrato. Quindi prendiamo un buon marchio se riteniamo di averne bisogno, quindi che sia di buona qualità, ma la creatina monoidrato, che peraltro è quella anche al più buon mercato, è certamente l'aspetto migliore. Un altro aspetto interessante è che non tutti però rispondono allo stesso modo, quindi oltre a non essere miracolosa come dicevi tu, occorre tenere presente che abbiamo dei soggetti che rispondono meglio, altri che rispondono peggio. In particolar modo, soprattutto se l'età avanza nel sesso femminile o chi fa un'alimentazione scarsa di prodotti animali, potrebbe avere degli effetti maggiori, proprio perché sono un po' più carenti. Gli altri insomma potrebbero vederlo ugualmente, ma senza aspettarsi situazioni stravolgenti. Gli ultimi due secondi, non partite con le megadosi che invece ci espongono più a problemi che a soluzioni. Piccoli dosaggi per un buon arco temporale sono più che sufficienti.
0: Assolutamente, e chiedete sempre comunque magari ad un nutrizionista prima di iniziare a fare un percorso non solo sportivo ma anche di salute. Grazie a Pierluigi De Pascalis, alla prossima settimana.
1: Alla prossima, abbraccio.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
0: Fits in the morning.
4: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Buongiorno e benvenuti al Fitz in the Morning. Siete sempre in linea con noi, Alessandro Fizzotti al microfono, caffè in mano, pronti, come si dice, per partire, carburare anche oggi, perché oggi parliamo di quanto siamo senza tempo. Insomma, secondo l'ultimo rapporto Istat, l'Italia si conferma uno dei paesi più longevi al mondo. La speranza di vita è salita a 83,4 anni. Pensate che rispetto agli anni 90 i maschietti hanno guadagnato ben 8 anni di vita e le donne circa 6 anni e mezzo. Insomma, invecchiamo, ma lo facciamo con stile e tanta pazienza. Non è uguale per tutti, però. C'è un'Italia che corre a velocità diverse, un po' come sempre. In Campania la media si ferma sotto gli 82, nelle Marche invece si vola oltre gli 86. Sarà l'aria, sarà il cibo o forse solo meno stress. Fatto sta che le differenze regionali si fanno sentire. Ma attenzione, vivere di più non significa essere comunque immortali. L'Istat ci dice che ci sono 13 milioni di italiani che combattono con la multimorbilità, ovvero avere due o più patologie insieme. Tumori e malattie cardiovascolari restano i nemici numero uno, legati proprio all'età che avanza e agli stili di vita non sempre impeccabili. Ma qual è il segreto del successo? Come abbiamo fatto a diventare così longevi? Allora, come primo punto, il crollo della mortalità infantile. Nell'Ottocento morivano 230 neonati su 1000, oggi siamo a meno di 3. L'igiene e la scienza, più sapone, cibo migliore, vaccini e antibiotici. E poi la sanità per tutti. Dal 1978 il nostro sistema sanitario nazionale ha fatto da scudo, anche se oggi l'esperto Giovanni Rezza avverte, è una conquista da difendere con i denti, specialmente in tempi di crisi. La buona notizia? Anche se invecchiamo, ci sentiamo meglio rispetto a 30 anni fa. Quindi, cari ascoltatori del Fitz in the Morning, godiamoci questa longevità, ma ricordiamoci di trattare bene il nostro corpo, che ci deve servire per un

Grazie davvero di cuore per aver seguito il Fizz in the Morning questo martedì. Alessandro Fizzotti vi saluta, vi augura ovviamente un buon proseguimento di giornata. Torneremo con noi domani in compagnia come sempre del nostro radio show del mattino. Ci saranno ovviamente la nostra Paola Dall'Olio ed Ermano Accardi per il nostro almanacco. È stato un piacere stare con voi.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
2: caldo,
1: con mare, il caldo.
2: Vacanze.
1: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
2: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
1: Una
2: no?
1: tradizione, la tradizione, ecco.
2: Sì.
1: Cioè, ritorniamo alle origini.
2: Sì, una puntata della tradizione, no. Perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
1: tutto.
2: Abbiamo parlato.
1: Come strampalate? No.
2: Strane, sì.
1: Anche quelle strane, sì.
2: Sì, però tutte cose belle.
1: Quelli che volano dormendo.
2: Quelli, esatto. Quelli che dormono volando.
1: Sì,
2: quelli
1: esatto.
2: Che
1: quelli
2: si
1: hanno otto cervelli.
2: Insomma, chi, sangue blu.
1: C'hai detto, sì, è allucinante.
2: Chi davvero. Più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo.
1: No?
2: Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
1: Che ti dicono?
2: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
1: È semplice.
2: Ecco qua come nasce questa puntata,
1: ecco,
2: di oggi.
1: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
2: L'abbandono.
1: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: molto spesso
2: esiste.
1: Sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
2: Esatto.
1: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma...
2: No, infatti, sì. Se avete questo pensiero, no, non lo prendete.
1: Che penso che poi sia anche un reato,
2: sì.
1: La penale, no? Mi pare.
2: Sì, è un reato, però comunque,
1: no, ma non esiste,
2: nonostante
1: dai.
2: Questo, le persone lo fanno.
1: Questo si faceva solo per ovviamente ironizzare.
2: No,
1: famette.
2: Anzi, per portare a galla un problema.
1: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
2: Ah, vabbè, certo.
1: Dai, ora,
2: infatti.
1: A tutto ci può essere un limite.
2: Certo,
1: no?
2: Se in America ci stai 6 mesi. Va bene, ma
1: fai?
2: Se ci stai 2 settimane.
1: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri. Tu una volta mi hai detto di no.
2: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari. Quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
1: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
2: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio, perché quella sabbia brucia, il cane invece sta per
1: tanto
2: terra.
1: Metto una foto che hai mandato a te, che insomma
2: sì,
1: io ora...
2: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
1: Sì,
2: no?
1: No, è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma
2: no,
1: vabbè.
2: Per niente.
1: Vabbè,
2: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare il
3: suo
2: corpo.
3: E come si autoregola?
2: Male.
3: Con la lingua?
2: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
3: L'altitudine gli fa niente?
2: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
3: quindi
2: la vacanza.
3: Quindi cosa potresti consigliare?
2: Allora, sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore. Quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta certo. A casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
3: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
2: Sì. No, vabbè. Però prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
3: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
2: Bravo, infatti la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
3: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
2: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre volte al giorno.
3: Comunque tu dici ci sono comunque strutture che
2: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
3: Ci sono anche Arezzo qua?
2: Tantissime. Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
3: Quindi tanti posti, cioè tanti separati insieme.
2: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
3: Compatibili.
2: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa in casa.
3: Va bene, io e quindi, sono un po' scettico, però perché cioè, insomma, a fine conti se il cane è comunque
2: un membro della famiglia,
3: capisci,
2: dici
3: no?
2: Te.
3: E allora cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire non è che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e
2: te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
3: portarlo
2: con me.
3: Io sono con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo. In un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri. Questo guarda che è importante,
2: io
3: perché a volte qualcuno sdogana il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
2: Io sono sono d'accordo, anch'io sono della tua scuola di pensiero. Io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
3: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove. Cioè.
2: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
3: Intanto io ti metto queste immagini che a me piace. Questo è il gatto, c'è poco da fare.
2: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
3: perché,
2: no?
3: Perché in radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
2: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario, eh?
3: Questo è a casa.
2: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
3: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
2: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
3: Esatto.
2: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
3: No.
2: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma.
3: Cioè,
2: è un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
3: Sì, il gatto.
2: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
3: La
2: no?
3: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
2: Esatto.
3: Quindi quando lo ami a tutto tondo.
2: Quindi,
3: il gatto, il suo dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
2: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo.
3: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
2: Sì,
3: quanto dorme un gatto più o meno?
2: Tantissimo.
3: È vero,
2: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
3: Te lo immagini,
2: sì.
3: Infatti.
2: Però io ho portato un sacco di foto mie.
3: Questo che è rossino?
2: Sì, questo è Leone, il mio
3: Leone,
2: gatto.
3: Sì.
2: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
3: cioè?
2: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente, quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
3: E la lettiera riesce a trovarla?
2: Sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco poco, cioè per esempio l'altra sera lui aveva un

0: non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
1: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
0: da fare. Esatto, ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
1: Dormi.
0: Sì, lui non, ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
1: Artiglio l'aiuta, sì.
0: Sì, tantissimo, però gli altri tre che comunque sono gatti in salute.
1: Quanti ne hai di gatti?
0: Quattro.
1: Quattro gatti.
0: Sì. Stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto
1: va bene.
0: Persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
1: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora, Rossino non lo trovo più,
0: no,
1: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora,
0: ora
1: o forse ci passo in un orario che si imboscano,
0: forse fa più caldo e speriamo bene.
1: Erano tantissimi, ti ricordi i video?
0: Sì.
1: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
0: Il coniglio.
1: Il più diffuso è il coniglio?
0: Sì, sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
1: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
0: No, l'iguana.
1: No, varani, cavolo.
0: No. Allora, il coniglio.
1: E il coniglio che gli fai?
0: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
1: Come vivono?
0: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
1: vita. Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
0: Non tutti, no. Quindi, ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
1: Non lo faresti?
0: No.
1: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
0: è
1: si chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza
0: mangiare. Lui è a posto.
1: Ma è simpaticissimo.
0: Lui ha le scorte.
1: No, vabbè, anche troppo così, dai. E poi ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
0: Diciamo che secondo me mangia per due.
1: Questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
0: E penso proprio di sì.
1: Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
0: Anch'io.
1: Cani sono più impegnativi, secondo me.
0: Certo.
1: Sono molto più impegnativi.
0: Certo.
1: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
0: Sì.
1: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
0: più che altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
1: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
0: Sì, ma porini, loro.
1: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
0: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
1: Fino a 60 kg? No,
0: immagino, mi sta fino a 30.
1: Immagino un canone grosso.
0: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
1: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
1: senti, allora il quarto animale più diffuso?
0: Il furetto. C'è anche
1: no,
0: l'anagrafe.
1: Ma non me lo dire.
0: Sì.
1: Ormai siamo a 5.
0: No, dopo non li so.
1: Non lo so, il furetto.
0: Sì, c'è anche
1: quella,
0: l'anagrafe.
1: Tipo quella donnolina.
0: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
1: Insomma, i pappagalli? Ci sono.
0: Pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
1: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano.

0: po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene. Va bene, Vale, allora, ma noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
1: No, sono in vacanza.
0: Allora noi ti facciamo tanti auguri di buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e
1: tutti. E noi nel frattempo metteremo qualche replica, sì,
0: ovviamente.
1: Così ripercorreremo insieme. Tutte le
0: repliche le sceglie lei, quindi
1: tutte le nostre tappe.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
1: Presto,
0: grazie come sempre,
1: presto,
0: stacci bene, tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora alla mesetto?
1: No, 2 settimane.
0: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per 2 settimane.
1: Sì.
0: Ciao Vale, grazie,
1: ciao,
0: buone vacanze.
1: Prossima, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 10:15.
4: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi a colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7 che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle 2 isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Senza titolo. Legati al tempo ma liberi nei pensieri con Ivo Brocchi e Giuseppe.

0: Buonasera, bentrovati. 16 luglio 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri in diretta per voi, per portarvi, per accompagnarvi a contatto con il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi, che vi racconta tutta la storia del mondo in prosa e anche meno. Ciao Ivo, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera. Lo devo contenere, ogni volta è incontinente. Ora ti faccio portare il pannolone la prossima.
0: Non lo so, arriverà anche quel tempo.
1: Speriamo tardi. Io questo è quello che dico io. Insomma.
0: Ma tu che marca di pannoloni usi? Scusa.
1: Nessuno. Ancora per
0: anche
1: mia.
0: Anche te speriamo.
1: Per
0: mai.
1: Mia fortuna nessuno.
0: Ma
1: poi sai,
0: mai,
1: la vita
0: dai,
1: non sa cosa ci riserva.
0: Ci mancherebbe. Senti, caro
1: intanto
0: Ivo.
1: Affrontiamola con il sorriso, con la serenità necessaria, anche le belle e le brutte notizie.
0: Esatto, senti, è caldo.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi siamo a 16 di luglio e siamo a giovedì.
1: E che vuol dire 16 luglio per Arezzo?
0: 16 luglio, no, 14 luglio la festa per l'America. No, no. 4 luglio
1: sì, l'America,
0: ma Trump l'ha portata anche al 14.
1: E il 14 cos'è invece?
0: Il 14 è un'altra cosa.
1: Facciamo un ripassino di storia.
0: No, non ce la faccio.
1: La presa della
0: Bastiglia.
1: Bravo.
0: A l'enfant de la patrie.
1: Hai visto che non ce l'hanno fatta andare in finale ai mondiali?
0: A me dispiace per le cuisine française, ma io
1: il cuore
0: e il corazon della Spagna.
1: Spagna-Argentina alla finalissima di domenica, per chi stai?
0: Per la Spagna.
1: E invece tutti i pronostici,
0: perché l'Argentina già ce l'ho quella volta che vi ricordate, insomma, con Maradona non ci fece uno scherzetto bello a noi
1: la famosa mano di Dio.
0: Ma poi scusa, abbi pazienza, ora vabbè, quest'anno sarà così, però magari se vince la Spagna farò un bel tuffo nelle piscine dei Porcinai.
1: Porta parecchi cerotti,
0: non le pisci.
1: Porta tanti cerotti.
0: Ma l'hai sentita la storia delle fontane dei Porcinai?
1: L'ho sentita, ma sai cosa di quella storia? Poi ne parliamo dopo. Però ti dico una sola cosa.
0: Che è successo?
1: Ho visto un cambio di passo importante in questa amministrazione rispetto alle precedenti due. Le storie si raccontano perché raccontandole le persone possono anche sopportare i disagi, gli errori, possono sopportare tutto.
0: È stata diplomazia, secondo te, quella?
1: È un modo di pensare le cose.
0: No, quella precedente, quella di dire
1: è un modo di pensare.
0: Non ci facciamo nemici.
1: Attento, anche lì Gamurrini, che è bravo in queste cose, però non l'ha detta tutta, nel senso che non è un problema degli ultimi mesi, è un problema di anni, perché diciamo questo passaggio verso la sovrintendenza l'hanno fatto un anno fa.
0: Devo spezzare una lancia a favore mio, perché se dico quello o quell'altro dopo mi dicono sono da tutte le parti. Quando vi ricordate i 4 mesi di blocco, anzi quasi 5, dei giardini e porcinai? Noi tutti i giorni si andava lì, non c'è nessuno, sempre qui, sempre lì. Che trovarono quella sorta di canale di scolo, cos'era?
1: Sì.
0: La sovrintendenza 4 mesi, 10 mesi.
1: Lo so, assolutamente.
0: Ma a me lo dissero quello per ai lì, dice, ma come porcinai?
1: È risaputo questo.
0: Però va mica bene.
1: I 4 mesi non ti fanno un ritardo di 2 anni.
0: Assolutamente sì.
1: Perché se no non ci prendiamo in giro.
0: No, come la rotatoria di Bonconte e Montefeltro. Sai che mi disse il capocantiere? Quello simpatico, quello Foganzo, veramente. Ha piovuto.
1: Ma guarda che è stato bravissimo anche quello che ha intervistato direttamente Gamurrini sulla rotatoria, era assieme a Comanducci quel giorno. Cioè, qui abbiamo il responsabile che dice: ma come mai tutto questo tempo? Sono successe tante cose. Più o meno la risposta che ha dato a te. Insomma, piovuto.
0: Ma almeno rispondono.
1: Ma bisogna parlare, ragazzi. Abbiamo un grande dono noi umani. Abbiamo la parola. Colleghiamola al cervello e al cuore. Diciamole le cose.
0: Le diciamo, perché io ringrazio anche coloro che hanno iniziato a mandarci i messaggini sul 334-315-900, quello della radio, insomma. Sì. E ci dicono: ma venite qua a vedere, andate qua a vedere.
1: Noi siamo disponibili. Perché il nostro concetto, ormai sono quasi 10 anni che hai questa radio, Giuseppe, te la faccio presente.
0: Sarà da qualcun altro.
1: Questo non lo so, fa come ti pare. Noi dal primo giorno che dicevo, la radio deve essere un microfono aperto sulla bocca degli aretini.
0: Lo so.
1: Dovete parlare con educazione, non dovete né bestemmiare né offendere nessuno, però parlare sì, anche cose che non funzionano, anche cose che funzionano. Bisogna dire anche le cose belle.
0: Sì, una volta che ho fatto il servizio che funzionava le scale mobili, mi hanno massacrato.
1: Io ti ho massacrato?
0: No, te no. ma te mi ci mandasti.
1: Ma appunto.
0: No, ma ti ricordi? Una volta che si trova tutti funzionanti, te ci hanno mandato apposta, e te sei di qui, e te sei di là.
1: Ci torneremo, andate, ci torneremo. E se due volte sono funzionanti, due volte sono funzionanti. Ci
0: no,
1: torneremo.
0: Dopo si era rotta una, poi ne ha riparata mezza. Ora è un po' che
1: non importa.
0: Però stasera sto tornato in un posto che ci volevo tornare.
1: Bene.
0: Non ti spoilerò niente perché siamo nella prima parte. E ti devo dire, e lo vedrai anche dal video, che insomma. Era meglio come detto.
1: Non tornarci.
0: No, infatti.
1: Dai, iniziamo
0: allora.
1: Perché abbiamo tanta carne al fuoco stasera.
0: Esatto.
1: Pensare di fuoco, parlare di fuoco con 38 gradi fuori non è un piacere.
0: Esatto. Allora, iniziamo la prima parte come di consueto. E allora, caro Ivo, ci dai gli aggiornamenti di questa
1: aggiornamenti che ovviamente non sono, ve lo dico subito, buoni aggiornamenti, perché nel conflitto medio orientale, anzi più orientale che medio, insomma, si continua a combattere, si è ripreso a combattere. E la famosa tregua che in qualche modo doveva tenere ferme le armi per un paio di mesi in modo di poter continuare i colloqui e arrivare ad un accordo sul nucleare, insomma, si è rotta. Ovviamente, come sempre in questi casi, l'uno dà la colpa all'altro, c'è sempre qualcosa che non funziona nelle tregue, quando specialmente l'una parte o tutte e due hanno più interesse a fare la guerra che a non farla.
0: Esatto.
1: Ora molte notizie che arrivano dall'America dicono, specie anche da gente vicina a Trump, Trump non ne può più di questa guerra, perché si rende conto che porta danni enormi soprattutto al suo paese, anche tanto per essere chiari, e alla sua immagine. Lui deve avere le elezioni fra 6 mesi, quindi ha bisogno di ritrovare consenso nel paese, e le cose non vanno bene economicamente, problemi ci sono anche sotto il profilo ad esempio gli agricoltori, che sono un suo grande bacino elettorale, hanno difficoltà a trovare i diserbanti che venivano tutti dalla zona dell'Iran e aree limitrofe e che non stanno arrivando e che stanno provocando dei danni enormi anche all'agricoltura. Quindi Trump avrebbe voglia di finirla questa guerra, però per come ha fatto Trump non intende finirla dicendo esco sconfitto, ho perso, arrivederci. Lui vuole uscire a testa alta, e a testa alta lui ha trovato un solo sistema per uscire, che gli iraniani non gli consentono, di dire ora garantiamo il passaggio delle navi sullo stretto di Hormuz, perché si è reso conto che da lì transitano così tante navi con tanti carichi che basterebbe $1 di dazio a barile o a tonnellata per fare una balla di soldi. Allora, secondo il piano scritto da Trump, lui potrebbe ricavare dallo stretto di Hormuz, se si dividono i dazi fra lui, l'Iran e l'Oman, 150 miliardi di dollari all'anno, cioè una cifra enorme. Per fare cosa? Sostanzialmente nulla, tenere un po' di navi militari nella zona a vigilare, ma nel momento in cui fa l'accordo con l'Iran e con l'Oman, anche le navi militari servono a poco, insomma, no? Questo è il fatto. Si continua a combattere, gli Stati Uniti hanno ripresi i bombardamenti sull'Iran colpendo postazioni militari ma anche civili, vengono denunciati, fatti vedere i filmati, che sono stati in una sola città 37 morti in un bombardamento notturno. E l'Iran ha risposto subito. E come risponde l'Iran? Non va a bombardare l'America, l'Iran, ma va a bombardare le basi americane che si trovano nell'area del Golfo, in Bahrain, in Kuwait, insomma va a far del male comunque sia agli americani, perché poi quando bombardano queste basi militari noi non sappiamo se alla fine c'è solo un danno piccolo, grande, alle strutture militari, ai bombardieri, alle armi, alle munizioni e quant'altro. In queste basi ci stanno anche tanti militari americani, e tu le notizie sugli eventuali morti americani non le hai perché la Casa Bianca preferisce non far sapere che stanno morendo militari americani
0: come russi,
1: per una guerra. È più o meno come russi, ma vedi, con un po', diciamo, ci sono tante analogie, l'unica analogia che non c'è è che da una parte l'ha eletto il popolo, da una parte no, o meglio il popolo l'ha eletto ma su elezioni in cui era solo lui il candidato, gli altri erano solo dei paraventi. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Iran. Si sta andando avanti a Roma invece in una trattativa che vede di fronte la delegazione israeliana e quella libanese per cercare di trovare una soluzione a quel conflitto. Ora, l'Italia in questo caso non è mediatrice, però ospita, però sollecita, però produce documenti, quindi diciamo che un ruolo l'Italia in questa occasione gli va riconosciuto. se è stata scelta a Roma vuol dire che una ragione c'è. Sembra ci sia una forte mediazione comunque del Vaticano fra le due parti. Anche se il Vaticano, come sappiamo bene, in questo momento non è in ottimissimi rapporti con Israele. Però, siccome in Libano c'è una forte presenza di cristiani, sia cattolici che non cattolici, ma forte presenza, ha interesse comunque sia a sollecitare una soluzione di quel conflitto, perché è un conflitto esplosivo. Non ci dimentichiamo che finché non finirà la tensione armata che vede coinvolto Israele, per esempio, una piccola cosa, dice, ma cosa c'entra questo? C'entra anche questo. È finito tutto il sistema dei pellegrinaggi verso Gerusalemme, Betlemme e quant'altro, che non era solo una fonte economica per il Vaticano, era anche quello, non ce lo dimentichiamo, che i soldi c'entrano sempre in qualche modo, ma era anche una fonte di partecipazione di natura religiosa, di natura etica, morale e quant'altro. E se è bene che queste cose possano riprendere liberamente, cioè nessuno deve avere paura di queste cose. Quando le cose andavano normali, tu a Gerusalemme viaggiavi a piedi in tutti i quartieri con tranquillità, passavi accanto a moschee, sinagoghe e chiese cattoliche oppure non cattoliche, comunque chiese, senza nessun problema. Questo alla fine dovrebbe essere la quadratura del cerchio, se ci pensi bene, la tolleranza fra pensieri diversi, che troviamo anche all'articolo 1 della Costituzione italiana, faccio presente, tanto per dire, lo scrissero durante i mesi successivi alla più grossa guerra mondiale che abbiamo avuto nel mondo. Passiamo all'Ucraina, anche lì le cose non stanno andando tanto, diciamo, per il verso giusto, perché i russi hanno aumentato gli attacchi soprattutto contro postazioni civili e gli ucraini stanno rispondendo da parte loro anche con molta intensità, lo stanno facendo in territorio russo, lo hanno fatto anche a Zaporizhia. E qui c'è una questione molto delicata.
2: Perché a Zaporizhia, dove c'è la centrale?
1: Proprio in centrale, in un edificio accanto alla centrale, e anzi in un'auto in quel caso, è stato colpito il responsabile dell'impianto di Zaporizhia e il suo autista, morti tutti e due. Questo responsabile era un russo, un ingegnere russo.
2: Ci sono i russi, sono
1: un ingegnere russo, ci esistono loro, ma insomma era un russo, ma era soprattutto un tecnico e uno scienziato. Cioè chi lavora in questi ambiti, sì, possono essere anche militari, non so se era militare o no, ma non credo che fosse militare. In nessuna agenzia è scritto che fosse un militare questo soggetto. Però lo hanno colpito e la prima a protestare è stata la EIA, cioè l'organismo internazionale di controllo su tutto il nucleare del mondo, civile e militare. Quindi vi fa capire che certe azioni che possono dare dimostrazione di capacità militare, no, io voglio colpire lui e colpisco lui e non altri. È evidente che l'autista era con lui e è stato colpito anche lui. Però queste cose rischiano di non far trovare quel filo conduttore che deve portare prima o poi alla pace. Dice che anche in questo caso, come gli amici di Trump dicono vuole uscire dall'Iran, e sembra che inizi anche al Cremlino qualche voce a uscire di dire vorremmo piano piano uscire da questa guerra noi, perché ci siamo impantanati tutti. È vero che la Russia può ancora fare molto male all'Ucraina, perché quando bombardi le città indebolisci la resistenza dei popoli.
2: E anche oggi hanno bombardato a 750.
1: Assolutamente. Stanno dimostrando che hanno delle capacità, hanno aumentato in questi 4 anni e mezzo in modo esponenziale le loro capacità militari e belliche. Per cui la Russia deve cominciare a stare molto preoccupata.
2: Ma ora gli hanno tagliato le strade, ci cioè sono una strada ferrata molto.
1: Tagliano strade, tagliano ponti, tagliano depositi soprattutto di carburante. La Russia è in crisi con il carburante, ormai il carburante è tutto destinato alle operazioni militari. In Crimea, che è una regione ormai sotto la Russia dal 1991, non da oggi, dal 2014, ho sbagliato, non da oggi, praticamente non viaggia una macchina civile, non c'è benzina e avendo loro tagliato anche i ponti è una difficoltà portargliela. La Russia ha bloccato il traffico navale sul Mar d'Azov, che è quello intorno alla Crimea. Perché lo ha bloccato? Lo ha bloccato perché ormai i droni sottomarini ucraini hanno una capacità di colpire navi militari e civili impressionante. E allora con un'arma che costa 40, 50, 70, 100 mila dollari affondano una nave che ha milioni di valore sopra e soprattutto che stanno diventando preziose anche queste navi, perché anche la Russia non è che abbia una flotta infinita e quella che ha è piuttosto datata. E quindi anche loro hanno bisogno di cominciare a fare un po' i conti con le loro cose. La stessa Russia sta mandando avanti in modo forte la sua industria bellica, ma che non è a livello di quella dell'Ucraina. In questo momento, tu sai, c'è il riarmo generale in Europa, no? Con tutto il dibattito, certo. Chi compra in America, chi la fa da sé, la Germania che vuole trasformare le quattro fabbriche Volkswagen chiuse tutte in fabbriche di armi, perché giustamente a mio parere se armi si devono comprare, meglio sarebbe comprare trattori per coltivare la terra, ma se si devono comprare le armi è bene comprarle in Europa, che rimanga qui, perché fare un'arma vuol dire avere 100 dipendenti che la costruiscono, certo. Avere il lavoro per le aziende, le città che viaggiano, quindi una vita tra virgolette normale, anche se fosse basata per un certo periodo sulle armi. Ebbene, di fronte a questo il mondo intero sta comprando i droni dall'Ucraina, cioè l'Ucraina si sta, che è indebitato ovviamente in modo forte l'Ucraina, quando sei in guerra non puoi non essere indebitato, perché spendi soldi a palate, si dice ad Arezzo, anche solo per difenderti un po' la meglio, no? Un Patriot costa $1.5 milioni, un missile Patriot, un drone che ti tirano costa, prima costavano quelli piccolini anche 1.000 euro, oggi quelli più sofisticati costano 30, 40, 50 mila dollari, però per affermarlo tu gli spari un Patriot e molto spesso il Patriot va anche a vuoto, e loro non ti sparano un drone per volta, te ne mandano 80, 100, tu non hai possibilità di fermarli, non l'hai, ce l'hai con il corpo umano, di quelli che sono vittime di questa cosa, e quindi il segnale non è positivo. I volenterosi continuano a riunirsi a Parigi, stanno dimostrando di voler reggere la parte ucraina ormai in modo, diciamo, costante, definitivo. Tutti i paesi europei sembrano convinti. Ora invece che l'Ungheria c'è la Bulgaria che in qualche modo che comincia a frenare sulle possibilità di voto a 27 tutti uniti, mentre la Repubblica Ceca è stata in qualche modo rimessa in riga insieme all'Ungheria, rimessa insomma nei cardini di tutta l'Europa, cos'è che l'Europa non ha tutti i governi dello stesso colore, tanto per essere chiari, ci sono di centro-sinistra ma soprattutto di centro-destra o di centro, popolari, quindi non è una questione politica di ideali politici, è una questione di salute dell'Europa a difendersi dall'aggressore russo che ha invaso un paese in Europa, e come oggi ha invaso quello domani potrebbe farlo con un altro, e il timore grosso da parte anche degli esperti che la Russia voglia tentare qualche colpo aggiuntivo rispetto all'Ucraina prima che l'Europa si armi a dovere e che la NATO, a quel punto quasi totalmente europea, anche se Trump almeno per ora, magari domani cambia idea o magari prima della fine della trasmissione controlliamo l'agenzia che non abbia cambiato idea, ha detto no, io nella NATO ci voglio restare, voglio solo raddrizzare la parte economica del costo dei vari paesi che sono dentro, però ci voglio restare. Io mi fermerei qui con la parte internazionale, Giuseppe, se ti racconto.
0: Sì, sì.
1: Quanto ci manca? Tanto?
2: No, alla prima parte ancora abbiamo 6-7 minuti.
1: 6-7 minuti. Siccome abbiamo tanti argomenti nazionali, ne vogliamo bruciare uno o due subito? Bruciamone uno. Io parlerei di, siccome in politica si parla di tante cose oggi, c'è la vicenda della commissione Covid, c'è la legge elettorale, c'è la sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente quel gioielliere che ha ucciso i due rapinatori. Quindi gli argomenti sono tanti. Allora io prenderei quello, diciamo, più chiamiamolo ordinario, la legge elettorale. La legge elettorale è passata oggi alla Camera, è passata nella formulazione originaria senza l'emendamento che era stato presentato e che due giorni fa è stato bocciato alla Camera per un voto. Emendamento, perché era importante l'emendamento? Non tanto per la sostanza, poi ti spiego perché. Era importante perché su quell'emendamento ci aveva messo la faccia direttamente Giorgia Meloni con un post nel pomeriggio dicendo va fatto passare, perché noi abbiamo sempre, come Fratelli d'Italia, ha detto, non come coalizione, esatto, perché altri non sono d'accordo. Fratelli d'Italia e anche noi moderati la pensano uguale,
2: Lupi ha precisato.
1: Esatto,
2: fatto,
1: anche loro la pensano uguale, come la pensa uguale anche Vannacci. Anche Vannacci ha detto io sarò favorevole alle preferenze, va bene? E quindi lei ha detto bene, a questo punto oggi si vota questo emendamento che presenta Fratelli d'Italia e io come Presidente del Consiglio di questa maggioranza dico andate e votate. E invece il governo, era un voto a scrutinio segreto, quindi
2: l'ha richiesto l'opposizione.
1: Claro. L'ha richiesto l'opposizione.
2: Lecite.
1: Sì. Ma che rabbia, ma tutto
2: è vero che in Senato
1: è
2: lecito. Si può fare?
1: No, in Senato non c'è il voto segreto. E quindi comunque questo emendamento non è passato per un voto. Tra l'altro quel voto che se voleva la Meloni poteva essere in aula e darlo lei stessa, non l'ha dato perché non c'era. Non c'era perché aveva da fare.
2: Comunque è un segnale forte questo.
1: È un segnale che un certo malcontento dentro la maggioranza c'è. E comunque era un malcontento esplicitato, non era così segreto, perché sia Forza Italia che la Lega erano un po' contrari a questa formula, erano contrari perché non era un preferenze puro, era un preferenze un po' alla toscana, un po' mascherato, vale a dire ci sarebbe stato comunque sia un capolista che passava come prima,
2: erano bloccati.
1: Allora che succede? Le preferenze a quel punto interessavano solo i partiti più grossi, perché quelli piccoli, più di uno in ogni circoscrizione, e non gli passava. Quindi in realtà per loro era già come prima. Stabiliamo noi chi viene eletto. Io, segretario della Lega, di Forza Italia, dall'altra parte del PD, decido che sei tu il candidato numero uno.
2: Io sapevo che il PD era sempre favorevole alle preferenze.
1: Sì, sì, assolutamente. Però la legge non era una legge per le preferenze tali e quali. C'era il bloccato della prima persona della lista.
2: Comunque rientravano in quella che era la riforma per il premierato, no? Insomma,
1: sì,
2: ma
1: il premierato non l'hanno fatto, non lo fanno, non ce la fanno a farlo.
2: Comunque oggi è passato quello sul voto diretto al premier.
1: Non c'è mica sulla legge elettorale.
2: Ecco, in una notte la trovo.
1: No, non c'è.
2: Forse l'ho letta male io, ma oggi l'hanno votato questo.
1: Sì, l'hanno votato, ma che può apparire il nome sulla scheda, non che può che leggi il premier.
2: Non c'è, va bene.
1: Cioè, nel senso che eleggono la coalizione guidata da Misuri.
2: Da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale, meno inverte sta la crisi. Questa era la votazione che devono fare oggi, no? Che poi ha fatto...
1: Sì. Questo
2: è il giornale. È il giornale.
1: Il giornale. Io proverei a guardare un altro.
2: Sì, ne trovo.
1: No, provo a guardare, che ne so io. Correre la sera, quello più lineare.
2: Aspetta, vediamo se lo troviamo. Intanto
1: però al di là di questo, insomma, poi cambia poco in realtà. Comunque oggi si è votato e la legge è passata. Qual è la caratteristica di questa legge importante? La caratteristica è questa, che premia le coalizioni che raggiungono una certa percentuale di voti. La percentuale è il 42%, cioè se sono due coalizioni più altri partiti più piccoli che si presentano. Sì. In questo caso è prevedibile il centrodestra, il centrosinistra e magari qualcuno per conto suo, no? Che sia piccolo, grande, eccetera. Chi raggiunge il 42%? Perché se tu prendi il 41, io prendo il 43, con il mio 43 prendo il 60% dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Il che vuol dire una maggioranza straordinaria. Viene ovviamente questa cosa fatta passare come stabilità, è indubbio che è stabilità perché
2: siamo stabilicum.
1: Esatto, sì, però molto chiamano Melonellum.
2: Sto andando a cercare questa che se ho sbagliato per carità.
1: No, no, ma niente,
2: elettorale alla Camera via libera con 217 sì e 150 no, quindi chi ha detto che il governo è sotto la minoranza, penso che
1: in quella votazione lì, in quella votazione che non era una votazione qualsiasi, però Giuseppe, non è che si cambiava il senso delle rotatorie,
2: sì.
1: Perché sennò, voglio dire, bisogna anche dare il peso alle cose. Indubbiamente chi ha la maggioranza dovrebbe sempre.
2: Secondo te il governo non ha la maggioranza oggi?
1: Oggi sì.
2: Per uno scivolone che è stato fatto e per una cosa che è successa ieri non ha la maggioranza?
1: Ma come no? Ha la maggioranza sì, ci mancherebbe altro.
2: Vabbè, sto guardando che cos'era quello
1: che ci mancherebbe altro.
2: Perché forse ho sbagliato io.
1: Ma non importa, non è questo.
2: Vabbè, problema. Comunque era.
1: Qual è il problema adesso? Che con questa storia del 42%.
2: Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze.
1: Sì. Ma
2: come
1: ti ho detto? Indicato, ma non è che diventa premier quello per forza, perché la legge va cambiata in Costituzione per il premierato.
2: L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso.
1: Sì, esatto.
2: Ok. La questione sta al centro, va bene. Questo era quello.
1: Se ti faccio un esempio: se la rivince il centrodestra, la Meloni ovviamente è indicata come candidato premier, va la Meloni a fare il candidato premier, siccome non c'è il blocco che sarebbe incostituzionale oggi, per cui come avviene in questo momento, quanta gente sta cambiando casacca in questo periodo? Passano dalla Lega a Futuro Nazionale, da Fratelli d'Italia,
2: ricordi, Sciliscopi, come si chiamava?
1: Scilipoti. Ma sempre esistita questa cosa, attento bene. Allora, tutti questi passaggi che ci sono potrebbero portare, per esempio, a un cambio di maggioranza. Se cambia la maggioranza cambia anche il premier, non è che c'è un divieto, si torna al voto perché cambia il premier, capito? Il premier viene sempre incaricato dal capo dello Stato. Certo, il capo dello Stato nel momento in cui lui si presenta dicendo ho il 60% di deputati e senatori, il premier sono io, lo dice anche il popolo.
0: Me lo devo studiare.
1: Capito? Non è il premierato, è un'altra cosa il premierato. Il premierato era una riforma.
0: Oggi la riforma che è stata votata per cosa riguarda?
1: Il modo in cui si vota. Fino ad ora c'era un maggioritario una parte e una parte di proporzionale. Ora è tutto proporzionale. Quindi cambia proprio la struttura. Somiglia molto più al sistema tedesco, tanto per essere chiaro, che è proporzionale, non è maggioritario. Capito? Cambia il discorso che non essendoci le preferenze, che succede? Ti metteranno faccio un esempio, se la circoscrizione d'Arezzo prevede di avere tre deputati, tu vai a votare e troverai sulla scheda tre nomi in fila per ogni partito, tre per Fratelli d'Italia, tre per il PD, tre per la Lega, tre per AVS, eccetera. Che succede? Passeranno nell'elenco che sono. Perché non ci sono le preferenze,
0: appunto.
1: Capito? Sono listini sostanzialmente bloccati. Allora che succederà? Succederà che nei piccoli partiti la lotta sarà per il primo posto. Per i grossi partiti sarà anche per il secondo. Magari passa anche il terzo. Non so se mi spiego, capito? Cioè, quindi non sceglierai il candidato. Tu avrai magari un elenco di nel partito delle penne azzurre, questa qui, va bene, per non fare nomi, ci saranno 5 nomi e guarda caso è l'ultimo quello migliore. Perché si chiama Ivo Misurio Giuseppe Brocchi, tanto perché così almeno non diciamo chi è dei due, va bene? E tu non lo puoi votare quello. Non è puoi dire voglio quello lì.
0: Quindi era una cosa fatta bene, se si poteva votare.
1: Le preferenze erano meglio, sì, ci mancherebbe altro. Quindi questo è. Ora la legge passa al Senato, ci arriverà a ottobre.
0: Però il Senato potrebbe smontare questa cosa.
1: Tutto, assolutamente. Se al Senato passa un emendamento che modifica questa legge, per esempio le preferenze, deve tornare alla Camera che deve riapprovare quell'emendamento e riapprovare la legge definitiva.
0: Ho capito.
1: Ma questo per tutte le leggi vale, eh. Non è che per queste basta.
0: No, va bene.
1: Vale per tutte, insomma.
0: Va bene, senti.
1: Ovviamente dovrà passare anche dal vaglio della Corte Costituzionale, certo, che sia tutto in linea con la Costituzione e quant'altro. E lì il problema, ti dicevo, qual è? Questo fatto del 42%, che è considerato da molti costituzionalisti non in linea con la Costituzione. E che succede? Specialmente nel centrodestra. Se Vannacci fa l'accordo con la Meloni e sta dentro, hanno la vittoria sicura. Se Vannacci non sta dentro, sicuramente vince il centro-sinistra. Sicuramente.
0: È probabile che. Vannacci quant'è adesso?
1: Il 7 circa. Ma molti dicono che Vannacci arriverà al 10, al 12. Soprattutto Vannacci non sta recuperando solo voti portati via la Lega, qualcuno a Fratelli d'Italia, qualcuno è. Sta portando dentro gente che non votava più. Gente di destra vera che ritenevano la Meloni poco di destra, capito? E Vannacci ha difficoltà a fare l'accordo per un motivo solo, perché nel momento in cui Vannacci fa l'accordo con il centrodestra perde questa figura di quello di destra vero, perché dovrà fare l'accordo insieme a Meloni, Tajani, Salvini, ti immagini con Salvini quando si vedono, che piacere, e Lupi. Quindi dovrà moderare il suo atteggiamento su certe cose. E se modera il suo atteggiamento riperde i voti subito come l'ha conquistato, come li ha conquistati.
0: Ci dobbiamo fermare,
1: meno male.
3: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia ma come finisce. Nella cucina tipica italiana in cima alla classifica troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originarie dell'Italia settentrionale ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone e golose, sono fritte alle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte è quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica, infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale, appunto, è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio, consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non abbastanza elevata si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno, non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Blindspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Lorenzo e i prassede all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 luglio San Filippo Neri, Ernest Hemingway, Beppe Grillo, Daniela Poggi e Robin Williams. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Cancro, hai un forte spirito di indipendenza e ami fare tutto senza l'aiuto di nessuno. Sei spiritoso e avrai anche un buon successo se seguirai la carriera di attore e di comico. Nel tuo comportamento c'è qualcosa che fa ricordare un condottiero. Sai farti rispettare dalle persone intorno a te. Diplomazia e accortezza psicologica potranno farti avere una posizione di comando. Ami i viaggi e sarai spesso all'estero. E andiamo ora noi tutti insieme oltre l'estero, tra le stelle, per sapere da loro come sarà questo martedì 21 per tutti noi. Ariete, apriamo una breccia nel muro dell'incomprensione che ci separa dal partner a colpi di sorprese, di gesti che esprimono l'amore meglio delle parole. I rapporti con un parente creano tensione, facciamo un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Toro, la giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico, ne guadagniamo in stima e autostima. Con una dose di sana competitività otteniamo un risultato più che meritato in ambito professionale. Gemelli, il rapporto di coppia viaggia su mari tranquilli. Nella professione ideale oggi mettere in campo progetti ambiziosi. La forza di volontà e la determinazione ci mettono le ali. Cancro, la quadratura della luna influisce sulla mattinata e ne scombina gli equilibri. Tuttavia gestiamo le emergenze lavorative con il giusto autocontrollo. Potendo, concediamoci un pomeriggio tutto per noi e a seguire una cena con il nostro amato bene. Leone, l'attività riserva gradite sorprese che possono cambiare in meglio la vita. Facciamoci trovare pronti a cogliere un'occasione fortunata. Le situazioni sono in continua evoluzione. Un cambiamento preannuncia un salto di qualità. Vergine, la persona amata invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa e nell'altro troviamo la nostra stessa disponibilità. Bilancia, il quadrato del sole alla luna ha su di noi l'effetto di un sassolino nella scarpa, piccolo ma fastidioso. Liberiamocene per camminare meglio. È il momento giusto per intervenire con decisione su alcune ambiguità che creano malumori in famiglia. Scorpione, una chiacchiera sincera con un amico offre un punto di vista onesto con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà. Abbiamo ottime ragioni per rallegrarci. Tuffiamoci con gioia nel presente. Sagittario, a volte è consigliabile muoversi in fretta per saltare sul treno delle occasioni e oggi è uno di quei giorni in cui la tempestività ci fa gioco. Possiamo muoverci con successo, partire con entusiasmo, concederci perfino un piccolo regalo. Capricorno, traboccanti d'amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta. Poniamolo al centro della scena senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate e a uscirne. Acquario, possibile qualche dissidio per questioni di interesse. Tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il lavoro. Colpo di scena in arrivo. Pesci, mattinata in cui giriamo a vuoto senza concludere granché. È dal pomeriggio che l'energia ingrana e così in breve terminiamo tutte le faccende e gli impegni. Nonostante Venere opposta dalla Vergine, siamo in vena di storie romantiche, ma anche di progetti costruttivi. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quello di Erna, dice così: l'esperienza non è quello che accade a un uomo, è ciò che un uomo fa con quel che gli accade. Aldous Huxley.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Rewind. E eccoci qua, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua nella cabina di Radio Fly in questo 16-17, sì, 16-17, 16-7, 16 luglio.

0: 2026. Ivo, anch'io ho iniziato.
1: È passato metà luglio, quindi è sei passato, autorizzato.
0: Perché è passato metà luglio?
1: Siamo a 16.
0: 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno.
1: Tutti gli altri?
0: No, 31.
1: E quindi luglio ha 31 giorni, diviso 2? 30
0: e mezzo.
1: 15 e mezzo. E quindi oggi è il 16, quindi siamo già nella parte di là.
0: Ma bisogna vedere se siamo nella parte superiore. Sì, siamo.
1: Sono le 9 di le 21 e 41 sono.
0: È andata male. Va bene, senti, per chiudere la parte che abbiamo detto, i temi ce n'erano tanti, no? Quelli a livello italiano. Questa storia del gioielliere, sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere. Insomma, l'opinione pubblica molta. E dalla parte di questo Roggero si chiama, no? Insomma, questo perché un gioielliere di 72 anni, che tra l'altro dagli 14 anni a lui è praticamente.
1: Non li farà poi, ma non importa.
0: Vabbè,
1: questo.
0: Però lui
1: la questione ora non è.
0: Va bene, però il discorso è che insomma c'è un. Ci sono state varie prese di posizione, Salvini, anche Nordio, chiede Malagrazia. Ecco, ma tu che idea ti sei fatto di questa cosa?
1: Dunque, io mi sono fatto innanzitutto un'idea sul piano umano. Posso anche capire, non autorizzare, ma capire l'atteggiamento di questa persona.
0: Era stato rapinato
1: più volte, si era trovato sempre in difficoltà, ci può stare la paura, ci può stare tante cose in quel momento, perché non bisogna solo pensare che a freddo uno prende la pistola e spara uno per divertimento. Non l'ha fatto per divertimento, l'avrà fatto sicuramente con rabbia, ma anche con sofferenza, questo va detto. Lui è stato condannato perché non è stato riconosciuto questa morte di questi due rapinatori, che sono i delinquenti veri iniziali di questa vicenda triste, non è stata riconosciuta la legittima difesa. E questo termine della legittima difesa viene in qualche modo tirato come l'elastico delle mutande da una parte e dall'altra, continuamente. Noi abbiamo avuto anche in questa provincia due casi clamorosi, entrambi finiti con l'assoluzione delle persone che avevano sparato e ucciso chi in quel momento li stava minacciando la loro vita, la loro incolumità. Uno è il gommista di Monte San Savino.
0: Di Pacini, no?
1: Il gommista di Monte San Savino, e l'altro è l'artigiano di San Polo di Arezzo.
0: Sì, Mugnai.
1: In entrambi i casi i tribunali, i magistrati, sia in primo che in secondo grado, hanno riconosciuto il fatto che queste due persone, che indubbiamente volevano difendere i loro beni e anche la loro vita in quel caso, e si sono trovate in una situazione in cui hanno sparato e hanno ucciso la persona che era andata per rubare in un caso e per buttare giù la casa o per minacciare o per ammazzare nel secondo caso. Piuttosto lineare, diciamo, le due storie, no? Le due storie, tu mi minacci con le armi, io ti sparo, guarda caso poi il colpo rimbalza anche in terra e tutto quanto, nel primo caso. Nel secondo caso tu mi stavi buttando giù la casa dove erano dentro altri familiari miei, la moglie, i figli, la mamma, eccetera, e già avevi cominciato a buttarla giù la casa. Non è che da lontano mi hai detto: se non mi fai questo io ti butto giù la casa. Aveva distrutto le sue auto e aveva cominciato a buttare giù la casa, e lui ha sparato, l'ha ammazzato, e il tribunale ha riconosciuto che legittima difesa. La vicenda del gioielliere, sulla sua ricostruzione poi ormai definitiva, sia per la sentenza ma anche per le tante perizie che sono state, dicono un'altra vicenda. Arrivano i rapinatori, vanno per rapinare, mentre questi scappano lui li insegue per strada, quindi uscendo dal posto suo di sicurezza, perché probabilmente se li avesse uccisi dentro il negozio lui ancora era sotto la minaccia diretta di questi due. È uscito fuori e gli ha sparato e l'ha colpito alle spalle tutte e due, e sono morti. È evidente che il popolo deve pensare in quel momento: ma lui era quello impaurito, minacciato più volte, eccetera, e gli ha sparato. E non si può fare. La giustizia da sé in questo paese non è autorizzata. Il diritto di applicare le sentenze in vita o non in vita spettano allo Stato, in questo caso alle forze dell'ordine. Lui non poteva andare per strada con la pistola e spararsi. Questo è il fatto. I tre gradi di giudizio, primo, secondo e terzo grado, hanno sempre confermato questa sentenza. Io non ci vedo dietro un disegno politico di chissà quale anima politica della magistratura. Questi hanno applicato la legge. Dispiace alla gente? Io capisco la gente a cui dispiace. è stata però questa cosa caricata anche di significato politico, e specialmente nell'area del centrodestra gli vanno molto dietro tutti, perché Vannacci ne ha fatto un vessillo, ha fatto le foto con lui, ha fatto le magliette modello Salvini precedente, io sto con Roggero, tutto quanto, e quindi gli altri in qualche modo sono andati dietro. Salvini è sempre stato uno a favore del si spara al delinquente comunque dove si trova, punto finito, facciamo la legge in questo modo, faccia la legge se ci riesce, questo è il concetto. Lo stesso area di governo si è mosso in questo caso in modo piuttosto pesante anche Nordio, che è ministro della giustizia e non un ministro qualsiasi, uno che ha fatto per 40 anni il magistrato e il procuratore della Repubblica, e quindi le leggi le conosce bene, come conosce bene la Costituzione. E lui a un certo punto ha cominciato a dire voglio la grazia, voglio la grazia, voglio la grazia. Cioè, Mattarella lo ha richiamato all'ordine, lo ha chiamato al Quirinale, ci ha parlato, poi ha emesso un comunicato Mattarella in cui ha ricordato esattamente come funzionano le cose.
0: Esatto.
1: C'è un percorso anche nel dare la grazia. È stata data la grazia pochi mesi fa a Nicole Minetti. Vi ricordate poi il casino intorno a questa storia? Ah, ma perché l'ha data? Ah, Mattarella come si è permesso? E Mattarella cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa in ogni caso del genere. Tu, ministro della giustizia, vuoi la grazia per questa persona? Senza fare tutta questa caciara, fai un atto, disponi ai tuoi funzionari addetti a questa cosa di istruire una pratica per cui ritieni che sia giusta la grazia, si controlla se esistono i presupposti legali per darla, poi la sottoponi al Presidente della Repubblica, il quale motu proprio può decidere se accettarla o no, e se l'accetta o non l'accetta lo fa con motivazione scritta. Quindi, perché sai quante sono le grazie che vengono richieste ogni anno?
0: Ogni anno
1: vengono richieste circa 170 grazie. Ne vengono concesse 3, 4, 5 anni.
0: Va cambiata la legge, io sfido a capire, a sapere, a fare un sondaggio.
1: Il problema che non è il problema della legge, basta, il problema della Costituzione.
0: Ho capito.
1: È il problema della Costituzione.
0: La Costituzione, questo ha sbagliato perché è uscito fuori, non si può fare queste cose qui.
1: Sì.
0: Però quanti, anche quell'altro benzinaio che si era difeso da un ladro, uguale, la stessa cosa. Cioè, dopo alla fine ci rimettono sempre chi viene attaccato. Tra l'altro, qui c'è anche un risarcimento di 800.000 euro alle famiglie dei delinquenti.
1: Alle famiglie
0: che vanno chiamati col suo nome, sono morti, però insomma hanno scelto loro di fare quella cosa lì.
1: Lo so,
0: è sempre più insofferente questa cosa. Lo vedi anche le reazioni più della gente normale, queste che hai visto a Genova, le ronde contro i Maranza, e tu dirai: ma questa è una degenerazione. È una generazione che molta gente è stufa di queste cose. Però tu dirai, la legge è quella, giustamente.
1: Allora, come hai detto tu prima, ma allora mica mi dirai che questo governo non ha la maggioranza, come hai detto prima a proposito della legge?
0: Vedendo i salti per aria dell'altra sera dell'opposizione, cioè
1: rimani al tema, ha la maggioranza? Sì. No, questo governo,
0: certo che c'è la maggioranza.
1: Da quanto tempo ce l'ha la maggioranza?
0: Ce l'ha sempre la maggioranza,
1: dall'ottobre del 2022. Sono passati quasi 4 anni.
0: Uno dei governi più stabili.
1: Cambi le leggi, ma cambi la legge.
0: Vuol dire che evidentemente le leggi che vanno a cambiare gliene cassano, quindi evidentemente
1: gliele casserai. Guarda che quella cassata sulla giustizia l'ha cassata al popolo.
0: Sì,
1: gliel'ha cassata un pericoloso anarchico.
0: Che conosceva esattamente il senso della legge. Il popolo, che conosceva esattamente il senso della legge, come ora è stata cassata questa riforma delle preferenze, perché conoscevano esattamente le preferenze, quando la sinistra è stata sempre fuoriera delle preferenze.
1: Sì.
0: Quindi si fa perché è politica, e questa è la politica. Come una cosa,
1: ma
0: che per esempio
1: la maggioranza deve governare. Okay,
0: sono d'accordo con te. Una cosa che allora vorrei il tuo pensiero è questa bella immagine che mise l'Iran mettendo la Meloni,
1: vergognoso.
0: Meloni, ma hai visto quanta solidarietà ha avuto lei? Hai visto, specialmente da sinistra, una cosa incredibile.
1: Non lo so, non l'hai visto.
0: Non lo puoi sapere,
1: no.
0: Perché vai a cercare. Tutti in muti e silenzio, forse perché spaventa più l'Iran che difendere l'unica donna, meno male, guarda, io l'unica donna nel mezzo di tutti questi, sai, voglio dire, capi del mondo, in testa c'è Netanyahu e Trump,
1: subito. Anzi no, su loro due c'è proprio il cerchio
0: in
1: fronte,
0: proprio, ecco,
1: il mirino.
0: Insomma, vabbè, uno dice queste cose, vabbè. Poi cosa c'era d'altro caso abbastanza importante per chiudere questa...
1: C'è una cosa di cui devo dire, sui giornali, solo in alcuni giornali se ne parla tanto, in alcuni niente, è la vicenda della commissione Covid.
0: Ah, sì, con l'ISEE.
1: Alcuni giornali ne parlano tanto, alcuni giornali ne parlano niente.
0: Mamma mia, come rideva Conte l'altra sera, a casa, no, ci devi andare in commissione Covid, ci devi andare perché vogliamo capire. io seguo, per saperlo, seguo quelle registrazioni che mettono sulla commissione Cosi, dove è presidente Marco, si chiama Marco Lisei, mi sembra, e stanno venendo fuori delle cose che io, a me fanno accapponare la pelle. Basta.
1: Non l'ho seguita questa cosa, quindi se mi dici qualcosa,
0: no, ti dico,
1: a me e a chi ascolta mi fa piacere.
0: Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, all'epoca del Covid che arrivano queste mascherine, segnala a un suo superiore, dice guarda che
1: un suo dirigente, sì.
0: Se c'è qualche problema, perché qui dicono che queste CIE sono taroccati, lui è stato demansionato e il suo dossier nemmeno è stato aperto. Pensa. Ah, per dire, no, insomma, cioè, queste sono tutte cose che le fanno vedere direttamente, sì, sì, mentre gliele chiedono. Questi dice, e gli fa, ma lei gli fa, e la signora, nel senso che sia un avvocato, lei dice, ma scusi, un servitore dello Stato, che è un agente, uno dell'Agenzia delle Entrate, le dice che ci sono problemi, le fa presente che ci sono problemi su questa cosa, le dà un dossier e lei nemmeno lo apre. Sa, non volevo interferire con la magistratura, che la magistratura non se ne occupava lei. Se ne occupa ora.
1: Infatti.
0: Cioè, ma ti rendi conto? Ti ricordi la bocca di Forlani quando lo
1: sì.
0: Te la ricordi quella bocca che aveva?
1: Con la bava.
0: Con la bava, ma sì. Come parlava? Preciso. Io spero, come
1: stare,
0: hai detto
1: stare davanti a una commissione non è una cosa
0: esatto,
1: semplice.
0: Io spero, come hai detto te l'altra volta, che chi ha sbagliato, che si è approfittato di un periodo in quella maniera.
1: Tremendo.
0: Ma veramente, che no, paghi, strapaghi. È giusto che tutti gli attori in quella maniera che c'erano allora, compreso Conte, che era il presidente del Consiglio, compreso Boccia, che ha detto al presidente della commissione Covid Lisei di dimettersi, perché la commissione Covid ormai è solo di Fratelli d'Italia, perché lui è di Fratelli d'Italia,
1: sì.
0: E lui ha ricordato, caro Boccia, tu eri ministro degli affari regionali, insomma, tu qualcosa, cioè, c'eri anche tu in quel governo, dice a me di dimettermi, io ci metto la faccia, dice mettercela anche te, dice aiutami a trovare la quadra di questa cosa, visto le cose pazzesche che vengono fuori. Il Consip aveva già iniziato a spedisporre, sai che è il Consip?
1: Come
0: no?
1: La centrale di acquisti,
0: esatto,
1: italiani.
0: Aveva, sì, già iniziato a predisporre tutto quello che era per l'acquisto delle mascherine.
1: Sì.
0: Fermi tutti. Arriva la commissione, no, come si chiamava? Il commissario, arriva il commissario, spensa tutto noi, aziende nate due giorni prima, mega provvigioni, cioè cose che stanno venendo fuori, che se dimostrate e se vere, io penso che sia uno dei un ennesimo buco nero della nostra storia. Poi non solo quello.
1: L'importante è che questa commissione vada avanti senza freni, dico io, senza guardare in faccia a nessuno.
0: Certo.
1: E come è tra l'altro scritto nella legge, tanto si torna sempre alle leggi. La commissione ha poteri di natura giudiziaria anche, sì, nel senso che lei può chiedere addirittura l'arresto delle persone, può chiedere
0: ma
1: addirittura...
0: Non può sanzionare, non è penale.
1: No, non fa le sentenze. Lei istruisce sostanzialmente una pratica, una relazione finale. La relazione finale sarà trasmessa insieme agli atti collegati alla magistratura se nella relazione finale si evidenzia che Misuri ha fatto questa, ha violato questa norma, Brocchi ha violato quest'altra norma, Misuri e Brocchi insieme hanno addirittura, si sono arricchiti, faccio un esempio, eccetera. A quel punto devono prendere e mandare tutta la magistratura, che dovrà procedere per quanto riguarda la sua parte. Bene che lo faccia.
0: Noi ne abbiamo parlato l'altra volta, ora non ci si ritorna, però no, ne abbiamo già parlato un'altra volta. Io non so più paura di uno che fa le cose in buona fede ma non è capace a farle, quindi viene fregato, oppure uno che la fede fa le cose fatte male,
1: sì,
0: e magari è cosciente di farlo. Ecco, non lo so di chi ho più paura, io in una situazione del genere. Non lo so.
1: Senza giustificare nessuno, attento bene. Fu una situazione nuova per chiunque. Quella, se c'era anche De Gasperi, avrebbe avuto difficoltà.
0: Questo te l'ho sempre detto,
1: e non ti ho detto un altro nome, no, De Gasperi, va bene? Però, detto questo, le competenze sono fondamentali. E qui le competenze in quel caso lì erano un po' trovate sul campo un po' alla meglio. L'onestà è un'altra cosa fondamentale, cioè è la lavagna su cui si deve scrivere qualsiasi atto.
0: No.
1: Se viene fuori che qualcuno ha tramato, organizzato società in 448 per guadagnare soldi, eccetera, ebbene ci sia la magistratura, e come diceva Almirante, che diceva una cosa anche quella contro legge, se trovate a rubare uno dei miei, dategli il doppio della pena. Questo diceva Almirante, no? Non si può fare.
0: La legge
1: però,
0: di ogni cittadino è
1: no,
0: uguale.
1: Appunto,
0: insomma,
1: ma questo lo dico per dire, però non mi farebbe schifo se la condanna fosse pesante di fronte a chi dovesse approfittare di un periodo drammatico come quello per tutto il mondo, quindi compreso l'Italia. Abbiamo avuto più di 200.000 morti, sì, non ce lo dimentichiamo.
0: Va bene, senti, di che parliamo? Dimmi un po'.
1: Senti, se veniamo ad Arezzo, io volentieri farei un attimo.
0: Io ce l'ho tre video, dopo. La mettiamo
1: benissimo,
0: nella terza parte, che dici te?
1: Sì, ma quanto manca ancora alla fine della seconda parte?
0: Alla fine della seconda parte manca poco, io.
1: Io darei rapidissimamente la notizia che stamane c'è stato.
0: Guarda, 5 minuti.
1: Stamane c'è stato il consiglio comunale.
0: Oh, che
1: tra l'altro, oggi è il 16 luglio, l'ho già detto prima. Che ti ricorda il 16 luglio? Non me l'hai detto?
0: Non lo so, Ivo, no, sono ignorante.
1: Il 16 luglio è la data in cui è stata liberata la città di Arezzo nel 1944.
0: Non ho visto.
1: Io so che non c'eri nel 44.
0: Ma un minimo di manifestazioni, niente.
1: L'amministrazione non l'ha fatta, l'ha fatta l'Ampi, l'hanno fatta altri la manifestazione, anche in prefettura. Però anche in prefettura che ci fosse un rappresentante del comune, perché in comune stamani 16 luglio del 44. 82 anni dalla liberazione di Arezzo.
0: Quando si vede quella foto, quel carro armato.
1: Il famoso carro armato in cui si vede l'avvocato Valentini e Mario Lebole, entrambi partigiani, che insieme agli inglesi raggiungono.
0: Mario Lebole era un partigiano?
1: Assolutamente. Non era certo un partigiano della Garibaldi, di quelli di sinistra. Era un partigiano. Ma tu sai che i partigiani c'erano fino alla parte moderata, alla parte democristiana, alla parte.
0: Sì, no, vabbè,
1: i partigiani non c'erano soltanto i comunisti, per intenderci.
0: La storia sembrava quella, ma insomma, a parte quello, sì.
1: Ad Arezzo, per esempio, fra i tanti partigiani morti, la maggior parte erano agente di area popolare democristiana.
0: Ti faccio una domanda che potrebbe essere anche un pochino. Ma c'erano anche partigiani dell'ultima ora, così come c'erano fascisti anche dell'ultima ora o meno?
1: Non c'ero. Io bisogna che mi documenti, non c'ero.
0: Mamma mia.
1: Certo che dopo l'8 settembre è successo tante cose.
0: Ecco quello che dicevo
1: questo,
0: io.
1: Ma scusa, tu pensa anche, per esempio, da noi c'era una brigata di militari. Comandati dal generale Ciro Rossetti, anche lui partigiano, uomo di destra. Che poi è diventato generale, capo del SISMI.
0: La destra da allora era.
1: Era di natura fascista. Era natura fascista. Ma lui era un militare, era un militare dell'esercito. E lui l'8 settembre scelse di non andare con i militari che andarono a Salò, ma di rimanere con la parte di qua. Quindi si mise con gli alleati.
0: Scelta, sì.
1: Però prima ancora di quello, lui era con i partigiani sulle montagne del Casentino. Generale Ciro Rossetti, che poi è stato trovato iscritto nell'elenco della P2, ha avuto una storia complicata anche lui, una bella storia di un aretino importante, insomma, è stato capo dei servizi segreti per tantissimi anni, quindi conosceva tanto di questo
0: Gelli
1: paese.
0: Gelli che cos'era?
1: Gelli era un. Gelli proveniva dai volontari che andavano a combattere per Franco in Spagna, quindi era già fascista. E lo rivendicava, l'ha sempre detto, non l'ha mai negato, ma era rimasto di quella parte lì, non era stato con i partigiani. Io credo che durante il periodo della guerra lui fosse rifugiato in Francia, non me lo ricordo per bene, ma insomma non era senz'altro nelle montagne a combattere insieme agli altri partigiani, ecco, bianchi, rossi e blu che c'erano in giro. E invece stamani in comune c'è stato il consiglio comunale con un solo argomento all'ordine del giorno, che era l'elezione dei capogruppi dei vari gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale e le composizioni delle commissioni consigliari. Tu sai che ogni argomento è affrontato prima di arrivare in aula, lo affronta, cioè la giunta decide un provvedimento, passa alla commissione, la commissione lo controlla, lo vota, approvato o non approvato, va in Consiglio Comunale e viene approvato. C'è da formare commissioni e quello è stato un momento anche per. Non ti dico ridare soddisfazione a chi non l'ha avuta nella formazione della giunta, però ridistribuire un po' di incarichi. Te li dico al volo. Innanzitutto, come gruppi ce ne sono a questo punto 5 di minoranza, perché c'è AVS, capogruppo Romizzi, il PD non hanno ancora scelto chi fare capogruppo.
0: No,
1: non sembra che non ci sia ancora accordo se fare
0: fatta la riunione di segreteria regionale.
1: Non l'ho seguita. Ormai credo che sul PD non ci sia grande interesse pubblico. Però, detto questo,
0: la prima forza,
1: comunque
0: insomma.
1: Il PD deve avere. Tanto è il primo partito d'Arezzo. Per poco, ma è il primo partito d'Arezzo. Non hanno ancora deciso chi fa il capogruppo. Invece Donati e il gruppo dei suoi ne hanno fatti sostanzialmente 3 più 1, 4. In che senso? I suoi tre consiglieri, sì, quindi lui, Meucci e l'altro, hanno tre gruppi diversi, perché Donati ha scelto un percorso che gli consente di fare gruppo da solo in quanto candidato a sindaco.
0: E poi il più uno, che è Poponcini.
1: Il più uno è Poponcini, che però, essendo misto, non è né nella maggioranza né nell'opposizione, perché ti dico 3+1.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: no, lo capisco, perché è arrivato
1: l'opposizione,
0: è arrivato
1: l'opposizione
0: con Donati, quindi
1: in questo momento ha 5 gruppi, che sono AVS, PD e i tre di Donati. Il Poponcini è capogruppo del gruppo misto, perché solo, ovviamente, e poi a destra ci sono i quattro capogruppi delle forze di governo, che sono, per fare, Sandro Sarri e vice Ilaria Pugli, per Fratelli d'Italia Francesco Palazzini, vice Francesca Lucherini, per Forza Italia capogruppo Federico Scapecchi, vice Mattia Delfini, e infine la Lega con Francesco Campa, che è capogruppo, e vice Cristina Ceccarelli.
0: Alla fine insomma
1: ma non basta questo, insomma, aspetta, non basta questo, hanno fatto poi le commissioni ufficiali, con tutti dentro, consiglieri sono in varie commissioni, ti dico che sono i presidenti, cioè quelli che contano in commissione.
0: Chi sono?
1: Commissione 1, assetto del territorio, ambiente, qualità urbana, presidente Luca Stella, Fratelli d'Italia,
0: che era l'ex presidente del
1: consiglio comunale. Commissione 2, bilancio, finanze, tributi, partecipate, sviluppo economico e attività produttive, presidente Federico Vestri di Fare. Commissione 3, patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti e infrastrutture, presidente Cristina Ceccarelli della Lega.
0: Sì.
1: Commissione 4, integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie, cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento, presidente Mattia Delfini di Forza Italia. Commissione 5, organizzazione personale, affari generali, politiche per la sicurezza, polizia municipale, presidente Francesco Palazzini, che avrebbe ambito anche a un posto da assessore a suo tempo, se ti ricordi. Commissione 6, scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili e sport, presidente Federico Scapecchi di Forza Italia. La commissione 7, che è la commissione di controllo e garanzie, sostanzialmente una specie di commissione generale, che va di spettanza all'opposizione come presidenza, ha visto l'elezione a presidente di Andrea Gallorini del Partito Democratico.
0: Almeno uno del Partito Democratico da qualche parte c'è, insomma.
1: Qualcosa gli toccava, hai visto?
0: Va bene.
1: E questo è quanto per quanto riguarda questa cosa. Siamo a fine tempo,
0: siamo
1: ci fermiamo.
0: Orario, e poi dopo si mette.
1: Andiamo con i nostri filmati e con le altre notizie che ho anche io. Vai
0: che c'hai qualche notizia.
1: Qualche notizia ce l'ho, insomma,
0: qualcosa che non
1: sono
0: so.
1: Sono più importanti.
0: Qualcosa che non so.
1: No, i titoli ti
0: sì, ho capito, ma qualcosa che non so io personalmente.
1: Allora ci guardo.
0: Mi nasconde le cose, signor direttore.
1: No, veramente sei tu che mi nascondi i filmati. In realtà te l'ho detto io da andare, però vediamo un po' di trovarli, dai.
0: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace. Ivo Brocchio e Giuseppe Misuri. Ti piace? L'ho detto prima il tuo nome a sto giro e cognome.
1: Perché sei andato in ordine alfabetico?
0: No, perché sono andato per par condicio.
1: Per anzianità.
0: Per anzianità.
1: di politica ti voglio dire un'altra cosa, di Arezzo.
0: Che è successo?
1: No, molto semplice.
0: Io ho fatto l'auguri a Genga, lo sai che lui non è entrato, insomma, no?
1: Poi ho detto. Poi finisce gli anni?
0: No, perché io ho detto, non ti ho più sentito, ma siamo sempre amici, con Genga siamo amici, insomma. Ha detto, cioè, ti pensavo stamani, guarda, c'è un messaggio, perché ho visto una cosa e te la devo segnalare.
1: Anzi, a questo punto quasi, visto che il gag, diciamo che si chiama Giovanni Donati, era stato consigliere comunale per tanti anni, veramente, secondo me, assieme a Canesca hanno composto una coppia per molti anni, che viaggiavano uno a braccetto dell'altro, è vero. Nell'andare in giro, quasi quanto te.
0: No, sono venuti diverse volte anche loro.
1: No, ma quasi quanto te hanno girato, per andare a cercare tutte le cose che vedevano, per raccontarle, per segnalarle, eccetera. Potrebbe diventare uno dei nostri collaboratori migliori, Giovanni Donati. Se non torni in consiglio comunale, perché magari qualcuno, che so, vince la lotteria e se ne va alle Maldive tutta la vita del tuo gruppo, e a quel punto tu rientreresti, perché lui è il primo dei non eletti in questo momento.
0: Vabbè. Ah, è vero, sì.
1: Finché non torni a fare politica ufficialmente, diventa il nostro inviato, segnalaci le cose, comunque, vai a fare i servizi insieme a
0: noi. Comunque ormai Saione l'abbiamo svelata, proprio che ridere, lo sai che ho trovato gente che ha detto finalmente ho capito come funziona Saione dopo aver visto in televisione, ma come no, cioè, voglio dire, carta canta, Ivo, noi ci sapeva la carta. La
1: carta sì, ma cartellone no, perché cartellone
0: ce l'ho visto io.
1: Sì, ce lo dovevi lasciare.
0: Che
1: bello, ce lo dovevi lasciare.
0: Va bene, allora, ora ti lascio riposare, ora ti porto ad Arezzo.
1: No, la notizia è questa, la tanti... Da ieri è presidente di Avanti Arezzo, cioè quella lista civica che era dentro Forza Italia, Avanti Arezzo, che penso, era anche nel simbolo.
0: Ma lei non è andata nei moderati, poi è tornata Forza Italia.
1: Un po' di giratine l'ha fatta, ma quello non vuol dire.
0: Lucia,
1: In realtà lei è ferma, sono gli altri che si muovono, capito, sostanzialmente. Lei è una moderata.
0: Il mondo gira intorno alla tanti.
1: Esatto, il mondo, lei è ferma nel senso che si sono mossi un po' gli altri. Lei è stata con Ghinelli. Ghinelli, ora Ghinelli non esiste più,
0: ma
1: ora non esiste
0: più. Bisogna chiamare Ghinelli adesso.
1: L'abbiamo già chiamato.
0: E se li chiama, dice che ti piace questo consiglio comunale della giunta. Tu.
1: Ma se lo vogliamo, la prossima volta vengo anch'io, però.
0: No, qui,
1: sì,
0: qui con
1: la prossima
0: te.
1: Volta vengo
0: ora,
1: anch'io.
0: Vai. Ora guardo se riusciamo a averlo.
1: Cos'è che dobbiamo
0: te.
1: Portare noi qui? Se sei d'accordo, una sera portiamo insieme Ghinelli e Fanfani.
0: Ah, va bene.
1: Noi usciamo e li lasciamo discutere. Sarebbe già una trasmissione quella, secondo me.
0: Va bene. Allora.
1: Niente, dicevo che Latante è presidente di questa formazione che ha detto: questa è sostanzialmente l'erede di Ora Ghinelli.
0: Come si
1: lista.
0: Chiama questa?
1: Avanti Arezzo.
0: Avanti.
1: Non, avanti è occhio perché Avanti è anche il giornale di cui è stato direttore La Vitola per tanti anni.
0: Sì, appunto, l'Avanti.
1: E poi Avanti c'era anche Avanti
0: Ascolta,
1: Popolo.
0: Ma mi spieghi una cosa? Ma l'Unità che ha fatto? Non c'è più.
1: Come no? C'è sì ancora, ma.
0: Non c'è più nei pagine quotidiani che io leggo. L'Unità ormai è tempo che non c'è più, non la trovo più. Non c'è più. Cioè io infatti mi sono perso perché ormai l'Unità la mettevo
1: ma
0: sempre.
1: Ma scrive la Google gli dice ma l'Unità esiste sempre.
0: Che è successo?
1: Google te lo dice.
0: Non lo so.
1: Non
0: a parte avevi detto che non era di sinistra, ma insomma vabbè.
1: Va bene. Infatti
0: dai.
1: Io avrei obbligato la cancellazione di quel rigo sotto il titolo giornale fondato da Antonio Gramsci.
0: Vabbè,
1: andava
0: ci
1: cancellato.
0: Sono dei giornali che c'è scritto che non prendono contributi dallo Stato.
1: No,
0: dai.
1: Non c'è scritto.
0: Va via. No, l'Unità, lascia perdere, vai. E però quelli del Covid li presero anche questi. No, c'è l'Unità qui. Perché? Questo giornale è visibile solo nell'elenco. Evidentemente l'hanno declassato, guarda.
1: O non paga per stare
0: no, che scelta, questo è un portale. Vabbè, dai, andiamo
1: vai,
0: ad Arezzo.
1: Vai.
0: E io ho messo il gatto nero.
1: Madonna, che sguardo.
0: Perché
1: che
0: ha lo sguardo proprio da dire: siamo quelli che andiamo a guardare. Guardate lo sguardo di Ivo. Come quel
1: quindi
0: gatto nero.
1: Tu e Angelo siete due guardoni.
0: No, ora non andare.
1: Guardoni nel senso
0: vedi,
1: di
0: stare a parlare attenti a come si parla quando c'è Ivo perché cioè veramente no, il tuo sguardo, se uno ti guarda sotto gli occhiali, sì. Sotto le lenti degli occhiali è come questo gatto nero, tu sei sempre lì a guardare. È anche quello che faccio io, perché è difficile gestirmi. Vabbè, senti, primo caso che ti dico io, è una cosa molto semplice, è già stata segnalata alla vice Comuna presidenza, no, non si chiama vicepresidenza. È già stata segnalata una cosa molto semplice, banale, che avevo segnalato ben due volte, caro Aldo, e lo dico perché lo posso dire, al mio amico caro Aldo Poponcini,
1: sì.
0: Che però evidentemente non ha potuto fare nulla. Il famoso semaforo di via Chiari con via Piero Calamandrei.
1: Sì.
0: Il semaforo ci sono le spire. Che se non vi mettete sopra con la macchina, voglia che aspettate il verde, non ne scatta perché sono quei famosi semafori intelligenti. Purtroppo io ci passo tutti i giorni almeno 4 volte, ma ti dico quante volte mi tocca saltare la fila destra, mettermi accanto per girare su e dire guarda che se non vai nella spira non ne scatta e non tutti così specialmente quelli che si mettono all'ombra del pino perché 10 metri prima c'è l'ombra del pino.
1: Avrei allora, una soluzione abbattiamo il pino.
0: No, ha detto
1: così almeno
0: Gamurrini ha risposto ha detto il pino non l'abbatto però intanto
1: quindi dicevo, vuole cancellare la famosa frase l'assessore motosega
0: farà mettere un cartello che dice che c'è le spire, ti faccio vedere questo servizio. Ci andiamo?
1: Vai.
0: Devo sistemare l'audio un attimino solo perché sennò lo sentono in stereo cancellato. Vabbè, andiamo a farti vedere questo servizio. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto il, per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia delle, ovviamente della macchina in arrivo. Allora succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene, che come vedete c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù, e quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Camurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice mettiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. Ciao.
1: Va bene. Allora, che cosa mi dici?
2: Ti dico una cosa, nelle primissime immagini, forse ho sbagliato a vedere io, ma la spira l'hanno fatta vicino alla striscia bianca di traverso o no?
0: Non è un po' più spostata.
2: Perché la striscia bianca mi sembra che non si veda. Anche
0: è
2: questo.
0: Un più spostata.
2: Anche questo è un difetto importante, perché tu non sai dove fermarti. Vedi l'ombra, ti fermi lì. Se la striscia bianca di stop è più avanti, ti invita,
0: guarda,
2: anche a andarci
0: non
2: vicino.
0: Si vede la spira, cioè se non lo sai non ci vedi. Ma tra l'altro, quando eravamo lì a fare questo servizio, sia uno che veniva da qua giù dal ponte si è fermato un metro prima della spina, furgone, e aspettava. Io ho detto guarda che la spira è lì, se ci vai. E infatti come c'è andato, perché a rotazione hai visto quelle due immagini di quei mezzi?
2: Evidente.
0: E purtroppo succede questo. Ora vediamo un po'.
2: Sì, che poi veramente basta un cartello per far capire.
0: Sì, basta un cartello. Poponcini, Aldo, se tu vedi sto filmato, io due volte te l'ho chiesto, quindi evidentemente non hai trovato la storia.
2: Io ce l'ho un'altra di cose a segnalare. Ci fai il servizio la prossima volta.
0: Va bene, adesso andiamo da un'altra parte. C'è un signore che io, se trovo il telefono, ti dico anche chi è, perché c'ha nome e cognome, che ci ha detto: ci fate una cortesia, venite nella zona di via delle conserve, perché vorrei segnalare
2: per quella pochina d'erba che c'è da parte, per caso.
0: Esatto.
2: Ci passo due volte a settimana in quella strada.
0: È vero?
2: Sì.
0: E perché non l'hai segnalata?
2: Ma perché noi, è così da sempre.
0: Ma noi ci siamo andati e abbiamo raccolto anche una testimonianza.
2: Sai che quando ci passo che a volte hanno tagliato l'erba, dico madonna, questa è un'autostrada, non è una strada, perché ti sembra un'autostrada dopo.
0: Sì, ma noi si diceva ma quale, no, invece quella che va verso Molinelli, la vediamo?
2: Due volte a settimana ci
0: la
2: passo.
0: Vediamo? La sì. Guardiamo questo filmato?
2: Volentieri.
0: Vai. Ciao Ivo, ci hanno chiamato per un problema. Ups, ma se non mi sposto probabilmente non mi vedi. Ciao Ivo, siamo in via delle conserve. Ci hanno chiamato per dire potete andare a segnalare quella che è la situazione della strada, della vegetazione che è prospiciente, non so se usa questi termini qui, comunque la vegetazione che invade la parte della strada, e noi andiamo. Faremo un salto in macchina fino a Molinelli e vedremo lo stato di questa cosa. Venite con noi. passeggiando, diciamo così, andiamo lungo la strada, andiamo a piedi, siamo anche in, come si dice ad Arezzo, mano scontra, e mi piace usare questo termine dialettale, noi a piedoni dovremmo essere dalla parte di là, ma semplicemente per farvi vedere, siamo qui in assoluta sicurezza perché non c'è nessuno, per farvi vedere che in effetti il problema mi sa che è sentito, perché già ci sono delle piante che sono state tagliate, vedete lì a terra, e specialmente in questa semicurva probabilmente erano ben oltre la parte, diciamo, della linea di, non della linea di mezzeria, ma della parte dove c'è una corsia. Nel frattempo, vedete, si può vedere l'alveo di questo fiume, e vedete che mentre Angiolino si girerà, poi te la spiego questa io,
3: qualcuno l'ha tagliata questa.
0: Tornando indietro dall'abitato di Molinelli, sì, c'è qualcosa lungo la strada, però devo dire da meno noia, anche se devo dire sono fiori, addobbi, però poi quando ritorniamo per la strada che via delle conserve appunto, effettivamente come ci ha segnalato il nostro ascoltatore al 334-3159-000, effettivamente la carreggiata è invasa, una parte della carreggiata è invasa da queste piante, che tra l'altro sono anche piante di spini, quindi sì, in effetti sono acacia. Ecco, mi dice Angiolino che sono acacia. Io, sapete, mi intendo molto di cordoli di travertino ultimamente, dopo che sono stato riguardito che non le conoscevo, no? In Piazza Saione. Piazza Saione non ci torniamo, ve lo diciamo subito, ormai abbiamo svelato. Comunque, effettivamente, via delle conserve, questa parte, come vedete, così come quella che vi abbiamo fatto vedere venendo in su, quindi la parte destra, effettivamente avrebbe bisogno di una sistemata. C'è da dire che abbiamo visto che in una parte già c'è questo intervento, e adesso ci arriviamo con Angelo. Ti merita farlo in su. Angelo. Nel frattempo che ci sono i fuori onda. Come vedete, è abbastanza recente questo taglio di questi, sempre sono acacie penso, molto grandi, sono state proprio tagliate e forse queste erano, davano effettivamente più ingombro, però vedete che già degli interventi sono stati fatti. Buonasera.
4: Ecco.
0: Allora Ivo, come ti dicevo, abbiamo visto c'era già degli interventi fatti su una pianta. Esce qui il signor Danilo, che è un abitante. Salve signor Danilo. Ci diceva, siamo venuti innanzitutto su chiamata a testimoniare un po' quello che è il problema di questa strada. Effettivamente c'è tante piante nel mezzo. Qui che era successo, signor Danilo?
4: Qui c'era una pianta secca, diciamo, e il vento l'ha stroncata e sono dovuto intervenire a buttarla giù, insomma, ecco.
0: Anche perché forse era anche pericoloso?
4: No, era pericoloso perché lungo la via erano due, una si è stroncata, quell'altra era mezza secca, a quel punto l'ho buttata giù anche quella lì, perché prima che vada a mezzo la via.
0: Ecco, ascolti, ci hanno segnalato, e noi si è visto venendo in su, insomma, una situazione abbastanza, esatto, particolare. Che gli possiamo chiedere, il comune, la giunta, nuova giunta si è insediata adesso, ma comunque che gli possiamo chiedere soprattutto com'è la situazione dal punto di vista che lei ci vive?
4: Dunque, una volta passavano per tagliare l'erba e c'è l'attrattore anche che la tagliava
0: laterale,
4: perché passavano col camion della nettezza urbana, quello grande, e di conseguenza mi sa che dava noia, e allora gliene pulivano. Smesso quello lì, che passano ora con questi piccolini, sono passati, hanno fatto 30 centimetri, 40 centimetri di coso lungo la via e basta. Lateralmente non hanno toccato niente, poi si vede anche da qui. Io avevo il telefono che mi funzionava, chiamai la Telecom per dire sono venuti, ci voleva la canda cerca per cercare quel coso che si vedeva. Mi dicendo vendo, e dico, ma è là, sì che poromo. Fece anche troppo, ma insomma.
0: Ecco, ascolti, però a noi risulta che c'è un'ordinanza del comune che comunque dice che i proprietari dei terreni accanto, cioè delle piante, devono avere, devono metterle in sicurezza, cioè devono essere loro
4: esatto, quello che sono anch'io, infatti. Io allora, lì da quei noci a qui fino a un dove ho pulito ora è mio. Dopo non lo so.
0: Ma infatti si vede, lei l'ha pulito, devo dire.
4: Anche perché se non si vede niente, anche quando affaccia la strada non si vedeva niente, perché è tutto fa paura.
0: Va bene, allora.
4: È stato abbandonato ogni cosa.
0: È stato abbandonato. Sì. Ma questa è una cosa, è da tempo che così allora.
4: Sì, sono almeno 3 anni, anche 4.
0: 3 anni addirittura?
4: Sì. Sì, perché io sono una bambina che mi è nata, la mia nipotina, a 2 anni e mezzo ora. E io ho un po' tralasciato, diciamo, perché per dare una mano alla mia.
0: Vorrà fare il nonno, insomma.
4: Esatto. E sicché ero rimasto un po' indietro. Però volevo dire, non ha fatto niente nessuno.
0: E allora noi, grazie signor Dalino, allora noi facciamo questo diciamo, la nuova giunta, sì. Penso ci pensi il vice sindaco Murrini a quello che è queste cose qua, e diciamo guarda, qui c'è una situazione effettivamente, no, come abbiamo testimoniato, anche di pericolosità.
4: Se si incrocia, uno tende a stare più in mezzo alla via perché c'è i rami che vengono, sicché la strada si ristringe, insomma, ma viene distinto di stare, tocca accostarsi proprio.
0: Perché? Quindi magari quelle che sono di competenza del comune non lo so, però anche sensibilizzare i proprietari a tenere in sicurezza, come ha fatto il signor Danilo, devo dire che effettivamente qui ci si gira bene. Grazie.
4: Prego, ma le pare.
0: Ivo, a stasera, ciao.
5: Buonasera.
0: Si vede, stando nella corsia dove... Intanto ci si può parlare sopra, noi adesso si fa un viaggio e te lo faccio vedere, ti si fa vedere proprio cosa si vede in macchina. Tu tutte queste cose che ha detto sto signore le sapevi già?
1: Dalla prima all'ultima confermo quello che ha detto, sono 3 o 4 anni che la situazione è proprio degradata in modo pessimo, ma addirittura qui siamo già nella parte più vicina a Molinelli, ma anche nella parte qua vicino a Via Redi per intendersi.
0: Ora te la faccio vedere. Che
1: io non so, io l'ultima volta sono passato il lunedì scorso, ci ripasserò domani. Ci sono dei punti che veramente già ti scambi male quando è tutto pulito. Io un paio di volte ci siamo presi con gli specchietti con chi andava contro mano.
0: Ma mi diceva questo stesso signore che prima c'era quelli che pulivano il rio, no?
1: Sì.
0: Che pulivano anche dalle piante. Ora dice puliscono su un fondo il rio e basta.
1: Chiusa, perché quelli lì sono quelli del consorzio della bonifica che hanno fatto grandi lavori in quella zona perché hanno fatto le case d'espansione. Non so se spetta loro o meno.
0: Vedi, guarda, questo è andando in macchina, come vedi, effettivamente. E noi adesso stiamo prendendo, perché ora io c'avevo la telecamera fuori. Però lui era in prossimità del margine est della carreggiata, così come dice il codice della strada.
1: Ma non ci si sta in quel modo, perché tu righi una macchina.
0: No, righi in questa maniera. Allora lo vedrai quando si torna giù. A parte che c'è un traffico in quella strada, io per fare questo servizio si è avuto a morire. Però ora vedrai anche quando si torna giù, tanto qui c'è le mie chiacchiere.
1: Sono le immagini di scorrimento che sono ottime per far capire la zona, però c'è traffico in questa zona, perché non è che non ci abita nessuno lassù.
0: Ma Molinelli c'è una comunità,
1: non è che parliamo di migliaia di persone, parliamo di un po' di decine di famiglie, però tra le villette, raggruppamenti, palazzina, insomma un po' di persone ci abitano, c'è qualche attività, voglio dire, eccetera, le persone ci passano e veramente diventa pericoloso. Perché tu, per non prendere quei rami con gli spini che ha inquadrato prima Angiolino, che sono grossi come un pollice,
0: esatto.
1: E che su una macchina, francamente, te la rigo, se sei in moto non ne parliamo, con la moto devi stare in mezzo alla strada, te lo garantisco.
0: Sì, ma il problema è quando vedi, adesso noi stiamo andando in giù, come vedi, no?
1: Giù
0: c'è tutta quella parte che si è visto prima.
1: Prospicente quella grande
0: guarda, praticamente
1: linea,
0: guarda, si sbatte. Sì,
1: assolutamente.
0: E quindi effettivamente se c'è una macchina.
1: E tu in questo momento non ti scambi con nessuno, ma se ti scambi sei tenuto a stare a destra, e chi non lo fa. Molto spesso, io ti dico la verità, quando passo io mi fermo quasi sempre quando arriva qualcuno che vedo che non si ferma. Perché mi rendo conto che anche per lui è difficoltà.
0: Ma ecco, ma chi la dovrebbe pulire teoricamente?
1: Se le piante sono sul terreno privato, lo deve pulire il privato. Punto. Non c'è discussione. Lo dice il regolamento di polizia urbana del comune di Arezzo.
0: Ecco, è un regolamento di
1: Polizia urbana che dice che le siepi non possono debordare verso l'area pubblica. Se ci fosse un marciapiede sarebbe la stessa cosa. C'è una strada ugualmente. E qui ci vorrebbe. Il viaggio che tu hai fatto oggi a fare questa cosa avrei messo mezz'ora. Se lo fa una pattuglia della polizia municipale, della polizia locale, lo vede, se lo segna su un blocchetto, torna al comando, dice di chi è quel terreno davanti?
0: Guarda, questa è quella parte che mi dicevi te, guarda.
1: Esatto.
0: Qui ora c'è un po' di musica. Vabbè.
1: Quel terreno, di chi è quel terreno? È di Mario Rossi, benissimo, mandiamo una lettera a Mario Rossi. Guardi che la sua siepe sta occupando la strada. lei ha l'obbligo, visto l'articolo numero tale del regolamento, di tenere pulito. Se non lo fa entro 15 giorni, lo facciamo noi e spenderà lei. Come ha fatto il Comanducci nei confronti della banca che ha in mano Fabio Filzi, che ha detto: o metti a posto in 3 mesi o lo faccio io, ti mando il conto.
0: Questa qui è la parte, scusa, che dicevi te, esatto. L'hanno un po' sistemata, a meno
1: ma
0: che
1: poca roba. Conto,
0: vedrai che guarderai in sì, sì. L'erba che c'è.
1: Poca roba, poca roba.
0: In questa parte,
1: qui è già stretta per conto suo.
0: Esatto. E si vede, guarda, tutta l'erba, vedi, vedi, non ci va, insomma. Quindi,
1: hai capito? E qualche volta che trovi qualcuno che giustamente suo diritto.
0: Vedi, si vede in il quella... cartello di Arezzo e qui tutta la parte, guarda questa erba.
1: Giuseppe, ti dico una cosa, quella strada è molto percorsa da persone che fanno le passeggiate a piedi o fanno i podisti. È pericoloso, ma pericoloso.
0: Comunque noi abbiamo, poi qui finisce il filmato, questo è un po' quello che abbiamo fatto. Io ringrazio il signor Danilo. Mauro Rossi. L'aveva mandato lui questa segnalazione, tanto mi ha scritto, dice, gli ho scritto che abbiamo fatto il servizio, lui ha fatto, dice sì, mi hanno informato, quindi
1: vedi, questi piccoli luoghi ci si parla ancora fra famiglie, capito? Questo è importante.
0: Comunque va bene, no?
1: Non è come nei condomini che tu non sai chi ti abita sopra.
0: Se avete delle segnalazioni da fare in questo senso, noi siamo, perché noi siamo la Radio di Arezzo e non solo, ma ci piace, insomma.
1: Un suggerimento: la prima cosa, comunicatelo all'amministrazione comunale,
0: esatto,
1: o all'ufficio protocollo, oppure alla polizia locale. Con una telefonata, con una lettera, la telefonata è meglio, rimane registrata.
0: Comunque per questi qui ne mandiamo anche al comune, te lo dico sempre.
1: Assolutamente.
0: Adesso io per chiudere ti porto in un posto che c'ero già stato. E ti devo dire che...
1: Arezzo o quel paese?
0: No, quel paese mi ci mandi tutte le volte te e basta quello. Ora inizierò anch'io comunque. No, adesso, se ti ricordi, io vado dalla mia parte, te vai a sinistra e vado a destra.
1: Dipende da che parte ti giri.
0: Appunto. Dicevo, uno degli interventi che sono stati abbastanza, cioè sono stati impattanti, 1.260.000 euro mi sembra.
1: Non so di quale parte.
0: Orti urbani, ti dice niente.
1: Sì. Si è tornato lì.
0: Sono tornato lì semplicemente.
1: Dalla signora.
0: No, la signora non
1: c'era. La signora Bruschi.
0: No, ho detto, quando tornavamo via con Angiolino, dico, senti, andiamo a vedere un po' gli orti, che cosa rigogliosi, che cosa avranno fatto, che cosa
1: se
0: sarà.
1: Se quella pietra si è pulita nel frattempo.
0: Se la pietra si è pulita, ci andiamo?
1: Vai.
0: Ci andiamo, eh?
1: Andiamo. Se
0: la tua scelta è questa.
1: Vai, tranquillo.
0: Allora, andiamo sugli orti urbani.
1: Zona, diciamolo. All'interno, tra la porta San Laurentino e porta San Clemente, fra le due porte,
0: una
1: lungo
0: zona
1: le mura,
0: che è stata riqualificata.
1: Sì.
0: Riqualificazione in quella zona lì. Ci andiamo?
1: Vai, col
0: sicuro?
1: Tano, vai.
0: Ok. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto: ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. Le piante ormai sono tutte secche, ma chi li innaffia qua? Cioè, fatemi capire. Se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua. Non è semplicemente uno stato di fatto. Che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà. Che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione. La nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante. Guardate qua, sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so. È brutto vedere le piante così, però. Dai giardini urbani è tutto. potremmo andare, Angelo, a vedere se ti ricordi l'ingresso. Andiamo, ce la diamo un'occhiata? Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione, la cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete è aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia! Oh, abbiamo una scoperta! Attenzione! Noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! Ivo.
1: C'è da prendere atto di quello che hai testimoniato con le immagini e quindi non c'è da dire altro. È in stato di abbandono, è triste perché è un posto bello della città, è un posto... L'altra volta ricordo che mi chiedessi un giudizio, a me non dispiace, piace, perché quantomeno è pulito, bello, ordinato, eccetera. E certo il verde è una cosa che va mantenuta. Mi ha colpito in questi giorni che è stato presentato uno studio a Firenze, che è una delle città più calde d'Italia, che facendo un investimento importante, però duraturo nel tempo, legato alle piantumazioni, alle piante in più da mettere, potrebbero ridurre a Firenze la temperatura estiva di 4 gradi.
0: Sì, è vero, l'ho detto.
1: Ma 4 gradi è una quantità enorme, perché stamani erano 38 gradi ad Arezzo. 38-34, sapete quanto cambia?
0: Ivo, ma lì le piantumazioni le hanno fatte, sono tutte secche.
1: Sì, no, questo ti voglio dire. È inutile piantumare e poi non innaffiare, specialmente da giovani le piante. Poi sai, quando la pianta ha 30 anni, in genere, regge, non ha problemi, se la va a trovare l'acqua in qualche modo, ma tu non puoi fare una cosa del genere, costa così tanto, e prevedere nel frattempo anche come mantenere quel verde, altrimenti meglio non le fare queste cose. Meglio non le fare.
0: Io spero che la telecamera vi abbia fatto
1: meglio non le fare.
0: Se vai lì ti renti, cioè veramente
1: va detto che i giardini che non hanno l'irrigazione sono tutti secchi, anche in città. E ce ne sono alcuni che non ce l'hanno, no, l'irrigazione.
0: I giardini porcinai non sono secchi, da quello
1: che ho detto. Quelli che non hanno l'irrigazione sono secchi.
0: Ma ci sono le bocchette di irrigazione.
1: Infatti.
0: Ma come un milione e 200.000 euro
1: ci manca,
0: fatto,
1: ci mancherebbe
0: fatto l'irrigazione.
1: Ci
0: dai, su. Allora dico come quelli che... Non mi ricordo chi l'ha detto, l'ho letto da qualche parte, che dicevano ma se più della metà dei fondi del PNRR, perché mi sembra anche questi rientravano lì, no? non fossero stati spesi in questa maniera, ma ci si avesse fatto per esempio le carceri, hai visto anche ieri ne è morto uno, mi sembra oggi c'è sovraffollamento, cioè è un problema che va affrontato anche
1: va affrontato in tutti i modi.
0: Cioè allora erano soldi che erano diversi, ma non in questa maniera, cioè è abbastanza demoralizzante,
1: deprimente.
0: Che decideranno la nuova giunta, perché giustamente loro sono quelli che dovranno insomma in qualche maniera portare avanti queste cose. Il giro l'abbiamo fatto invece l'altra cosa, faranno una giornata della stampa. Ti ricordi, ti dissi, volevamo andare a vedere un bel lavoro fatto, abbiamo chiesto il permesso all'istituzione, sì. Il RUP ha detto, cioè ci ha fatto sapere che insomma faranno delle giornate della stampa, quindi non...
1: Per quanto riguarda Via Fiorentina parli?
0: No, Ponte Buriano.
1: Ah, Ponte Buriano.
0: Quel
1: Ponte
0: bel
1: Buriano.
0: Lavoro della provincia fatto là, l'impresa era assolutamente d'accordo per tanti motivi, però l'amministrazione ha consigliato, forse così, ha detto così, dice faranno queste cose. Io onestamente... Io penso che le cose più si vedono, più si spiegano.
1: Te l'ho detto all'inizio della trasmissione.
0: Poi
1: oggi.
0: Dopo mi fermo qua.
1: Che ti ho detto all'inizio della trasmissione? Tu sai come la penso su tante cose, eccetera. Io quando ho visto che il Gamurrini è andato davanti alla fontana di via dei Porcinai e ha spiegato, guardate, ho preso la pratica a mano, l'ho aperta e ho notato che, uno, il progetto era stato fatto. Due, era stato fatto rialzando il fondo perché c'è un'altezza tale rischiosa secondo le nuove norme. Tre, la sovrintendenza ha detto no, non lo potete rialzare, rifatelo più basso. E ci sono i tecnici che dicono noi ci rifiutiamo di fare un progetto che sia contro le norme attuali.
0: Addirittura tre giorni dopo che è andato il primo diniego hanno ripresentato un'altra cosa, quindi dice non è vero che gli uffici non hanno fatto niente. E io ho scritto, meno male almeno qualcosa si sa, perché dette così almeno lo sai.
1: Infatti,
0: no?
1: E questa però ti dicevo prima, riguarda la storia degli ultimi mesi. Lì sono anni che sono ferme quelle fontane, non sono mesi, capito?
0: E allora si ritorna lì. Perché? Cioè, devono rimanere questi qui segreti di Pulcinella? Perché alla
1: ma
0: cittadinanza
1: non rimane, non devono rimanere segreti?
0: No, è quello, siamo d'accordo.
1: Tra l'altro la legge regola proprio quali sono le parti in cui ci deve essere la segretezza.
0: Sì, ma
1: perché ci sono
0: capire,
1: parti
0: ma la sovrintendenza ha tutto questo potere?
1: La sovrintendenza è lo Stato, è il governo.
0: È lo Stato.

0: assurdo, l'assurdo è questo. Se non si fosse interrotto il servizio storico che facevano, nessuno avrebbe detto niente. Capito?
1: Perché e così, ora come se ne esce?
0: Come se ne esce? O che accetti di fare questa ringhiera intorno che protegge, che ha detto che a Murrini non gli piace, perché dice poi può diventare un ciliciumaio, eccetera.
1: Ma l'hai visto l'Orti Urbani?
0: Lo so.
1: Non si è inquadrato quel che c'era in terra, non ci andate lì perché io avevo le scarpe antinfortunistiche.
0: A momenti Giuseppe rimane incinto, non vi
1: già ero all'ennesima dipendenza come tossicodipendente, quindi lascia perdere.
0: È una tristezza.
1: No, non si può vedere.
0: È una grande tristezza.
1: Non si può vedere una cosa del genere.
0: Ma solo te ne sei accorto? È questo che mi farebbe
1: io sarà fortuna la mia, oppure quando andare alle scale mobili mi ci mandano, che ti devo dire? Per dire,
0: tu lo sai che ora gli orti sociali saranno il tuo appuntamento quasi settimanale?
1: Vabbè, io chi volete, se avete qualcosa a segnalare, io e Ivo siamo qua, dopo Ivo mi ci manda come al solito. Ho imparato tante cose, ho imparato a fare questi viaggi. Prima di tutto so cosa sono i cordoli di travertino. Ti ricordi?
0: Sì, come no,
1: che io li definì marmi, che è un travertino povero, è un marmo povero il travertino, sì, alla fine è un'altra cosa, ma è anche definito marmo povero. M'hanno massacrato col dialetto. Io sono aretino e se voglio parlo il dialetto, addirittura offendendo anche il dialetto aretino. Quanto è brutto il dialetto aretino!
0: Ma c'è anche l'assessore della retinità, no? Ora,
1: appunto,
0: quindi.
1: Allora, se noi siamo una radio di Arezzo e non ho detto d'Arezzo, tanto per
0: o d'Arezzo,
1: volete farci perdere il nostro alò? Ma scherziamo, no? Vabbè, a parte questi, vabbè, a parte quello, si impara tante cose. E ci hanno chiesto di andare a usare altri bidoni, però ora scusate, io dove c'era Angelo Rossi ci sono andato,
0: no, poi c'è un altro.
1: Però ora che faccio l'annusatore io?
0: O ti fai dare 100.000 euro dal comune,
1: ma minimo,
0: per annusare i bidoni e comunicare quali sono quelli, ecco, puzzolenti.
1: No, visto, c'era l'annusatore 120.000 euro, quindi io. Però è vero, in quei bidoni non ci si stava. Io facevo il finto tonto, ma non ci si stava. Va bene, dai, Ivo, allora tutto a posto?
0: Sì, io se c'è più tempo, no, non c'è tempo. L'unica notizia da dare è che tu sai che siamo ancora dentro l'orario.
1: No, si è sforato, ma tanto sforiamo sempre noi.
0: E poi facciamo come ci pare.
1: Sì, esatto.
0: Questa è una cosa che va, questa è una regola che la Costituzione non può cambiare. Si fa come ci pare.
1: Guarda. E poi stasera c'è la maglietta rossa.
0: Ecco, quindi hai mamma mia,
1: non mai detto niente.
0: Ecco perché stavo così bene. Dico, Giuseppe il Rosso.
1: Non si è anche discusso.
0: Giuseppe il Rosso, anche il braccialetto c'hai il rosso.
1: Sì, quello è per il Mengo. Perché io con questo. Lo sai perché? Anche lì ci deve essere qualcosa. Scusa, Paco. Col braccialetto rosso, io sai che gli ho fatto tutta una serie di cose lassù, posso andare dove voglio con quello celeste, no? Uno dice te sei celeste, no? Per dire, no? No, fai solo un pezzetto. Questi rossi sono sempre raccomandati, questi rossi.
0: Non ti lamentare.
1: Dai,
0: dunque, nomine chi va, chi non viene, una cosa o l'altra, rapidamente. Andrea Laurenzi è il portavoce a livello toscano. Sì, infatti, è il giornalista, collega, amico, è il portavoce toscano delle associazioni autistiche per tutta la regione. Gian Giacomo Gellini è stato nominato, eletto vicepresidente di ANCE Toscana, lui è già presidente di ANCE Arezzo. E invece c'è un cambiamento importante all'ASL. Se ne va Marco Torre. Marco Torre, direttore generale da un anno e mezzo dell'ASL Aretina, è stato nominato direttore generale dell'assessorato alla sanità alla regione toscana.
1: Ma io potrei fare un servizio sulla contentezza del sistema ora che hanno adottato al pronto soccorso, mi ci farebbero entrare lì o no?
0: Ne parli con l'ufficio stampa, penso di sì.
1: Però io dopo devo raccogliere le osservazioni di chi ci va,
0: ci mancherebbe altro. Ne devi parlare con l'ufficio stampa, ti do i numeri dopo. Li puoi chiamare.
1: Sarebbe per sapere, dopo è stato questa sperimentazione.
0: Io ti posso dire questo. Siccome sono uno che per abitudine ti anticipa sempre, ho già sentito cosa ne pensano sia qualche cittadino che ci è andato, sia alcuni di questi operatori che sono stati coinvolti in questa sperimentazione, cioè di accoglienza per i codici minori da parte dei volontari e degli ovviamente preparati di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa.
1: Io ho sentito solo la polemica su un dottore che non ci doveva stare lì, o era un dottore che da qualche altra parte non era dottore. Che era successo?
0: Quando è successa questa cosa?
1: Questa all'inizio, che c'era insomma un dottore che pare che da altre parti mi sembrava Viareggio.

0: dicevo, quelle zone là, Livorno, insomma, non era più dottore lui, cioè non ci doveva essere. Avevano stigmatizzato, sì, impiegato in questi servizi, sì.
1: Allora, questa non è la sola cosa.
0: Vabbè, la troviamo per la prossima volta, così ora vada a memoria, quindi sì, l'ho letta due volte, ma non ti posso dire.
1: Ma solo, diciamo così, per buttarla un là, dopo così almeno quando ci puoi andare, eccetera.
0: Esatto.
1: Ho chiesto, ma è veramente cambiato il servizio al pronto soccorso? La domanda è stata a un po' di gente. Ha detto no, alla fine il servizio non è cambiato, è cambiato come veniamo accolti.
0: Questo può
1: nel senso che quando arrivi al pronto soccorso, che tu abbia la febbre 40, che tu l'abbia 37 e mezzo, ma vuoi farti vedere, c'è il triage, cioè un infermiere professionale che ti domanda, dica che vuole. Certo, se arrivi con la gamba rotta ti butta dentro, cioè, guardi, mi fa male la testa, ho un po' di febbre, venga, intanto le faccio l'elettrocardiogramma, intanto ti prende i dati, eccetera. Lei ha un codice bianco, oppure un codice verde, oppure un codice rosso, vada subito dentro a farsi vedere. Ecco, lì è cambiato l'approccio. I codici bianchi o celesti, quelli minimi, quelli
0: verdi,
1: che sono quelli che contano meno dal punto di vista della gravità, del pericolo, vengono accolti, presi in carico da questi con la divisa della Croce Bianca, della Croce Rossa e della Misericordia.
0: Che comunque sono sempre infermieri, medici.
1: Non sempre, a volte sono semplici volontari che però hanno fatto il corso, stanno nell'ambulanza a lavorare.
0: Insomma,
1: non è che sono gente che non è uno preso al bar per caso.
0: C'è una parola per queste cose qui.
1: Che succede? Soprattutto io ho trovato che mi dicono, guardate che le persone molto spesso hanno bisogno di essere ascoltate un po' di più di quanto avviene al triage, che dopo gli danno un numero e dicono si metta in sala d'attesa e aspetti,
0: sì,
1: e quello aspetta un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, magari vede arrivare gente, fermarsi e poi entrare. Non hanno quell'informazione, è un po' la storia dei lavori pubblici, se tu la gente non la informi, la gente poi si incavola se non vede i lavori. Se tu c'è a pronto soccorso per uno che ha una cosa piccola, che anche lui capisce che è piccola, non lo informi, guardi che lei dovrà ancora aspettare un po', perché di là abbiamo 10 codici gialli e 3 rossi, non c'è modo di entrare. Certo, ci sarà sempre chi si incavola perché dice, ma io devo andare a lavorare, ma io devo tornare a casa, eccetera. La maggior parte hanno detto, beh, almeno qualcuno ci sta ascoltando.
0: Però,
1: se vai a fare il servizio è un'ottima cosa.
0: Va bene, allora noi adesso dobbiamo chiudere però,
1: chiudiamo.
0: Va bene, ti saluto e allora noi ci vediamo la prossima settimana. Mi dirai dove andare, dove mi mandi?
1: Al pronto soccorso. Ai giardini senz'altro.
0: No, Saione ci torno, Saione. Sì, devo tornarci, no, mi hanno promesso un'intervista, sa chi me l'ha promessa e non mi può dire più di no.
1: Ecco, perfetto.
0: Ecco.
1: L'importante è andarci per vedere che magari continuano i lavori. Vediamo se.
0: Perché ora che ci ho messo quello, cioè ora che ho fatto vedere come viene, si fermano i lavori.
1: Magari si fanno un'assemblea perché non gli piace che la corsia est non sia più larga della ovest. Perché poi succede anche questo, anche la troppa informazione a volte aizza gli istinti e gli animi.
0: I sassolini al Giotto ancora ci sono, sparsi, ma ci sono quelli celesti.
1: E quanti messaggi vedo su internet ogni tanto, dice, ma quei sassi che si muovono che c'entrano? Perché?
0: Mare,
1: per come? A che
0: mare
1: servono? C'è quelle strade, quelle curve tutte strane in terra, perché le hanno fatte? Ci vuole anche di lasciare un po' di spazio all'arte, alla creatività, alla fantasia. In fondo c'è chi ha fatto l'assessore della felicità, fate diventare felici anche gli architetti che disegnano.
0: Sì, ma mi sa che è lei l'assessore della felicità, quella che ci ha peccato una denuncia, no, ci ha preso una condanna, no, la vicepresidente regionale per offese, aveva offeso, è lei l'assessore della felicità?
1: Non lo so,
0: non lo so. Va bene, comunque l'assessore della felicità noi si vuole
1: bene. Io sono già felice, quindi non mi interessa di questo.
0: Ciao a tutti, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, abbiamo sforato di molto, salutiamo tutti i radioascoltatori, quelli ci hanno guardato su Facebook, YouTube, il nostro sito.
1: E ora, ora te la vedi tu con la direttrice di Arezzo TV per il prolungamento della trasmissione.
0: Eccolo là, Greta, è lui, non si vede
1: mia.
0: Il mio dito e il mio dito così, è lui. Salutiamo tutto lo staff di Arezzo TV, appuntamento alla prossima settimana, ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA è in di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursione in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vito, la due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole, minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AWS compagni si schierano subito contro la polizia, l'Ulisse di Nola sembra uno di destra, l'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storie contro storie. A Palermo la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito, Bottechini in Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale, l'episodio da Livorno. Vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massa Rosa muore travolto da un'auto, era in bici l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, due commutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumavo una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini a Bologna, quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissima, 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'elisoccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, rassegna stampa.
0: Sono le 12:26.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza, un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità, con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Fly Spot.
8: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
9: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che me conosci?
2: Eccoci. Dai Raffo, dai.
3: Eccoci,
2: dai.
3: Eccoci, eccomi.
2: Dai, presenta.
3: Ciao caro,
2: introduci.
3: Come stai?
2: Che abbiamo poco tempo.
3: Qui davanti ho con me il mio amico House Rocking Chris
2: e il mio amico Raffo The Twist. Siamo gasatoni.
3: Anche oggi 30 minuti in nostra compagnia, siamo gasatissimi, ma soprattutto siamo gasati per questo primo disco che metteremo oggi. Christian se n'è arrivato con il Santo Graal.
2: Sì,
3: signore e signori. Sì.
2: È solo una ristampa.
3: È una bomba.
2: Una bella ristampa.
3: In 200 puntate di One, Two, Three, Four ancora non l'abbiamo messa. Signore e signori, questa è Safronia B.

0: stavamo dicendo Safronia B, lui era Calvin Bose, era un musicista, un direttore d'orchestra attivo tra la metà degli anni 40 e la metà dei 50, in cui, no, non in cui, l'apice della sua carriera fu proprio Safronia B, che vendette tantissimo inizialmente a Los Angeles, perché uscì su Aladdin Records. Questa è una stampa su Astra, è una ristampa degli anni 60 dell'etichetta in cui aveva investito, pensa, anche Mad Mike.
1: Ah, il leggendario Mad Mike.
0: Ristampavano cose, insomma, di tutti i tipi, a partire dal rhythm and blues delle origini.
1: Il singolo di Calvin Bose che ha venduto di più, tanto che ancora oggi è conosciutissima, sì. È un classico dello swing, del rhythm and blues, non so.
0: Sì. Per me è rhythm and blues, ma magari per qualcun altro è swing.
1: D'altra parte, dove sta il confine? La linea?
0: Per carità.
1: Non c'è la linea di confine.
0: Per carità.
1: Non c'è.
0: Vabbè, uscì solo in 45 giri, mi pare. No, solo in 78 giri. No, sto dicendo una stupidaggine, lasciamo perdere.
1: Vabbè.
0: Frog Legs.
1: Puoi
0: Mr.
1: anche non
0: Lloyd
1: aggiungere
0: Price.
1: Altro, va bene così. Per oggi va bene così, passarella.
0: Eccolo che arriva.
1: Le mettiamo un bel 9 e può andare a casa. Arrivederci, eh.

0: bootleg me. I'm not begging, I'm selling it, you see. They better come on out here and buy it from me. 'Cause frog legs, frog legs, I'm your frog leg man.
1: Mr. Lloyd Price, che incideva anche lui a New Orleans agli studi di Cosimo Matassa con sì. L'orchestra di, lui dice Enis Orchestra, ma era Dave Bartholomew
2: dietro.
1: Era sempre
2: Dave Bartholomew,
1: sì,
2: sempre Dave.
1: Soprattutto
2: Bartholomew.
1: Quando incise Lodi Miss Clodi, pare che cambiò il pianista. A un certo punto il pianista non gli piaceva, a Cosimo Matassa non piaceva come suonava il pianista, ha chiamato Fats Domino per andare a suonare in quella session. E infatti in Lodi Miss Clodi il pianoforte è suonato da Fats Domino.
2: Ah,
1: capito?
2: Pensa,
1: così,
2: pensa.
1: In base a come si svegliava.
2: Ma quanta brava, quanti artisti pazzeschi sono passati dagli studi di Cosimo Matassa?
1: Tantissimi.
2: Incredibile, incredibile. Ci vorrebbe una puntata apposta in cui,
1: solo,
2: dovremmo, in cui si racconta,
1: sì.
2: Ma anche un libro. Magari c'è qualche libro, sarebbe bello.
1: C'è il tuo libro che ho in prestito io da mesi.
2: Sì,
1: ormai.
2: Ma proprio a parte quello.
1: Che c'è una parte grossa su Cosimo Matassa che ho letto e riletto, riletto.
2: Se me lo ridai indietro poi me la leggo anch'io, perché
1: sì,
2: non,
1: è stato lì 10 anni, ma
2: lo so, sai quei libri che lo vedi, lo compro, poi lo leggerò.
1: The Jive Bombers, questa si trova.
2: Oh, classico.

0: E questo era Boyd Bennett and his Rockets, My Boy Flat Top. Ci chiedevamo, vai Raffo.
1: Ci chiedevamo questo flat top che cosa potesse essere, se si riferisca alla capigliatura, al taglio di capelli. Sì, sì.
0: Secondo me sì, perché parla di una persona, quindi flat top. Perché sai che era flat top, erano anche le teste piatte dei motori, dei V8.
1: Sì, certo.
0: Delle auto,
1: lo so bene, e chissà, magari c'era anche qualcos'altro che era un flat top,
0: può essere,
1: non so, qualunque cosa abbia la punta,
0: sai che l'apice a proposito di tagli di capelli, l'apice di quel taglio lì fu inventato, tirato fuori insomma da Mac Curtis, famoso cantante rockabilly, che a un certo punto aveva i capelli lunghi sui lati, pettinabili, e sopra a spazzola per fare il flat top con un ciuffo lungo che gli cadeva in mezzo alla fronte.
1: Pensate,
0: una roba secondo me terribile da portare.
1: Come si alzava al mattino?
0: Sì, sarà durato 20 minuti, poi si è rifatti crescere, ha cambiato taglio.
1: Poi è morto.
0: No, è morto nel
1: ho perso i capelli
0: nel 2011. Ma René Halls Orchestra, e questa si intitola Twitchy.

0: sa, aspettavo che iniziassi a parlare, parli sempre su tutti i dischi, mentre cantano.
1: Lascia finire.
0: Parli mentre cantano.
1: Lascia finire.
0: No, adesso ti do fastidio. Vedere come ti do fastidio. Allora, basso tutto.
1: Sappi che dopo ci sono i tuoi dischi.
0: È contro la mia dottrina.
1: Dopo ci sono i tuoi dischi.
0: Comunque mi dà fastidio doverti dare fastidio solo perché tu dai fastidio a me.
1: Ma perché tu lo fai per dar fastidio? Io lo faccio in maniera naturale.
0: Perché io sono un buono, tu sei un cattivo. Tu mi dai fastidio perché ti piace darmi fastidio.
1: La gente lo sai che quando scrivono alla redazione di One Two Three Four, dopo dicono: ma d'altro,
0: lo so, è pieno di lettere dei nostri fans che dicono: no, invece in realtà è pieno di lettere dei nostri fans che dicono: perché Raffo, perché Christian ti tratta male?
1: No, le lettere dicono: perché Raffo fa ste cose che non è nel suo DNA? Lascia perdere.
0: È vero.
1: Non voler fare il cattivo. No,
0: è vero,
1: farlo.
0: Io non sono cattivo.
1: Va bene, prossimo disco,
0: dentro.
1: Oscar Willis, a.k.a. TV Slim. E questa è la versione più jive di Flatfoot Sam. Un po' scricchiolo perché è in sirene. Dai che arriva.

0: liceo.
1: Perché a volte sono obbligato a parlargli sopra, se no non la smette. Tanto dice robe che non servono a nessuno.
2: Guarda, già volevo.
1: Lascia stare, abbasso io.
2: Già volevo parlare sopra perché volevo dirti, cogliamo proprio l'occasione per spiegare la differenza tra vinile e stirene, visto che lo stirene si sente così male.
1: È solo un altro materiale, non c'ho la formula chimica però.
2: Ah,
1: dai,
2: no?
1: Dai,
2: beh, dai, chiameremo un esperto.
1: Non riesco neanche a dirlo. Vai, Oscar Willis.

0: mia, che pesantezza.
1: Sì, ma che ansia che mi fai venire. Oh. Vabbè, dovreste vedere fuori onda,
0: ragazzi.
1: Dobbiamo, prima o poi io spero che arriveremo come quelli di RTL 102.5, che mentre fanno i programmi radio
0: non toccare,
1: hanno, hanno la TV che li filma, così si vede tutto quello che fai, tutto quello che dici, le cattiverie sulla gente, i commenti sui dischi brutti, sugli orari. Vabbè, godetevi Roy Milton.
0: Bravo che ti sei ricordato.
1: Grazie.
0: I stood by.

0: mend a broken heart.
1: Ovviamente, come sempre, il fruscio è gratis, ragazzi, però una ballad strepitosa.
2: Fantastico.
1: Non so se avete notato,
2: fantastico,
1: quando entra il sax si sente proprio il soffio del sassofonista.
2: Sì, sì.
1: Questa roba mandano fuori di testa.
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, I Stood By Roy Milton era il 1953.
2: Vorrei spendere due parole perché non l'abbiamo in effetti mai fatto, ci stavo pensando adesso, dopo 200 puntate, vorrei spendere due parole per ringraziare Beppe di Radio Fly, perché è l'unico editore al mondo che manda in onda un programma radiofonico, io penso che sia l'unico ormai rimasto, che manda in onda un programma radiofonico come il nostro, dove ci dà la più completa e totale libertà artistica di mettere i dischi che vogliamo, senza dinamiche commerciali, senza dinamiche di pubblicità, di etichette, e possiamo fare un po' gli scemi, senza esagerare ovviamente, ma possiamo dire quello che vogliamo e raccontare la storia di una musica che ormai fa parte di un mondo estemporaneo che non esiste su qualunque altra radio al mondo, all'infuori delle web radio, ecco,
1: certo,
2: che però è un microcosmo a parte.
1: Sì,
2: quindi grazie ancora Beppe, grazie
1: Grande
2: Radio Fly,
1: Beppe, grazie.
2: Ascoltateli, mettetegli like sui social che se lo meritano. E beh, direi che è venuto il momento di pompare un po' di rock and roll. Mitico Little Richard, Good Golly Miss Molly.

0: non ti lascerò commentare questo brano perché basta. No, no, l'abbiamo commentato bisogno, fino allo sfinimento. Non c'è niente da dire. Lo sanno tutti che Little Richard è il re del rock and roll. È inutile che stiamo a discutere. Prossimo disco. Mister
1: la regina.
0: Smokey Whitfield, c'è già una discussione. Anche la regina,
1: c'è già una discussione.
0: Smokey Whitfield su Crest Records da Los Angeles, California. La Crest, lui non lo so esattamente. Il brano si intitola Function at the Junction.

0: Oh no, ci siamo, è ora di chiudere di nuovo.
1: È ora di chiudere, è ora di salutare tutti voi amici ascoltatori di Radio Fly e tutti voi amici ascoltatori del podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per altri 30 minuti con 9/10 dischi degli anni 50 e 60 con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues.
0: Esatto.
1: E, davanti a me House Rocking Chris.
0: E davanti a me Raffo De Twist. No, stavo ascoltando se c'era la musica sotto. Arrivato.
1: C'è. Arriva.
0: Jack McVie, Trying to Tell You su Combo Records 55. Ma dicevamo.
1: La vostra coppia di DJ preferita vi dà appuntamento alla prossima settimana.
0: Mi piace questa.
1: E niente. Ciao a tutti da 1, 2, 3, 4.
0: Ciao.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
0: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. E nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente. Decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump, mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
0: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
0: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA, è di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti. Il Mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il Mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronta a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AWS e compagni si schierano subito contro la polizia, l'Ulisse di Nola sembra uno di destra, l'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storie contro storie. A Palermo la conferenza di Fratelli di Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito i botteghini in Italia, già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale, l'episodio da Livorno. Vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, 2 commutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumavano a scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus. La regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti. Arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori. Sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con le risoccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in Piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly.

0: pace.
1: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti, incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza, e il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamento rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain, e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah.
1: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega l'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Pizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca oggi. Parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino. Con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate. Questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma per me i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitarie.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006, fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi una vera country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: Vantaggi di questa crociera per single sono

0: intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere i posti nuovi, insomma direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è specie un'organizzazione, un tour operetto specializzato in questo, viaggi di gruppo per single, ecco questa è la formula, sono 20 anni che fa sta cosa, viaggi di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
1: Quindi mi pare che è in crescita, no, questa cosa dei tour organizzati per single?
0: Assolutamente in crescita, direi, secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
1: Domanda delle domande, quali sono le destinazioni più richieste?
0: Ecco, ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia, Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di
1: in
0: vedere.
1: Conclusione, Claudio, direi liberi ma per esperienze condivise, no?
0: Assolutamente, questa è la formula, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single, allora possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
1: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
0: È un bel augurio anche
1: assolutamente.
0: Questo.
1: Assolutamente.
0: Single, torni
1: accoppiato. Grazie Claudio.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PMS2 con la molecola NP1867, sono paroloni, diventa invece un'arma a favore del paziente? Spieghiamola in parole veramente semplici per il pubblico.
1: Guarda, hai colto il punto. Siamo partiti effettivamente da un paradosso. Circa 10 anni fa ci siamo chiesti come possiamo rendere il cancro visibile al sistema immunitario. Ecco, un modo era quello di bloccare chi corregge gli errori, le mutazioni che sono presenti nel DNA. Quando una cellula madre si divide in due cellule figlie, è importante che il DNA venga mantenuto costante qualitativamente. Ebbene, noi abbiamo pensato di bloccare i meccanismi che mantengono costante la qualità del DNA, perché ci siamo detti, probabilmente facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario, un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
0: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD1 si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
1: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso, perché sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile. E ci vogliono anni, noi ci abbiamo messo circa 10 anni, e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
0: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti, e quali sfide restano da superare a questo punto?
1: Questo è un punto chiave. È uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio, è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo. Quindi serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è, per adesso noi lo definiamo in termine tecnico, un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base, che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
0: Grazie al professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: sì.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato l'estate del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo. Per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo. Non lo sentirete a gusto, ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè bevuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui nel nostro programma estivo.
2: Buona estate!

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. Parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:05.

0: in fretta.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: di collo con Radio Fly.
1: Cerco un posto.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
1: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone, e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata, e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta, e penso che me l'aspettavo questo, e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità, e bisogna ripartire da questo.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:05.
7: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Allora, eccoci qua, l'ennesimo pomeriggio che poi in replica diventa una sera, una notte profonda. Il deltaplano vola ancora su Radio Fly, quindi doppio volo sull'etere, sul DAB, sullo streaming e anche sul social. Quindi ci siamo in audio e in video anche su www.radiofly.cloud, sul social, sul nostro sito e in FM sul DAB. E un saluto particolare a coloro che sono ancora in sintonia e magari non sono partiti per le vacanze, quindi speriamo di far trascorrere nel migliore dei modi possibili la musica, i minuti che staremo insieme oggi. I grandi veci. Vabbè dai, questi sono addirittura più grandi di me, eh? Più famosi non c'è neanche da paragonarsi. Sono i Rolling Stones, sono tornati con Foreign Tongues, la canzone You Know I.

0: ritornano gli Stones che rotolano come non mai anche in questo nuovo brano dal nuovo lavoro You Know I'm No Good, si chiama così, e 18 anni erano trascorsi tra Bigger Bang e Acne Diamonds, e per completare un nuovo album di inediti, poi meno di 3 anni per arrivare a questo nuovissimo Foreign Tongues. Non è questione di seconde, terze, quarte, quinte giovinezze, e questo a chiarirlo è Keith Richards, uno dei componenti storici, in una recente intervista. L'unico motivo, dice Keith, per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro sul precedente lavoro che io e Andrew Watt, il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era semplicemente un doppio album, solo che abbiamo preferito prenderci prima una pausa. E quindi hanno rielaborato, fatto qualche brano nuovo, unito i brani che erano rimasti fuori, e hanno fatto questo lavoro che inizia insomma a pulsare. Ho detto vecchi prima, sì, vecchietti, per amor di Dio, la data anagrafica non si nasconde di certo, ma mi sembra molto, ma molto arzilli.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: veramente un potenziale esplosivo che Ben si estrinseca soprattutto dal vivo per i Fantastic Negrito, gruppo rock, blues, funk e tanto altro ancora, che viene dall'America. In realtà è un moniker questo Fantastic Negrito, perché tutto poggia o quasi sulle spalle dell'autore, cantante e chitarrista Xavier Amin Def Paulez. Paulez, scusate la pronuncia, ma è un nome veramente, almeno per come me, per quelli come me, abbastanza impronunciabile. Questo brano è così sferzante, ricco di funk, di energia, di rock blues, ma anche non solo, è stato registrato e contenuto nell'ultimo lavoro live registrato dal vivo in Europa, Stati Uniti, e racchiude in pratica quella che è l'essenza della filosofia musicale dei Negrito. Il disco rinuncia a qualsiasi perfezione artificiale per privilegiare spontaneità, energia e contatto umano. Le canzoni acquistano una forza diversa rispetto alle versioni in studio. Il blues, il rock, il soul e il funk si intrecciano in modo naturale, sostenuti da una band affiatata che valorizza ogni sfumatura del repertorio. Le linee di basse quindi e perciò diventano più incisive, le chitarre più abrasive e la sezione ritmica costruisce una tensione costante che attraversa l'intero lavoro. Sono stato in Italia anche recentemente e ho avuto veramente il privilegio, il piacere di gustarmeli dal vivo all'Arts Festival Rock di Chiusi, e devo dire che è un gruppo che mi è piaciuto moltissimo. Li conoscevo già, ma dal vivo l'ho riscoperti, quindi viva i Fantastic Negrito.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.
0: Andiamo nel territorio nazionale. Di Atomeo, un album abbastanza recente del 2026, Rossana De Pace, Magna Grecia. Dammi lo

Ricapitolando, Magna Grecia è tratto dall'album del 2026, quindi l'ultimo, Diatomee di Rossano De Pace. La vegetazione, le diatomee, la vegetazione spontanea non solo come musa ispiratrice, ma addirittura come impersonificazione, oggi diciamo sono molto dislessico, della musicista. La diatomea è una microalga unicellulare che possiamo trovare in tutti gli ambienti acquatici, dal fitoplancton oceanico ai letti dei fiumi, rendendo possibile la vita in una sorta di ecosistemi lontanissimi tra loro, in quanto produttrice di gran parte dell'ossigeno terrestre. Trasportate dal vento, le diatomee in ogni angolo del globo terracqueo formano una vibrante rete interconnessa metafora, quindi poi di condivisione, umanità, comunità, temi questo che vanno a permeare l'ultimo lavoro di Rossana De Pace, appunto, ricordo, intitolato Diatomee. Ebbene, questa piccola intro, magari torneremo nei programmi ogni tanto, ripesco brani non solo del lontano passato, ma del vicino presente. Ecco, volevo fare un saluto, visto che poi hanno lasciato nel nostro social, eccetera, il like, anche a Piero Chini, che l'ho visto spesso ultimamente, un ringraziamento, ma anche a un vecchio compagno di scuola che si chiama Carlo Sappino, diciamo che da Arezzo credo che si sia trasferito dalle parti ligure in Savona, ogni tanto ritorna con suo e con nostro piacere, quindi un saluto anche a Carlo. Spero che oggi la mia dislessia non lo faccia allontanare dalla radio. Spero che dopo un brano come questo di un artista che fra qualche giorno, il 1° d'agosto, sarà in Fortezza Medice ad Arezzo, credo che avvicini la gente alla musica, perché canta, compone e fa musica molto bella. E parlo di Niccolò Fabi. C'è una lunga intro che lascerò scorrere, il brano non è lunghissimo, ma la intro è molto bella, la musica idem. Ha registrato al Lago dei Caprioli, una ridente località montana della Val di Sole, in Trentino. Qui è insieme a Roberto Angelini, che è il chitarrista di Propaganda Live, almeno uno dei suoi compiti e ruoli è quello. Niccolò Fabi con Chi mi conosce meglio di te, l'album è il nuovo Libertà negli occhi. Thank you.

0: Piccolo Fabi, primo d'agosto, tra qualche giorno, dopo cena, diciamo, alla Fortezza Medicea, qua ad Arezzo. Vi consiglio di non perderlo, perché anche questo decimo suo lavoro, Libertà negli occhi, da cui ho tratto Chi mi conosce meglio di te, insieme a Roberto Angelini, è veramente un album fantastico. È stato pubblicato da poco, è un anno e qualcosa, giugno 2025. Il progetto, come ho detto, ho accennato, è nato durante quella che poi è stata una residenza artistica di una baita in Val di Sole, dove l'artista e i suoi musicisti si sono isolati per un intenso esercizio di libertà creativa. Il lavoro si articola in 9 tracce che si muovono un po' tra quello che è, diciamo, la canzone d'autore, quindi il cantautorato classico, una sorta di folk intimo e sperimentazioni anche di ambient e di elettronica. I testi mantengono la consueta profondità a cui siamo abituati ormai da diversi anni a questa parte, da parte di Niccolò Fabi.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

avevano fatto uscire un precedente singolo, Cigarettes After Sex, sigarette dopo il sesso, insomma, e anche nella cover di questo brano, Twizzle, il secondo singolo, insomma, c'è un po' di figura erotica, si vedono un paio di chiappe con due cosce lunghe, insomma, vabbè, ma a parte questo, un po' di questo ambient dark, insomma, no, si sente questo pulsare, questo suono un po' oscuro, ma comunque rientra nel campo della godibilità, dell'orecchiabilità. Non bisogna essere patiti ed esperti solo di dark, di techno e di quanto altro per apprezzare questo gruppo. Quindi avevano fatto uscire nel 2025, ritornando a bomba sull'argomento, Anna Karenina, il celebre personaggio, vabbè, e poi hanno fatto uscire questo Twizzle, che rappresenta per loro un anno entusiasmante, poi hanno rilasciato anche delle interviste e poi soprattutto si sono presi anche la soddisfazione di constatare che loro, Cigarettes After Sex, sono entrati nella top 200 degli artisti più ascoltati su Spotify, con quasi 30 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Quindi per loro motivo di grande gioia la pubblicazione di un nuovo singolo che è uscito a maggio, che oggi ho fatto riascoltare. Avevo naturalmente programmato subito l'uscita di questo lavoro, e adesso un altro singolo di un gruppo che a me piace, è una sorta di collettivo, si chiamano Ezra Collective. Sentite, ma bella questa nuova Well Organized.

0: nuovi, recenti paladini di un certo tipo di new jazz, con le varie influenze, come si dice oggi, le varie contaminazioni. Ezra Collective e il nuovo singolo Well Organized se ne tornano con questo nuovo singolo, reduci da quello che è stato il loro annuncio che riguarda il quarto lavoro in studio, dove Ivy è contenuto, Here Because of Hope, così è il titolo del nuovo lavoro. Gli Ezra sono vincitori del Mercury Prize del Brit Award, due prestigiosissimi premi nella loro patria, che è naturalmente UK, il Regno Unito. E questo brano è stato realizzato insieme alla cantante giamaicana che si chiama Laila Aike. Ebbene, andiamo adesso alla prima parentesi melodica, voce fascinosa, brano che sembra provenire da un altro tempo da cui proviene, ma forse ancora di più ascoltato da quelli come me dopo diversi anni. Era un po' che non riprogrammavo questo brano, vi dico subito come si chiama: Leave a Tender Moment Alone. Lui è Billy Joel. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni, One.
2: Your music, your station.

Che dite, lasciamo questo tenero movimento, momento solitario. Billy Joel, Live a Tender Moment Alone, pubblicata nel 1983 all'interno di un album celebre, all'epoca An Innocent Man, è una romantica ballad, avete sentito, il cui protagonista, sopraffatto dai sentimenti, sceglie di godersi il momento senza rischiare di rovinarlo dicendo la cosa sbagliata. E il brano è un chiaro omaggio alle sonorità che si chiamavano doo-wop di fine anni 50, un classico romantico evergreen di ogni tempo per Billy Joel. Sonorità accattivante, né troppo lente né troppo agitate, questa è la miscela che ci propongono i Mount Wales, il brano è Cincinnati.

0: Allora, ricapitolando, The Mount Veils, il nome del duo, perché è un duo femminile, il brano Cincinnati, l'album Path of Totality, che poi significa il sentiero della totalità. Armonie, l'avete gustate, dalle sfumature folk e un indie pop sofisticato per tempi molto turbolenti. Sally Buis e Molly Rockelson sono originari di Knoxville nel Tennessee e insieme formano questo duo. Durante gli anni della scuola medie, le due ragazze hanno iniziato a esibirsi come artiste di strada nella piazza del mercato di questa progressista città del sud. La gentrificazione della loro città natale e l'aumento del costo della vita le hanno spinte a trasferirsi a Cincinnati, città da cui hanno intrapreso numerosi tour negli stati orientali e meridionali, assorbendo le idee, i personaggi e le storie lungo il cammino. Questo Path of Totality è il terzo lavoro delle Mount Veils e rappresenta un significativo distacco dalle loro prime registrazioni realizzate in un salotto per il loro album di debutto del 2020 e influenzate poi dai loro numerosi viaggi e sostenute dalle loro forti convinzioni politiche, i nuovi brani riflettono sulla cosiddetta diaspora americana e sul tumulto in cui il paese, secondo loro, è precipitato. E non credo neanche che sia secondo loro, ma ognuno la vede come crede.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: Un altro pimpante lavoro, il gruppo è Hillivan Dream Day, It's All Game. Album recente anche questo, Lie to Tell.

riuscito di recente, o meglio, riuscito perché è un album che risale a lontano 1991. Live to Tell è un album della band alternative rock americana Eleven Dream Day, fu pubblicato nel 91 come gli altri due lavori per la nota label La Atlantic. È uscito la versione deluxe, era un album, diciamo, che poi quando uscì non ebbe un grandissimo successo, sfoggia questo attacco, direi, di chitarre abbastanza selvaggio, i testi sono obliqui e poi c'è anche una fede da parte loro incrollabile che il ritmo, l'energia che poi sprizza da tutti i pori e queste selvagge chitarre siano curative e facciano bene anche alle vendite, cosa che peraltro non hanno mai realizzato tantissimo. Comunque mi sembrava il caso di programmarlo nella scaletta del Deltaplano di oggi, così come mi sembra il caso di tornare indietro nel tempo anche questa volta e di risentire un bel lavoro. Risale credo al 1987, lei si chiama Susan Vega, il brano come l'album Solitude Standing.

0: Scorreva l'anno 1987, c'era il secondo lavoro, da cui la title song Solitude Standing, Susan Vega. Leggo una cosa che ho trovato sul web. Nei luccicanti anni 80, infestati da divi, dive e divetti e divette, automi da classifica nutriti dalle case discografiche come feroci polli d'allevamento, presentarsi in tono dimesso, cantando storie malinconiche con l'aiuto di una chitarra e poco più, a molti sarebbe sembrato puro autolesionismo. Per di più, da una ragazza di nome Susan Vega, cresciuta nei ghetti portoricani di New York, era logico attendersi un qualsiasi tipo di rap o rock arrabbiato, comunque musica tosta e sanguigna, ma basta un'occhiata alla copertina di questo disco per rendersi conto che la parola sanguigna è estranea al mondo di Susan. Il suo viso sembra addirittura un viso di una anemica, anche se poi questa sua apparente debolezza nasconde una grande, tenace determinazione. E comunque, nonostante tutto, si è imposta all'attenzione dei media, di noi che facciamo ormai da tanto tempo le trasmissioni in radio. Ricordo anche il suo hit, che è diventato ormai, per fortuna sua, ma anche la nostra, un evergreen. Almeno ogni tanto cogliamo l'occasione per ascoltare Luca, va bene? È proprio lei, Susan Vega. Andiamo!
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: La prima parte del deltaplano si conclude con un altro lavoro nuovo, Living in the USA. Il gruppo è quello di Low Cut Cunny. Questi nomi un po' strani e ricercati hanno del significato. Concludiamo.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
1: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
2: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
2: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
7: DJ Eni One.
8: Your music, your station. Ah!

0: ripresa dopo il giro di boa di un'ora del deltaplano con i Death Cab for Cutie e I Built You a Tower. La costruzione di una torre che ti elevi ma allo stesso tempo ti protegga, metafora di un sentire la vita anche, diciamo, come una difficoltà. Oggi non è semplice, ma forse la vita non è mai stata semplice. Bisogna cercare di prenderla qualche volta meglio che si può. L'album è questo nuovo, I Built You a Tower, Death Cab for Cutie. Loro sono venuti fuori nei primi anni 2000, l'epoca d'oro, aurea quindi, dell'indie rock, che è finita da un pezzo, ma loro continuano imperterriti. Il precedente lavoro era del 2022, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica e mantenendo una sostanziale continuità delle loro opere, che anche in questo album, diciamo, si ridefinisce e si ripercuote, e quindi però comunque si consolida. Il loro band leader si chiama Ben Gibbard, avevano fatto una serie di tour dal vivo per il ventennale di un loro lavoro, e per prendere distanza e riposarsi, ritrovare la tranquillità, l'unico rimedio, ha detto Ben Gibbard escogitato per liberarsi dello stress, ricaricare le batterie, è stato imbastire una sorta di ritorno alle origini. 5 persone che suonano e registrano in una stanza un disco da buttare fuori per provare a scrivere l'ennesimo capitolo di una lunga storia. E ecco che è difficile, ma poi è risultato semplice per loro fare uscire I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile passato da Gibbard e soci. Ebbene, scusatemi ma ho la voce che non mi regge, un unplugged, un'antica, così, degli anni 70, formazione di rock sudista che si chiama anche Southern Sound, Southern Rock, gli Atlanta, Reading Session, in una versione unplugged ma molto bella di un loro noto brano, un noto brano della loro discografia. Il titolo è Alien.
1: Ascolta Radio Fly.

Mi ricordo la versione originale, quella diciamo più elettrica e contenuta in un album che risale credo all'81, di cui ho il vinile ancora qui nella, veramente incredibile, RRS, Atlanta Reading Station, delle band diciamo più sofisticate del sound dell'epoca, degli anni 70 ma poi anche degli anni 80, tant'è vero che sono stati soprannominati gli Steely Dan del rock sudista. La loro canzone, una delle loro hits di quei tempi, che in questa veste unplugged risulta ancora apprezzabilissima, almeno spero non solo da me, che mi scelgo diciamo con cura le canzoni sperando di fare anche a voi cosa gradita. Tutt'altro genere di musica, John Batiste.

0: riduce a una marcia, un po' di confusione. Comunque John Batiste, We Are, con il featuring di Santa Augustine High School Marching 100, David Gauthier, Gospel Soul Children Choir, insomma, Craig Adams, Brandon Gauthier, Brennan Gauthier, Autumn Rue. Un ensemble di persone che fanno dal jazz ai canti corali alle scuole ritmiche, quindi diciamo musica sperimentale ma consolidata, ma non troppo.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Un altro disco nuovo, un tributo addirittura con un album a Caravaggio. Non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima. D'altronde, se Caravaggio è un grande nella sua arte, nella pittura, altri ci provano con i tributi e la musica, diciamo, fa parte degli altri. Per me è per eccellenza, comunque, vabbè. Sì, ma non quella che mi stancagnesco per quello. Vabbè. Quindi, musicista, un album interessante, un po' prog, un po' fanfare, pieno di fanfare, un po' di suono, ritmiche, atmosfere, evocazioni. Allora, da Caravaggio, Stefano Panunzi, così è il musicista, esegue la canzone intitolata Isolation.

0: ricordano un po' gli Yes, ma anche un po' i Japan. Stefano Panunzi, Isolation, dal nuovo lavoro Caravaggio. Dopo 5 album solisti, torna il compositore e tastierista romano Stefano Panunzi, che prende spunto dalla enigmatica figura di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. Un autentico tour de force nell'ambito di quello che possiamo definire art rock. L'obiettivo per Panunzi è confrontare la propria musica con l'arte del grande pittore lombardo, fatto di luci, ombre, bellezza, violenza, come suggerisce efficacemente anche la cover dell'album, splendida copertina realizzata da Bird Webler. Proprio dai chiaroscuri caravaggeschi, che descrivono stati d'animo carichi di disperazione, amori tormentati, ricerca, purificazione, liberazione, dichiara di essere partito Panunzi. Il risultato è questa opera ambiziosa ma anche affascinante, il cui prog, jazz, ambient e suggestioni della musica contemporanea convivono in perfetto equilibrio. Un buon lavoro, direi, per chi, non solo per chi ama diciamo il genere, ma in generale, almeno mi ripeto.
1: Pentaplano, music first.
0: Rimaniamo un'atmosfera un po' meno esagitata di quella di prima. Un album anche questo recente, si chiama Scrolls il brano.

Oggi vado un po' sullo sperimentale, ma dai, poi passiamo in onda, diciamo, cose più sentite e quindi, diciamo, più note, e l'orecchio non, magari non si ritrae, ma c'è molta evocazione, molta musica, anche d'ambient, no? Laura Misch, l'interprete, Scrolls, e l'album è il nuovissimo Letic, un album mistico nato dal video di un brano Soft Ten, tanto enigmatico quanto dolce, costruito quasi esclusivamente su immagini di sassi e pietre che fanno da sfondo al canto etereo della musicista e costituiscono il perfetto contrappunto a quello che è il titolo del suo nuovo lavoro. Letic significa pietroso. Nel video Laura appare immobile, circondata da rocce, senza mai aprire bocca, come una presenza silenziosa immersa nel paesaggio. Misch è una musicista londinese estremamente eclettica, sassofonista, cantautrice, produttrice elettronica e autrice di Field Recordings, e la sua capacità di intrecciare la voce, gli strumenti a fiato, l'elettronica e suoni ambientali genera una musica originale che invita anche a un ascolto attento, profondo, contemplativo. È giunta al quinto album, la sua ricerca si è sempre sviluppata in modo coerente, attirando l'attenzione di un pubblico sensibile alle tematiche ambientali e dei media più attenti alla salvaguardia della natura. Un po' di chitarra acustica, una bella voce che spero che alcuni di voi ricorderà qualche bei momenti di radio passate o di cose belle da rivivere. E allora, dal Canada, il grande Bruce Coburn con un successo di un tempo di diversi anni fa, Passing the Cage.

0: altro lavoro uscito veramente di recente, in questa estate 2026, è Dark Wings, queste ali scure, oscure. E il brano da cui ho tratto per farvi ascoltare si chiama Crimson Cross, l'interprete è Mason Jennings. Nel vasto sottobosco del cosiddetto cantautorato americano, degli ultimi 25 anni, Mason Jennings è ormai una presenza certa, costante e anche prolifica nel senso di fare lavori. Il musicista, che è di Minneapolis, giunge oggi al traguardo con questo Dark Wings del 18° album, pubblicato a poco più di un anno da un solitario Magnifier del 2025. E sin dalle prime battute il nuovo lavoro rivela una rinnovata freschezza compositiva e anche sembra una ritrovata voglia di confronto, elementi che emergono chiaramente dal modo stesso in cui il disco ha preso in pratica forma. Parte del merito va alle session organizzate insieme al batterista nonché producer dell'album Scott McPherson, che ha trasformato il proprio laboratorio creativo in una sorta di officina aperta a collaboratori e amici. E ascoltando appunto il nuovo disco si ha spesso la sensazione di trovarsi davanti a canzoni nate e sviluppate in divenire, che lasciano spazio all'istinto, all'interazione tra musicisti e a quella sottile magia che solo le registrazioni in presa diretta sanno catturare. Senza stravolgere nulla neanche del passato, Mason Jennings ha infatti messo la firma su uno dei suoi lavori più convincenti degli ultimi anni, il nuovo album Dark Wings. Harry Bibb.
1: See no light on the horizon.

blues morbidissimo di Harry Bibb, Waiting on the Sun, contenuto in One Mississippi, uscito un album nel 2026 su etichetta Repute Records. Contiene 13 composizioni originali scritte dal trovatore del blues newyorkese Bibb, da solo o in coppia con quello che è anche il suo producer Glenn Scott. Il nuovo album One Mississippi, presentato come il più avventuroso e ambizioso della sua illustre e anche lunga carriera, grazie alla sua fusione di blues classico, soul contemporaneo e americana. Ebbene, direi una piccola nota per ricordare un po' qualcosa. Uno che ha passato, credo, da 3 anni ed è il 33, quindi forse anche da 4, vabbè, ma dopo faccio il conto, ma non è importanza. Le 90 primavere e Willie Nelson se ne torna con un nuovo lavoro intitolato Dream Chaser.

0: Mi ricordo che era il novembre del 1976, muovevo i primi passi da pochi mesi in radio e uscì quest'album da cui è tratta The Pretender, Your Bright Baby Blues, la canzone che ci stiamo finendo di ascoltare. Naturalmente lui è il fratellino della costa, Jackson Browne. Vi lascio con un brano di Lemoncello, chiaramente l'ho raffreddato, ci ho messo anche una scorza, no, di limone no, perché se è quel limoncello è fatto dal limone. L'appuntamento va giovedì, non per il biplano purtroppo, che rientrerà a settembre, ma con un'altra puntata del deltaplano. Mi scuso sempre per la poca voce che mi è rimasta, ma come dico io, l'importante di questo programma non è la mia voce, a cui peraltro purtroppo tengo, specialmente quando va via si tiene moltissimo. Il brano dei Lemoncello, un altro album nuovo, Perfect Place, è intitolato Unfinished Business. Ciao, rimanete in sintonia perché tra qualche minuto c'è un collegamento da una bella festa. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station. I know.

0: music first. Il martedì dalle 17 alle 19.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le videointerviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
3: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
2: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando nel generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Sai quando arriva l'estate, la California è normale, io mi ritrovo ad agosto in autogrill a pensare che senza trucco stai bene, che senza me tu stai male, che ognuno fa quel che vuole, ma sotto il sole si...
7: Radio Fly, buonasera, siamo in attesa di collegarci con
8: dei libri ad Arezzo.
7: Piazza Grande con il Moonlight Festival, per ospite di questa sera
8: per la città, per diciamo per il tessuto
7: con Antonio Padollaro,
8: sociale, culturale, economico di Arezzo.
7: Libero. Tra
8: sono
7: poco
8: quattro
7: con
8: giorni
7: il Gigi Alberti, che sarà
8: un bel impegno della nostra associazione.

0: avermi chiamato, se non altro perché ho la fortuna di conoscere un giornalista e uno scrittore che ho sempre stimato. Diciamo, non voglio dire che sia stato il mio punto di riferimento, visto che anch'io ho oltrepassato la soglia, ormai sono in pensione, però ho sempre ammirato Padellaro per il suo equilibrio, per la giustezza della sua analisi, per come scriveva gli articoli. Soprattutto il Padellaro del Corriere della Sera era un giornalista veramente che a noi giovani d'allora ha insegnato molto. Tanto da poco ha festeggiato gli 80 anni, quindi facciamo.
1: Speravo che non lo dicessi.
0: No, io guarda Antonio, io ne ho 70 a sto punto, quindi siamo qua e dobbiamo festeggiare anche perché l'età non ha mai confini. Il titolo, intanto la foto molto bella la tua signora che purtroppo ci ha lasciato, e questa è una foto spensierata che sintetizza un momento della felicità. E poi cos'è per te la felicità? C'è una bella canzone di una band aretina in negrita che parlava appunto sulla felicità, ha posto un'attenzione tanti anni fa. Ecco, vorrei sapere per te cos'è la felicità.
1: Ma intanto grazie intanto dell'invito, non è, ormai sono un abitué delle vostre rassegne. Vengo sempre volentieri in questo splendido scenario, e anche perché il calore, non nel senso meteorologico, ma nel senso della simpatia che mi dimostrate, mi ha sempre colpito. Risponderò alla domanda, perché c'è una premessa che vorrei fare, perché vorrei prima parlare della memoria. Ma ne parlo perché ti sarà successo anche a te, succederà a voi, no? Di leggere qualcosa che è stato espresso in maniera così compiuta, in maniera così precisa, per cui uno pensa l'avessi scritto io, mi sarebbe piaciuto scriverlo o dirlo. E l'altro giorno sulla Repubblica c'era una intervista di un grande attore italiano che si chiama Fabrizio Gifuni, che ha appena compiuto 60 anni, lo conosciamo tutti.
0: Ecco, veramente. No. Tanto il figlio di un pezzo grosso dello Stato.
1: Dello Stato, sì, però lui insomma, è ormai diventato un protagonista assoluto delle scene del cinema. E l'ultima domanda riguarda proprio la memoria, e vorrei, se permettete, leggervi, perché dice in maniera compiuta, spiega in maniera compiuta quella che è stata un po' la spinta di questo libro, che mi ha indotto a scrivere questo libro, e in cui ovviamente che parla anche della felicità. Dice Gifuni: da diversi decenni provano a convincerci che la memoria sia un peso di cui dobbiamo liberarci, una trappola orrenda. Si deve dimenticare in fretta per poter dire il giorno dopo tutto il contrario di tutto. Una dittatura dell'eterno presente. Il risultato è una forma di anarchia del potere, sadica, violenta e imprevedibile, che scorre davanti ai nostri occhi. Ecco, Gifuni ha detto in maniera perfetta, ha spiegato in maniera perfetta quello che mi ha spinto a scrivere questo libro, cioè la memoria, il culto della memoria, ma non un culto astratto, Luigi, ma un culto che ci riguarda, che riempie la nostra vita, e poi magari spiegheremo meglio quello che voglio dire. E la memoria, è chiaro che questa memoria attinge alla gioia, alla felicità, ai momenti belli, ai momenti più sereni della vita di un uomo. Credo nel caso di quasi tutti, l'adolescenza, la giovinezza, anche perché la memoria trasfigura il ricordo, lo fa diventare più bello, evidente, perché ricordiamo soltanto le cose piacevoli di quell'epoca. Ecco, attraverso il ricordo di un periodo molto lontano, io ho cercato di fare quello che spiega bene Gifuni, di in qualche modo ribellarmi alla tirannia dell'immediato, la tirannia dell'immediato, è un immediato che si consuma in pochissimo tempo.
0: Una società fast, no? Si dice.
1: Sì, è un
0: usa e getta.
1: Usa e getta e non resta nulla, tutto evapora. È un sistema di fronte al quale io credo che dobbiamo ribellarci. Dobbiamo ribellarci attingendo alla memoria, ma non perché prima andava tutto bene, non è questo. È perché ripercorrendo con Paola, perché poi spiegherò che ruolo ha avuto la compagna della mia vita, che non c'è più, attingendo ai ricordi, io devo dire che ho rivalutato tantissimo l'epoca che abbiamo alle spalle, sia dal punto di vista della vita personale, sia dal punto di vista della società che ci siamo lasciati alle spalle, sia dal punto di vista della politica e via discorrendo.
0: Antonio, questo, scusa se banalizzo, questo terribile aggeggio probabilmente forse anche alla base del ragionamento che stavi facendo. Oggi non c'è più tempo per pensare, non c'è più tempo per ricordare, e è proprio la civiltà fast, usa e getta, ci porta proprio a non avere memoria. Il culto alla memoria invece è una cosa fondamentale.
1: Ma sai, quando io ho sullo, diciamo che l'insistenza dell'editore, che è Mondadori, da qualche tempo mi aveva indotto comunque a lavorare sull'archivio oltre che sulla memoria, quando io ho recuperato per esempio vogliamo parlare di politica, perché poi è chiaro che la

0: E io, tornando indietro agli anni della mia adolescenza, tra l'altro io parlo di un anno particolare che è il 1962, perché è un anno in cui sono successe delle cose molto importanti in Versilia, perché le mie vacanze erano in Versilia, quindi non lontanissimo.
1: Beh, la borghesia romana sceglieva
0: la Versilia. Sceglieva la Versilia, Forza dei Marmi, Lido di Camaiore. Ecco, io ricordo, a proposito del telefonino, ricordo il televisore Telefunken in bianco e nero, e ricordo che c'era una sola edizione del telegiornale, non c'era un TG2, e questa edizione andava in onda e c'erano questi signori della politica che erano piuttosto appesantiti, perché non c'era assolutamente il culto dell'immagine, polverosi, non parlavano mai, non dicevano mai nulla, parlavano attraverso comunicati. Però questo mondo fatto di personaggi che si chiamavano Fanfani, Moro, Nenni, Togliatti, Almirante, insomma, poi dopo Berlinguer, insomma, questa generazione, possiamo dire oggi straordinaria, che cosa combinò? Combinò che proprio nel luglio del 1962, il primo centrosinistra, prima riunione di governo, Presidente del Consiglio Amintore Fanfani,
1: che qui conosciamo bene,
0: che qui conoscete benissimo, e comunque insomma è stato un personaggio importante. Cosa fa questo primo Consiglio dei Ministri? Approva la nazionalizzazione dell'energia elettrica, cioè una delle riforme epocali della storia,
1: la nascita dell'Enel in pratica.
0: Immaginate che cosa la resistenza dei gruppi privati a Edison, eccetera, fu mortale, quasi possiamo dire ai limiti del colpo di Stato.
1: Noi qui avevamo la Valdarno che deteneva la maggioranza.
0: Ci fu una rivolta contro questa nazionalizzazione, però questo governo riuscì a fare, e poi fece una cosa molto bella, approvò la possibilità di sussidiare gratis ai bambini delle elementari. Allora pensate a una riforma di questo genere, simbolica, ma anche ovviamente con il suo costo, che si occupa dei bambini delle elementari e dice: da d'ora in poi non solo la scuola elementare, una scuola dell'obbligo, eccetera, ma il governo, lo Stato, vi paga il sussidiario.
1: Non ricordo chi era il ministro della pubblica istruzione, forse Luigi Gui?
0: No, Gui viene dopo, non vorrei sbagliarmi, forse Gonella. Erano dei conservatori, diciamo la verità, alcuni erano anche fior di reazionari, ma non è questo il punto, è che loro mettevano al centro del loro agire l'interesse pubblico. Allora interessava veramente, è chiaro che facevano politica e quindi il consenso, i voti, non nasciamo ieri, conosciamo bene i meccanismi, però alla fine questo centrosinistra, che lì comincia una strada tortuosa, una strada anche accidentata, fa enormi riforme sul piano sociale che oggi, ancora oggi, funzionano in un'epoca in cui di grandi riforme non se ne fanno più, si declamano soltanto.
1: C'era
0: non
1: da
0: si
1: dire
0: fanno.
1: Una cosa, c'era anche una classe politica di livello alto, tu hai citato Fanfani, io non mi dimenticherei di Moro, per non parlare di Riccardo Lombardi, di Pasquale Saraceno, anche manager di Stato, per non parlare di Enrico Mattei, che forse è stato l'uomo
0: che ha cambiato
1: molte cose e ha pagato, certo, sicuramente con la vita per aver rotto certi equilibri. Però
0: uomini straordinari,
1: tutta gente che poi veniva dalla resistenza, non dimentichiamo, questa gente che, certo, ha combattuto e quindi aveva avuto l'ordine di mettere in liquidazione l'AGIP e tutto quello che ne consegue. Lui invece di fatto ha rilanciato l'azienda di Stato, certo, costruendo un fiore all'occhiello che ancora oggi è proprio una colonna della nostra
0: una delle eccellenze della nostra
1: mi piace la storia paese. Del sussidiario, anche perché noi tutti penso ce lo ricordiamo bene questo. Io era forse uno dei momenti più importanti quando andavamo a scuola. Io la prima elementare l'ho fatta nel 1963,

0: Allora c'erano le refezioni per i bambini più poveri, io certo, abitavo
1: c'era una cura, c'era la cura per i bambini, per queste nuove generazioni. Si parla tanto, adesso per tornare ai giorni nostri, si parla tanto del fatto della difficoltà del ruolo della donna nel mondo del lavoro, no? E della difficoltà che hanno le donne di lavorare avendo il problema spesso della cura della famiglia, avendo i bambini da accudire. Pensate che cosa straordinaria sarebbe se questo chiacchiericcio insensato e abbastanza anche ridicolo, improvvisamente un governo, qualsiasi governo, quello di destra, governi tecnici, avesse deciso di ampliare il numero dei nidi per i bimbi in modo da dare la possibilità alle donne, alle mamme, di poter lavorare. Allora, quando si parla della emergenza del fatto che nascono pochi bambini e si fanno grandi proclami dicendo bisogna, cominciamo ad aiutare le famiglie con delle cose che secondo me anche dal punto di vista del costo non sarebbero straordinarie. Pensate che bello se oggi un governo, qualsiasi governo, ci dicesse che sono stati aperti X nuovi nidi per dare la possibilità alle donne di lavorare e di essere tranquille senza andare a rovinarsi con i nidi privati che costano l'ora di Dio, o senza addirittura rinunciare alla maternità. Ma non siamo, questo paese non è degno di riforme di questo genere, anche piccole, ma che lascino il segno nella vita di tutti noi.
0: Tra l'altro, no, Antonio, hai citato i nidi, l'esperienza dei nidi. In quegli anni, naturalmente il pubblico era in netto ritardo, solo Modena e Reggio Emilia era più avanti rispetto ad altre realtà, però non dimentichiamo che molte aziende private investirono proprio su questa variabile. Vorrei citare l'esempio della Olivetti, che fu un'esperienza straordinaria, e noi qua per esempio abbiamo avuto un esempio calzante con la Buitoni di Sansepolcro, dove era un privilegio in quei tempi, certo, andare a lavorare alla Buitoni, proprio perché era previsto anche questo tipo di welfare che agevolava sicuramente. Oggi invece, sai, i nidi, sai come li fanno parecchio? Inventando le scuole calcio, che non insegnano più a giocare calcio, le famiglie parcheggiano fino alle 5 e mezzo sti ragazzi in questi campi e non c'è più nessuno. Strano, perché noi dovremmo avere tanti piccoli messi, invece non c'è più nessuno.
1: Neanche questo.
0: Senti, questo libro lo possiamo anche considerare una bellissima lettera d'amore, sì, per Paola?
1: Ma non c'è dubbio. Paola, la vita di un giornalista, non c'è bisogno che lo dica a te e a tutti, sì, quelli che fanno questo mestiere. Siamo giornalisti, parliamo del nostro mestiere, ovviamente ogni categoria ha qualcosa da raccontare.
0: Non ci sono orari, ecco.
1: Ecco, non ci sono orari, la vita familiare è sacrificata, e se non c'è una donna accanto a noi che si fa carico di quello che noi giornalisti proiettati per le nostre ambizioni, eccetera, è difficile, è dura. Ecco, Paola mi è sempre stata accanto. Noi ci conosciamo, la foto in copertina è la foto di due ragazzi che si sono appena messi insieme e che progettano il loro futuro. Quindi la mia vita con lei nasce veramente da giovanissimi, e lei mi ha accompagnato in questo percorso anche abbastanza complicato, rischi eccetera, sempre appoggiando tutte le mie scelte, una per tutte. Quando abbiamo fondato con Marco Travaglio, Peter Gomez, il Fatto Quotidiano, e io ho investito nel Fatto Quotidiano la liquidazione non straordinaria che avevo del Corriere della Sera prima e poi anche dell'Espresso, molte compagne di giornalisti che volevano venire con noi e fare il giornale con noi erano arrabbiatissime, perché c'erano alcuni, faccio un esempio, no? Conosciamo Luca Telese. Luca Terese lascia il giornale per venire al Fatto Quotidiano. Lui era un inorganico, era un inviato, guadagnava anche bene, e racconta di questo tormento con la compagna, finché la figlia di Berlinguer, la sorella minore di Bianca, finché lui, mentendo, dice di non aver spedito la lettera di dimissione al giornale mentre l'ha spedita. Ecco, tutte queste cose per dire che invece Paola, ogni volta che io facevo anche qualche ipotetica mattana, era sempre vicino a me. Questo libro nasce dal fatto che lei voleva fortemente che lo scrivessi, e siccome ero impigrito, era anche abbastanza scontento di questa cosa di raccontare il passato, perché sai, il nostro pensiero, ma chi lo legge, no? La prima cosa ti viene in mente.
0: Essere solo saudage, no?
1: Ma chi cosa gli interessa alla gente di queste cose? Lei dice, raccontalo a me. E io, allora, senza fare analogie blasfeme, voi conoscete tutti la storia di Scheherazade, Mille e una notte. Scheherazade si salva la vita intrattenendo il sultano, che vuole ucciderla, vuole decapitarla, in odio alle donne per essere stato tradito, e durante Mille e una notte riesce a raccontare queste storie straordinarie e ad avere salva la vita. Ecco, io ho cercato di tenere in vita Paola in qualche modo, raccontando queste storie, questi capitoli. Tanto è vero che alla fine del, se mi dai nella quarta di copertina, l'editore ha voluto mettere questa frase, che è una frase che spiega tante cose. Fu allora che lei mi disse: raccontali a me i tuoi ricordi belli, ma ti prego, amore, fai presto. Io purtroppo non sono riuscito a fare presto, non sono riuscito a completare il libro prima che lei volasse via, e quindi adesso cosa faccio attraverso questo libro? Onoro la sua memoria e la nostra storia andando in giro per l'Italia raccontando quello che vi sto raccontando, perché credo che sia qualcosa
0: giusto questo applauso
1: che io le debba, glielo devo assolutamente.
0: Insomma, avevamo ragione, è una straordinaria lettera d'amore. Senti Antonio, la tua famiglia ha origini siciliane, di Mazzarino, sì. Già questo nome ci riporta subito, non so perché, al cardinale, lui non era siciliano, se non vado.
1: No, non era siciliano.
0: Però forse, ecco, tuo padre era legatissimo al vecchio regime, era proprio...
1: Era fascista,
0: fascista. Sì, sì, sì, per uno come te non deve essere stato facile.
1: Infatti, io racconto un po' questa... Allora, intanto parliamo di Mazzarino un attimo. Mazzarino è al centro proprio, è l'ombelico della Sicilia, provincia di Caltanissetta, e tra l'altro è un paese molto bello, pieno di palazzi nobiliari, e aveva una caratteristica. C'era un convento, in questo convento c'erano dei frati che invece di aiutare i poveretti, li taglieggiavano. Cioè erano frati mafiosi. Abbiamo il primo esempio di convento mafioso nella storia, credo anche l'unico, straordinario. La famiglia di mio padre, mio zio, le storie familiari sono un po', si assomigliano. Cioè sette fratelli, come nel film, il più grande viene a Roma, studia e chiama i fratelli più piccoli e a sue spese li fa studiare, li fa laureare tutti. Questi diventano, nel momento dell'avvento della democrazia, diventano tutti direttori generali. Era una famiglia straordinaria, perché mio padre era direttore generale della Presidenza del Consiglio, mio zio alla pubblica istruzione, un altro mio zio all'industria, Mattei, e un altro mio zio agli interni. Era una specie di... è una famiglia... Io sono nato, cresciuto nel privilegio. Cioè non
0: è mica un reato.
1: Non è un reato, però devo dire che la mia vita è stata, anche professionale, è stata avvantaggiata da questo. Il fascismo è stata una scelta di vita di mio padre. Quando dopo ne parlavamo, lui ricorreva alla formula non rinnegare, non rimpiangere, che non era soltanto sua, ma di altri che erano stati fascisti e poi erano entrati nei ruoli delle istituzioni, eccetera. E qua non parlava volentieri di quella scelta, ma diceva: io poi ho fatto quello che ritenevo giusto fare, perché mio padre non si limitò ad essere fascista come tanti italiani, ma fu volontario in Africa orientale e andò anche a Salò con la Repubblica Sociale. Tanto che io racconto di una mia... io ero di sinistra, lui non approvava, però non mi ha mai ostacolato, mi diceva soltanto: leggi, studia, preparati, non fare l'uomo di sinistra soltanto perché è di moda. Allora era di moda essere di sinistra, adesso un po' di meno. Vado a intervistare per il Corriere della Sera Giorgio Almirante, che allora era l'uomo nero in tutti i sensi.
0: Scusa se ti interrompo, lui, Antonio Padellaro, ha scritto un libro grosso modo grande come questo, dove rivela, ha fatto uno scoop incredibile di 5-6 anni fa.
1: Sì, gesto di Almirante Berlinguer.
0: Ecco,
1: sì.
0: Lui rivela che Almirante Berlinguer, in una stanza ovattata della Camera,
1: sì, il venerdì pomeriggio,
0: andavano
1: quando non
0: a prendere
1: c'era nessuno,
0: il caffè insieme, e non era solo un incontro, perché due amici non erano, però
1: no, non erano
0: dovevano gestire una certa situazione che poteva degenerare, e probabilmente lì sono state fatte scelte molto importanti.
1: Beh, certo, erano gli anni che seguivano il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. L'Italia era in una morsa di terrorismo, di servizi segreti che agivano, di piduisti, e questi incontri testimoniati da il portavoce di Almirante, che accompagnava Almirante in questi incontri, servivano ai due estremi, al diavolo e all'acqua santa, a cercare di capire che cosa stesse succedendo, perché effettivamente c'erano interferenze continue da parte di Washington e da parte di Mosca. La prova che c'era un legame tra Berlinguer e, scusate, io divago, ma insomma no, è colpa tua,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: mi hai dato l'assist. La prova che c'era un rapporto insomma abbastanza interessante tra Berlinguer e Almirante è una prova sotto gli occhi di tutti. Il giorno dei funerali di Enrico Berlinguer, lo sappiamo, Giorgio Almirante si presenta davanti al portone del Bottegone, si chiamava così, del Palazzo delle Botteghe Oscure, viene ricevuto da Giancarlo Paietta, cioè dal più acerrimo nemico dei fascisti, si ferma in meditazione davanti alla bara di Berlinguer, esce e fa una dichiarazione molto semplice: dice, tutto mi divideva da quest'uomo tranne il rispetto per la sua grande onestà. Qualche anno dopo, ai funerali di Almirante e di Romualdi, si presentano Giancarlo Paietta e Nil De Iotti. Allora, immaginate questa Italia divisa già dalla lotta della Resistenza. Raccontava Paietta che erano... Partigiano Lullo era parlamentare europeo e si incontrava a Strasburgo con i parlamentari europei della parte opposta, post-fascista, e ci fu un pranzo pago io. Allora Paietta disse: no, paghiamo noi, i conti con voi li abbiamo già risolti il 25 aprile. Detto questo, Almirante, faccio questa intervista ad Almirante per tornare a mio padre, alla storia della mia famiglia. Alla fine io faccio domande molto battagliere, ero molto infervorato. Lui tra l'altro era accusato di coprire i gruppi dell'estrema destra stragista. Nel congedarmi mi accompagna alla porta, e poi lui era figlio di attori, quindi aveva i tempi teatrali, prima di salutarmi mi dice: ah, mi tolga una curiosità, Padellaro, lei è parente di quel Padellaro che era con me a Salò? Ecco, per dire, ragazzo, non ti dare tante arie, perché la storia della tua famiglia è una storia, insomma, particolare. Per dire come, e chiudo su questo punto, la storia delle famiglie italiane è una storia spesso complessa. Io ho imparato, credo che sarei d'accordissimo, ci siamo già intesi, bianco, nero, buoni, cattivi, no, le storie familiari, le storie anche di questo paese sono più complicate, perché sono storie di sentimenti, di tensioni, di travagli, perché sono le storie di persone, di esseri umani, non sono le storie di pupazzi che interpretano un giorno sì, un giorno no, la stessa commedia per cercare di prendere qualche like in più. La storia di questo paese è una storia più seria di come ce la vogliono raccontare.
0: E purtroppo oggi la cultura e la caccia dei like è determinante. Senti Antonio, un altro personaggio importante della tua famiglia è stato lo zio Nazareno. Lui, ecco, ho scoperto che è stato uno degli autori di Non è mai troppo tardi.
1: Lui era direttore generale alla pubblica istruzione e si occupava della...
0: Alberto Manzi,
1: ecco. Si occupava della scuola popolare, cioè del fatto che il dopoguerra in Italia era un dopoguerra dove l'analfabetismo di ritorno era una piaga, cioè molti avevano disimparato a leggere e a scrivere, la guerra, quello che era successo, eccetera. Lui ha questa idea, la televisione era agli albori, ma già cominciava ad essere diffusa nelle case degli italiani, e ha l'idea di una trasmissione che doveva cercare attraverso lo strumento televisivo di fare in modo che molti che non avevano avuto la possibilità di studiare, di leggere e scrivere, o lo avevano dimenticato, potessero riacquistare familiarità. Ed è una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi, affidata a un mitico insegnante che era il maestro Manzi, e mio zio fu il promotore di cui ebbe questa idea, e l'idea funzionò.
0: Tra l'altro c'è un particolare, un retroscena importante dato questa trasmissione, perché se non vado errato dopo 2 anni qualche, non so se fosse proprio lui, volevano chiuderla questa trasmissione perché Manzi era comunista dichiarato e insomma non piaceva il fatto che si esponesse in questa maniera. Poi dopo però intervenne proprio un grande uomo politico di televisione che si chiamava Ettore Bernabei, che sapeva fare televisione, disse no, Manzi sta qua.
1: Ed era super democristiano, ed era uno degli allievi di Fanfani, era un fanfaniano di quelli di ferro, però avevano anche qui il senso dell'istituzione del servizio pubblico, cioè prima ancora della militanza c'era il servizio pubblico, ciò che doveva essere utile per il pubblico, per gli italiani, era utile per la RAI.
0: Allora, quando citi Fanfani mi viene in mente una intervista che spesso gira su Facebook, ogni tanto la ripropongono, di Minoli, sì. Su Mixer, sai, allora Minoli aveva un modo molto americano, sì, e rivoluzionario di fare la televisione, e già Fanfani, che era un uomo d'altri tempi, in quella posizione era già, però ci sapeva stare perché estremamente colto, intelligente e molto smaliziato. E mi ricordo che fra le varie domande che gli fece Minoli, disse: qual era la cosa di cui lei va più orgoglioso nella sua lunga carriera politica? Fanfani ne ha fatte molte, dal discorso all'ONU, il suo più grande rimpianto sicuramente è stato non essere riuscito a essere Presidente della Repubblica, ma è stato impallinato come tanti altri, quindi quando si è citato Prodi, i famosi 101 di Prodi, Fanfani che doveva dire, poteva fare una... E lui disse: io sono orgoglioso di aver fatto costruire 400.000 case a case popolari a gente che non aveva la casa, operai, e quella è stata forse la più grande riforma di sinistra che questo paese si è costruita. Magari le case popolari che poi sono state costruite dopo, non quelle di una casa, francamente hanno costruito solo dei seppai, dei ghetti che oggi generano conflitti di vario tipo, considerando che il fenomeno dell'immigrazione è tutto quello che comporta. Bene Antonio, io ci starei tutta la sera a parlare con te, perché ti ripeto, fra virgolette, io sono sempre stato innamorato giornalisticamente di Antonio Padellaro. Vorrei fare un paragone, lui è romanista, io no, io sono bianconero.
1: Nessuno è perfetto.
0: Va bene, non mi dire che il gol di Turone era buono, perché no. la Moviola mi ha smentito, però c'è questa comparazione che vorrei fare, no? Io vorrei, un giorno un grande tifoso malato proprio di Juve, andavo a vedere una partita, visto che ci sono questi scemi, disse anche Bergomi, e lui disse no, Bergomi non si discute, perché Bergomi è una persona seria, sa parlare di calcio, anche se è stato interista, è stato un grande uomo di sport. E che io, tu sei il Bergamo del giornalismo,
1: grazie,
0: proprio perché nella tua carriera hai speso autorevolezza, credibilità, e soprattutto ti hanno apprezzato anche quelli che culturalmente e politicamente non erano a te vicino. Tant'è vero, tu sei stato uno molto critico nei confronti del cosiddetto campo largo, campo stretto, non so come definirlo, campo santo, non lo so. E quindi il fatto che ancora questo campo largo non sia riuscito a costruire una proposta alternativa, nonostante tutti gli assist che gli sta dando il governo, e tu quando dici certe cose sicuramente non farà piacere a qualcuno, però dici la verità.
1: Ma sai, intanto grazie, veramente sono, come dire, molto lusingato dalle parole che dici. Una giornalista brava, molto brava, che si chiama Conoscita De Gregorio, ieri su Repubblica,
0: a cui va un applauso perché ha superato un grande momento,
1: e ha fatto un libro molto importante, sì, che si chiama La Cura. Poi alla fine dirò una cosa su questo. Ha scritto un articolo per dire, a proposito di quello che è successo, il gioielliere, la processione per chiedergli di candidarsi, tutte le cose che abbiamo visto, l'episodio ieri e l'altro ieri a Bologna di questo signore che è morto in circostanze terribili, certo, con la polizia, insomma sappiamo tutto.
0: Allora, modello AIS, ecco.
1: Sì, creando tensione, creando anche sconcerto. La sinistra ovviamente ha la sua posizione, la destra ha un'altra posizione. Conchita ha detto sì, la sinistra fa bene a dire che l'Italia non può essere trasformata nel Far West, fa bene a deplorare l'uso della grazia, perché poi tutto può essere giustificato, il problema è che è impossibile, cioè quelli che vanno in processione da questo personaggio mentono sapendo di mentire, perché sanno che non si potrà, la grazia è praticamente impossibile, la candidatura è praticamente impossibile, l'approvazione di una legge retroattiva che amplia i confini della legittima difesa è un'utopia, perché anche all'interno dello stesso centrodestra non sono tutti d'accordo, quindi è una finzione che giustamente, al di là del fatto in sé, crea così opposizione e anche dileggio. Però dice Conchita, scritto, dicendo ma la sinistra sul piano della sicurezza cosa intende fare? Perché va bene dire no, va bene dire state sbagliando, va bene deplorare, ma dateci un vostro progetto sulla sicurezza. La stessa cosa sull'immigrazione, no? È evidente che non può esserci la persecuzione dell'immigrato attraverso questa geniale idea, anche lì finta, falsa, dell'ex generale. e quindi il fatto che debbano essere rimandati indietro quasi impossibile per mille motivi, però diteci quale sarà la vostra ricetta, quale sarà il vostro progetto, voi opposizione, nel momento in cui doveste andare al governo, come pensate di affrontare un tema di questo genere? Perché dire semplicemente no va bene, insomma, ormai c'è una specie di stereotipo, no? L'opposizione insorge sempre, è un'insurrezione continua. Ormai abbiamo fatto talmente l'abitudine che potrebbero fare anche le barricate in Parlamento, ci hanno provato, non cambierebbe molto. Quindi quando si parla di campo largo, di opposizione, di alternativa, ecco, quello che le persone chiedono è di sapere sulla base di cosa questa alternativa si fonda e quali sono i progetti alternativi, altrimenti è solo fuffa.
0: Senti, io non so quanto possa andare avanti, ripeto, ci starei fino a mezzanotte, però una domanda relativa alla politica estera te la devo fare alla luce anche della tua esperienza. Trump, Putin, che coppietta, poi Netanyahu, la variabile impazzita. Ecco, il mondo in mano a questi tre personaggi e siamo messi male.
1: Sì, siamo messi male, nel senso che poi, sai, Trump non è che ha preso il potere con un colpo di Stato, è stato eletto dalla maggioranza degli elettori americani, statunitensi. Lo stesso Netanyahu, che si presenterà tra qualche mese alle elezioni in condizioni...
0: Perdonami, però c'è stato anche l'assalto a Capitol Hill. È possibile, certo, che nessuno dei cittadini americani, anche quelli che potevano andare a votare in maniera difforme l'idea di Trump, si sia domandato cosa stesse succedendo e che conseguenze poteva avere quell'americanata?
1: Sì, certamente, ma hai ragione, hai perfettamente ragione. L'assalto a Capitol Hill, pensavamo che fosse la pietra sotto la quale veniva sepolto la candidatura, la politica di Trump. Non è stato così. Non è stato così perché le democrazie vivono di competizione. E il competitore di Trump in quel momento era un signore che si chiamava Joe Biden, che non era in grado di affrontare perfino un confronto televisivo, perché la caduta di Joe Biden è la caduta di un confronto televisivo disastroso. I democratici cambiano cavallo e vanno tentano con la numero due, ma le cose ormai erano compromesse. Quindi quando tu mi dici giustamente Trump, Netanyahu, Putin, un caso diverso, in Russia non c'è una democrazia, c'è un'autocrazia, quasi dittatura. Però quando andiamo a vedere quello che sta succedendo in Germania, dove i nazisti dell'Alternative für Deutschland guadagnano continuamente spazio, quando vediamo quello che succede in Francia, dove le prossime elezioni, a meno di straordinarie cose straordinarie, l'Alpen e Bardellat, il Front National vincerà le elezioni. In Inghilterra si tenta di con questo nuovo primo ministro laburista di contrastare l'avanzata di Farage. Insomma, c'è un'avanzata della destra
0: estrema
1: più dura a cui bisognerebbe contrapporre, torniamo al discorso di prima, delle politiche in grado di acquisire consenso. La destra è forte e diventa sempre più forte per un motivo, fondamentalmente perché sono tutti paesi che soffrono, a cominciare dagli Stati Uniti, il peso dell'immigrazione clandestina. La pressione dell'immigrazione sulle frontiere crea disagio, crea paure, crea timori, crea problemi di sicurezza. Questo avviene anche in Germania, perché dov'è che i neonazisti sono forti? Al confine, nella ex Germania dell'Est, dove la pressione dell'immigrazione che viene dall'Est è più forte. In Francia ci sono problemi giganteschi nelle città dove quasi a maggioranza Le banlieue, Marsiglia è una città quasi a maggioranza araba. Anche Nizza, in Inghilterra lo stesso. In Italia, Vannacci, che è ancora al 6%, non esageriamo, non ha ancora preso il potere, però guadagna spazio illudendo una parte della popolazione che possa esserci una soluzione al problema. Quindi se il grande problema, la grande emergenza dell'immigrazione non viene affrontata in termini non demagogici, non da comizi del telegiornale, ma in termini seri, noi avremo una destra che si nutre di queste paure.
0: E soprattutto i riferimenti politici internazionali che facevi mettono in rischio innanzitutto la Carta Europea, perché lo spirito di Roma del 1958 va a farsi benedire. Ciao De Gasperi, ciao Adenauer, ciao Schumann, lì proprio con questa gente qui proprio si romperanno gli equilibri. Già il diritto internazionale è violato, l'ONU non so che cosa sia diventato, l'ONU non, a che serve oggi?
1: Menti
0: l'ONU?
1: Inutile.
0: Ecco, e quindi l'ONU, la FAO, tutta, e quindi hanno gioco forza, spazio tutti questi estremisti che mettono a repentaglio la sicurezza democratica e il vivere civile delle persone, perché secondo me qui stiamo rischiando molto, grazie anche alla tecnocrazia. Non dimentichiamo, la tecnocrazia è pericolosa. Ce ne sono tanti di maschi, già l'intervento che ha fatto su Roggero francamente ti fa già capire come certa gente voglia controllare, capito?
1: Perfino Trump lo teme, quindi lo allontana.
0: Eh sì, perché sai. Bene, e allora signori,
1: posso chiudere con una cosa, sì, che a cui tengo molto. Allora, torno un attimo al lato privato di questo libro. C'è un capitolo dedicato, e mi rivolgo alle signore, alle tante signore presenti, alle amiche di salvataggio. Le amiche di salvataggio sono quelle amiche che hanno accompagnato con il loro affetto, con il loro amore, con la loro presenza, con le loro telefonate, momenti più duri della malattia di Paola, e lo hanno fatto con quella delicatezza, con quella sensibilità che solo le donne sanno avere. Ecco, io questo libro lo dedico anche alle amiche di salvataggio che hanno dato tanto amore, tanto affetto e tanto aiuto all'amore della mia vita. Grazie.
0: Quando eravamo felici, Antonio Padellaro, un libro che merita di essere acquistato e letto.
2: Bene, termina qui allora la nostra diretta da Piazza Grande alla terrazza della Fraternita. Abbiamo ascoltato Antonio Padellaro e in compagnia di Gigi Alberti, che ha presentato appunto il libro Quando eravamo felici. Noi, il nostro appuntamento è per domani sera alle ore 21 per il collegamento sempre qui da Piazza Grande per la presentazione del libro di Angelo Rossi, e saremo proprio noi a essere in sua compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi di Radio Fly.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
1: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
1: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha faccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda, le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo finalmente temperature in calo anche alla sud, con valori dunque che saranno in linea con le medie del periodo su gran parte d'Italia, e questa ondata di caldo che definitivamente lascerà tutta la penisola. Al nord ancora un po' di variabilità, e anche sul versante adriatico, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, in particolare tra Alpi orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e lungo i settori adriatici centrali, altrove più soleggiato. Ventilazione ancora sostenuta da nord, soprattutto sul versante adriatico e sullo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.
10: Dici che

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di come sfruttare lo stress a proprio vantaggio, perché ci sono tre approcci scientifici per insegnare al cervello a non farsi sopraffare dall'ansia da prestazione, che in piccole dosi è un potente stimolante e antidepressivo. Lo stress fondamentalmente fa aumentare nel cervello la produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che agisce su regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell'attenzione e nella reazione agli eventi. Quando questa sostanza è presente in quantità troppo elevate o troppo moderate, il cervello non funziona al meglio, ma in piccole dosi la noradrenalina consente alle diverse aree cerebrali di comunicare più facilmente e incoraggia la formazione di nuove connessioni neurali, un processo che a sua volta consolida le funzioni cognitive e rende meno ansiosi, meno depressi e più efficienti nelle azioni e nel ragionamento. Potenzialmente abbiamo quindi gli strumenti per trasformare lo stress quotidiano in un potente stimolante e antidepressivo naturale. Ma riuscire a dosare la quantità di ansia che possiamo gestire certo non è facile, e il rischio di lasciarsi debilitare anziché stimolare è sempre dietro l'angolo. Ci sono però tre strategie. Cambiare si può, basta crederci. Il fattore più importante è adottare un approccio costruttivo, essere convinti che siamo in costante crescita e non costretti a vivere in un determinato tratto caratteriale. Nel caso dello stress, continuare a ripetersi che è una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che quindi dobbiamo tenerci, di certo non aiuta. Bisogna invece credere che abbiamo tutti gli strumenti per cambiare e trasformare l'ansia in eccitazione positiva. Fingere finché non funziona. Quando si trova a trasformare lo stress in entusiasmo, può essere utile ostentare positività. Adottando questo atteggiamento, spiega un ricercatore nell'ambito, si può indurre il cervello a creare i correlati mentali di quella forza positività, finché la facciata non si trasforma in convinzione reale. I bambini devono sperimentarlo. Lo stress funziona un po' come il sistema immunitario. A gestirlo si impara con piccole e graduali esposizioni. Tutelare i più piccoli da ogni possibile stimolo ansiogeno non sempre paga. Un'esperienza dello stress durante l'infanzia, certo moderata, può rivelarsi utile in età adulta. Studi dimostrano che bambini adottati in tenera età crescono sviluppando minori livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nelle situazioni stressanti rispetto a bambini cresciuti in contesti ovattati. Chi ha attraversato alcune difficoltà nella vita resiste meglio anche ad alcune forme di dolore cronico. Questo non significa che si debba ricercare a tutti i costi l'esposizione all'ansia, ma solo che, come nel caso di un attore prima di uno spettacolo, una minima quantità di preoccupazione può aiutare a rendere meglio se si impara a gestirla. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
3: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
2: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario: i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
2: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha faccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque, ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
6: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
7: Ci siamo, partiamo anche per la consueta puntata di Stinging Swing di oggi. Sono le 19 e qualche minuto, inizia il programma Around Jazz di Radio Fly, condotto dal sottoscritto Mauro Giovacchini. Il giovedì alle 19, Stinging Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

standard della musica swing di tutti i tempi, quindi Chattanooga Choo Choo, che è una canzone del 1941 scritta da Mack Gordon e composta da Harry Warren. È stata originariamente registrata come da una grande band con molto swing nella melodia. Glenn Miller e His Orchestra, e ne è questa l'interpretazione che ci siamo ascoltati. Fu presentata nel film del 1941 che era intitolato Sun Valley Serenade. Fu la prima canzone a ricevere un disco d'oro. Beh, nel 1942, per aver, pensato un po', venduto oltre 1 milione di copie. Chattanooga Choo Choo.

0: Una calda, calma e pacata interpretazione nel classico stile e nella classica voce di Diana Krall per East of the Sun, West of the Moon. In inglese, ad est del sole e ad ovest della luna, canzone popolare in seguito divenuta uno standard jazz composta nel 1934 da Bruce Bowman quando era studente all'Università di Princeton ed incisa per la prima volta nel primo dicembre del 1934 da Holkamp.
1: Stinging, swing, swing.

E questa volta a fare swing ci sono due cantautori, chiamiamoli così, due musicisti, due autori italiani, Sergio Caputo, che è rinomato da tempo per questo genere e a cui si è unito un altro interessante esponente da molti anni della musica di autore italiano, che è Francesco Baccini. Insieme si sono chiamati The Swing Brothers e la canzone che hanno interpretato è semplicemente chiamata Ma che gelida manina. Sì.

standard jazz di Duke Ellington e la magistrale interpretazione della grande Ella Fitzgerald, It Don't Mean a Thing. Era l'anno 1932, mentre il testo non è di Duke Ellington ma di un autore che poi è divenuto noto, Irving Mills. Una canzone diventata poi uno standard jazz. La cantante cui era destinato questo brano era Ivy Henderson, che la incise con assoli del trombonista Tricky Sanhanton e di Johnny Hodges al sassofono contralto. Ellington aveva composto la musica nell'agosto di quell'anno durante l'intervallo di uno spettacolo alla Lincoln Tower di Chicago. La prima registrazione da parte dell'autore e dell'orchestra fu fatta per la Brunswick Records il 2 febbraio del 32. Il titolo era una frase che spesso era solito enunciare l'ex trombettista di Duke Ellington, Bob Ermile, che in quei giorni purtroppo stava morendo di tubercolosi. La canzone divenne rapidamente famosa anche perché esprimeva, come scrisse Duke Ellington, il sentimento musicale che era condiviso dalla maggioranza dei musicisti jazz dell'epoca. Questa fu forse la prima canzone ad usare il termine swing nel titolo, facendolo entrare nel linguaggio comune all'inizio di quella che fu poi chiamata l'età dello swing. Il brano rimase nel repertorio dell'orchestra di Duke Ellington per decenni fino al suo scioglimento, e questa canzone veniva eseguita quasi ad ogni concerto, e quindi It Don't Mean a Thing. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

0: Ebbene, ogni tanto riusciamo anche a scovare interpreti del passato che hanno deliziato platee di pubblico, hanno venduto tanti dischi, hanno avuto grande notorietà e adesso, dato che si perde la loro memoria nel tempo, solo in pochi riescono a ricordarsi. E il caso di questo gruppo americano, i Miles Brothers, che sono un gruppo vocale, jazz e pop, o meglio, sono stati americano, appunto statunitense, nato nel 1928 e tuttora in attività attraverso quelli che poi sono diventati i veri e propri eredi musicali. I Miles Brothers al loro attivo avevano oltre 2000 incisioni, 50 milioni di dischi venduti, almeno 3 dozzine di dischi d'oro. Nel 1998 è stato ammesso alla Vocal Group Hall of Fame il gruppo dei Miles Brothers. Hanno seguito la canzone Be My Life's Companion.
1: Stinging, stinging, swing, swing, swing.
0: E si conclude anche per oggi giovedì Sting Swing, il programma Around Jazz di Radio Fly, il programma condotto da Mauro Giovacchini. Vi ricordo la replica il sabato dopo le 21, il prossimo appuntamento naturalmente sempre di giovedì dopo le 19, esattamente circa le 19:05, e sempre qui su Radio Fly. Ciao da parte di Mauro Giovacchini, ci risentiamo presto.
2: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning.
3: Sono le 21 e 33 minuti.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: con Radio Fly.
1: Radio Fly.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

diamo la botta di Energy con Homemade War e Gordo, quello di Parabapapam. Ecco, questo è il suo nuovo disco che appunto stiamo ascoltando adesso nella Fly Dance con Giorgio DJ, più dalla mezzanotte in diretta su Radio Fly.

niente male, e loro cosa fanno? Se ne vanno e lasciano morire il cane in spiaggia, davvero. Non ho parole, non aggiungo altro perché è veramente agghiacciante tutto questo. Sophie Tucker, Barcelona.

dalle parti della Svizzera, dove due piloti di linea di una famosa compagnia aerea sono stati fermati dai colleghi perché ubriachi tentavano appunto di entrare in servizio e quindi di pilotare l'aereo che avevano da prendere in assegnazione, quindi poter proseguire il loro volo. Fortunatamente i colleghi però l'hanno fermato, sono stati espulsi dalla compagnia, sospesi, una cosa ovviamente molto molto grave. Get busy, simple and free.

La grande musica del passato che torna sempre lì, eh! Adesso c'è David Guetta con Morten. Lui che sforna una via l'altro come di consueto. Questa è la Revolution.

E adesso c'è Activator Script che sta giungendo nella nostra Fly Dance con Jozo DJ fino alla mezzanotte.

passando in modalità disactivated, sì, perché siamo per passare all'ultimo brano per questo martedì 21 luglio 2026 per Joseph DJ e la Fly Dance. Andiamo a concludere con All the Light, Olexo, che sta arrivando adesso. Olexo che sta arrivando adesso. Ce lo ascoltiamo nella Fly Dance fino alla mezzanotte e poi ci saluteremo per questo.

si conclude quindi così la puntata di questo martedì 21 luglio 2026 con Joss DJ in diretta su Radio Fly. Grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia, avermi ascoltato in FM da Plus Streaming. Come sempre l'appuntamento

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici. Piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega, come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music. We'll be right back.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. L'alitosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio, perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita. E lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Octokiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta-galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico Rosenberg della Società Internazionale per Ricerche sul Cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

sino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

就拿出，就拿出。

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.